0: Croce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale, in collaborazione con il CIS, viaggiare informati e sicuri.
1: In Valle d'Aosta, dalle 22 alle 6, chiuso il traforo del Monte Bianco nelle due direzioni. In Piemonte, nella stessa fascia oraria, sulla A26, chiusura dell'autostrada tra Gemme e Borgomanero verso Alessandria e tra Baveno e Arona in direzione Genova. Ancora dalle 22 alle 6, tra Piemonte e Liguria, chiuso il tratto tra il bivio per la A10 Genova Ventimiglia e la diramazione Predosa Bettole verso Gravellona Toce. Sulla A7 Milano Genova, dalle 22 alle 6, chiuso il tratto tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia verso Genova. In Liguria, sulla A10 Genova Ventimiglia, dalle 22 alle 5.30, chiusura del tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pra verso Ventimiglia. Ancora in A10, dalle 22 alle 6, chiusura tra Renzano ed il bivio per la A26 dei trafori verso Genova. In Lombardia, sulla A9 Milano Como Chiasso, chiuso tra le 22 e le 5, il tratto tra Lago di Como e Como Centro in direzione Milano. Sulla A8 dei Laghi, sempre dalle 21 alle 5, chiusura tra Solbiate Arno e Castronno verso Varese e tra Castellanza ed il bivio Fiera Milano in direzione di Milano. Sulla 1 Milano Bologna dalle 21 alle 5 chiusura del tratto tra Casal Pusterlengo e Lodi verso Milano. In Veneto, sulla 13 Bologna Padova con lo stesso orario, chiusi i tratti Occhiobello Villa Marzana verso Padova e Rovigo Villa Marzana in direzione Bologna. In Friuli Venezia Giulia, sulla A23 Udine Tarvisio dalle 21 alle 6 chiusura del tratto Gemona Osoppo Carnia verso il confine di Stato. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare Informati e Sicuri.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ogni pomeriggio inizia bene solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio solo su RVL la radio.
5: In scena a Baveno, sesta edizione della rassegna teatrale al Centro Culturale Nostra Domus dal 24 ottobre. Per info su programma e biglietti, bavenoturismo.it. Organizza Amici per un Sogno con l'assessorato Turismo e Cultura della città di Baveno.
6: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RVL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RVL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rvl.it.

passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Verde.
1: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: In Valle d'Aosta dalle 22 alle 6 chiuso il traforo del Monte Bianco nelle due direzioni, in Piemonte nella stessa fascia oraria sulla A26 chiusura dell'autostrada tra Gemme e Borgomanero verso Alessandria e tra Baveno e Arona in direzione Genova. Ancora dalle 22 alle 6 tra Piemonte e Liguria chiuso il tratto tra il bivio per la A10 Genova Ventimiglia e la diramazione Predosa Bettole verso Gravellona Toce. Sulla A7 Milano Genova dalle 22 alle 6 chiuso il tratto tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia verso Genova. In Liguria sulla A10 Genova Ventimiglia dalle 22 alle 5.30 chiusura del tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pra verso Ventimiglia. Ancora in A10 dalle 22 alle 6 chiusura tra Renzano ed il bivio per la A26 dei trafori verso Genova. In Lombardia sulla A9 Milano Como Chiasso chiuso tra le 22 e le 5 il tratto tra Lago di Como e Como Centro in direzione Milano. Sulla A8 dei Laghi sempre dalle 21 alle 5 chiusura tra Solbiate Arno e Castronno verso Varese e tra Castellanza ed il bivio Fiera Milano in direzione di Milano. Sulla 1 Milano Bologna dalle 21 alle 5 chiusura del tratto tra Casal Pusterlengo e Lodi verso Milano. In Veneto sulla 13 Bologna Padova con lo stesso orario chiusi i tratti Occhiobello Villa Marzana verso Padova e Rovigo Villa Marzana in direzione Bologna. In Friuli Venezia Giulia sulla A23 Udine Tarvisio dalle 21 alle 6 chiusura del tratto Gemona Osoppo Carnia verso il confine di Stato. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
1: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.

fare quello che ti pare, perché di solito a nessuno vai bene così come sei.

aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: RVL.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: 7 in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati con le buone notizie. Dall'America arrivano i nuovi coaguli intelligenti che potrebbero evitare perdite di sangue e salvare così un gran numero di vite umane. Li ha messi a punto un team di ricerca internazionale impiegando una tecnologia pionieristica e il sangue di pazienti e donatori. Grazie a questa scoperta, infatti, sarebbe possibile utilizzare il dispositivo come cerotto di emergenza in caso di incidenti o interventi chirurgici. La ricerca è stata pubblicata di recente su Nature. Un uomo con una grave paralisi indotta dalla sclerosi laterale amiotrofica può parlare grazie al nuovo impianto messo a punto dagli esperti dell'Università della California Davis. Il dispositivo gli ha infatti permesso di formulare più di 183.000 frasi e quasi 2 milioni di parole. I ricercatori sperano che questa esperienza li aiuti a perfezionare la tecnologia e a migliorare la condizione di centinaia di migliaia di pazienti in tutto il mondo. C'è un minerale che a contatto con l'acqua piovana o di mare potrebbe mitigare in modo significativo gli effetti dell'inquinamento. Si tratta dell'olivina che, per queste speciali caratteristiche, è stata selezionata per un esperimento sulla spiaggia di Southampton, nello stato di New York. Una volta sparsa sul bagnasciuga, l'olivina è entrata in azione. Mentre i danni all'ecosistema marino sono stati riassorbiti nel giro di un anno, gli effetti di riduzione delle emissioni sembrano duraturi, delineando uno scenario di sicuro interesse per la comunità scientifica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: RVL la radio.

0: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
1: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: È proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
3: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
4: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
5: Non Stop 80.
4: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
6: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
7: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
8: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
10: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
11: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RVL sa sorprenderti con campagne mirate. Non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24. RVL.

Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Mercoledì 14 ottobre 2026 è il 287esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:22 e tramonta alle 18:30. Il santo del giorno è San Callisto I. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 14 ottobre del 1926 fa il suo esordio Winnie the Pooh, un personaggio immaginario, un orsacchiotto goloso e amante della poesia, protagonista di un'omonima serie di romanzi per ragazzi ideata da Alan Alexander Milne. Nel 1894 nasce il Pandoro. Il brevetto ufficiale risale proprio a quel 14 ottobre, quando viene registrata con il nome di Pandoro la ricetta di mele gatti, impasto morbido a forma di stella tronco-conica a 8 punte. Nel 1947 viene superata la barriera del suono. A bordo dell'aereo razzo Bell X-1, raggiunta l'altitudine di 12.000 metri, l'eccellente collaudatore dell'aeronautica militare statunitense Chuck Yeager infrange il muro del suono. Nel 1964 il leader del movimento americano per i diritti civili, Martin Luther King, diventa il più giovane vincitore del premio Nobel per la pace, assegnatogli per la guida della resistenza non violenta alla fine del pregiudizio razziale negli Stati Uniti. Nel 1979 si svolge a Washington la prima marcia per i diritti gay negli Stati Uniti, con la partecipazione di decine di migliaia di persone. E nel 2007 nasce il Partito Democratico Italiano. Nel 2021 la compagnia aerea Alitalia effettua il suo ultimo volo. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 14 ottobre del 1968, ai 19esimi Giochi Olimpici, Jim Hines diventa il primo uomo ad abbattere la barriera dei 10 secondi sui 100 metri piani, con un tempo di 9 secondi e 95. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 14 ottobre del 1969 Lucio Battisti lancia il singolo Mi ritorni in mente. Nel 1977 viene pubblicato Alive 2, l'ottavo album dei Kiss, premiato con un disco d'oro e 3 di platino, di cui uno doppio nel 1996. E nel 2000 Alex Britti debutta in classifica con Una su un milione. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Hannah Arendt, nata il 14 ottobre 1906 ad Hannover e scomparsa a New York il 4 dicembre 1975. La filosofa tedesca difese il concetto di pluralismo in ambito politico. Ricordiamo anche Dwight D. Eisenhower, nato a Denison il 14 ottobre 1890 e scomparso a Washington il 28 marzo 1969. È stato il 34esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Il mondo del cinema ricorda Roger Moore, nato a Londra il 14 ottobre 1927 e scomparso a Crans-Montana il 23 maggio 2017. Con 7 film all'attivo, è il volto più rappresentativo della saga dell'agente segreto James Bond. E compie oggi 76 anni la giornalista e conduttrice televisiva italiana Alda De Usanio. Con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi si trova in libertà ha gran bene e non lo sa.

0: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RBL informa. Buona giornata da Luca Manghera. A Gozzano, un motociclista di 47 anni perde la vita in un incidente sulla statale del Lago d'Orta nei pressi del Lido. La moto si è scontrata con un furgone, poi con due auto e infine ha preso fuoco. Un masso si è staccato dal versante lungo la provinciale della Ballestrona a Prelo e ha colpito un'auto, illese le due donne a bordo, ma la strada resterà chiusa almeno fino a domani. Resta chiusa anche la galleria di Gravellona. Dopo un guasto all'impianto di illuminazione, ANAS aveva annunciato la riapertura per lunedì, ma è stata posticipata venerdì 23 ottobre. Domodossola di notte distruggono una telecamera comunale di videosorveglianza, identificati e denunciati dalla polizia locale. Sono due maggiorenni e un minorenne.
3: Il meteo di RVL.
4: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per mercoledì 14 ottobre, cielo sereno o poco nuvoloso con temperature tra 10 e 23 gradi. Questa è l'informazione di RVL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: Seduto sul divano o su un comodo dondolo in giardino, a letto prima di dormire o su un treno durante un viaggio, un buon libro è sempre il miglior compagno. Il lunedì alle 12.20 e il martedì alle 15.20 su RVL La Radio, Book Parade ti consiglia le letture dai vertici della classifica di vendita, ma non solo. Ogni settimana il consiglio di Maria Elisa Gualandris per lettori accaniti e occasionali. Book Parade, le hit di carta.
4: Criptovalute, facciamo chiarezza. Partecipa a un incontro adatto a tutti. Ti aspettiamo sabato 24 ottobre dalle 13 all'hotel Il Chiostro di Verbania. I posti sono limitati. Per info e prenotazioni manda un WhatsApp al 335 877 0820. Informati e scegli consapevolmente.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
7: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, porterete oggi energia e determinazione in ogni vostra impresa. In amore un piccolo gesto farà una grande differenza. Nel lavoro invece un progetto potrebbe beneficiare della vostra intuizione. Mantenete un atteggiamento positivo. Toro, sarà una giornata in cui potrete consolidare i progressi fatti fino adesso. In amore cercate complicità, mentre nel lavoro la pazienza sarà una virtù in più. Approfittate della serata per riposarvi e rilassarvi. Gemelli, le vostre capacità comunicative saranno oggi in primo piano. Amore e amicizie si rafforzeranno con il dialogo, mentre sfide lavorative saranno affrontate con intelligente strategia. Cancro, sarà una giornata oggi dominata dalla vostra capacità di innovare. In amore e nell'amicizia troverete modi nuovi per esprimere i vostri sentimenti, mentre al lavoro le vostre idee saranno accolte con entusiasmo. Leone, affrontate una decisione importante con calma e riflessione e tutto il tempo di cui necessitate. In amore è il momento di chiarire alcune questioni, mentre nel lavoro mantenere la concentrazione sui vostri obiettivi a lungo termine è la strada giusta da seguire. Vergine, riordinare le vostre priorità sarà fondamentale per capire come agire. In amore la chiarezza sarà apprezzata. Nel lavoro una buona organizzazione farà ancora una volta la differenza nei risultati. Bilancia, sarà importante ritrovare l'equilibrio tra il cuore e la mente. In amore cercate pace, mentre nel lavoro ascoltate sia voi sia chi vi circonda, soprattutto chi ne sa e ha più esperienza di voi. Scorpione, le emozioni oggi saranno intense e profonde. In campo sentimentale cercate di aprirvi a nuove esperienze e nuove conoscenze. Nel lavoro saprete affrontare ostacoli con astuzia e determinazione. Sagittario, sarà una giornata ricca di scoperte oggi. In amore, il desiderio di esplorare porterà a nuova passione, mentre nel lavoro una visione più ampia aprirà nuove strade, non solo mentali, ma proprio concrete. Capricorno, la dedizione vi porterà a risultati apprezzabili. L'amore richiederà pazienza e comprensione, mentre nel lavoro la vostra tenacia farà la differenza, sia in team che nei progetti individuali. Acquario, saranno favorite oggi le idee innovative e un approccio fuori dagli schemi. In amore lasciate spazio alla spontaneità, mentre nel lavoro non abbiate paura di proporre soluzioni diverse. Pesci, oggi sarà importante seguire il vostro istinto. In amore, lasciatevi trasportare dalle emozioni, mentre al lavoro i sogni potrebbero tradursi in realtà concrete. Oggi vi saluto con le parole di Miles Davis. La musica e la vita sono solo questioni di stile. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: RVL, la radio.

0: da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo mercoledì 14 ottobre. In apertura parliamo di musica, nuova tappa questa sera per Saif che arriva al Teatro della Concordia di Venaria Reale con il Santissimo Tour. Il concerto è già sold out e segna il ritorno dal vivo del cantautore dopo il successo ottenuto al Festival di Sanremo, dove si è classificato al secondo posto con Tu mi piaci tanto. Il tour proseguirà il 17 ottobre a Padova, il 21 e 22 a Milano, il 27 a Roma. Un momento particolarmente fortunato per Saif, che negli ultimi mesi ha trasformato il successo sanremese in una nuova fase della sua carriera, senza rinunciare al racconto delle proprie origini e dei sacrifici fatti per vivere di musica. Sentiamo.
1: Io non ho la faccia dello stereotipo del tunisino e quindi non l'ho mai patita tanto. Grazie a Dio non ho mai subito il pregiudizio diretto, quello basato esclusivamente sul canone estetico. Mi sono salvato. C'è da dire che magari un po' per intelligenza, diciamo così, l'ho sempre percepito. Da piccolo mi vergognavo di sta cosa qua tanto, infatti litigavo con mia madre, ma da bambino: ma siamo in Italia, dobbiamo parlare italiano, no? Ma non ho mai voluto imparare a leggere l'arabo, a scrivere l'arabo, perché mi vergognavo, perché non era una cosa vista bene, perché poi a telegiornali i terroristi erano tutti arabi, forse è diverso.
0: Parte questa sera dal Teatro Arcimboldi di Milano una nuova serie di repliche di Bello di Mamma, il one man show di Enrico Brignano, in scena fino al 18 ottobre. Al centro dello spettacolo c'è la figura della madre trasformata dall'attore in punto di partenza per raccontare con ironia il presente. Dalle paure quotidiane all'intelligenza artificiale, dalle guerre ai cambiamenti sociali, un racconto che nasce anche da un'esperienza profondamente personale, la scomparsa della madre di Brignano, alla quale lo spettacolo è dedicato. Sul palco con lui un'orchestra di 10 elementi e 2 coriste, ma sentiamo le parole di Enrico Brignano.
2: Siamo in un momento in cui, insomma, la velocità, il tempo reale ci prende la mano, dobbiamo sbrigarci a fare delle cose, ci accorgiamo che da soli non ci riusciamo, quindi cerchiamo altrove una capacità nell'intelligenza artificiale, in qualcosa, no, nel microchip, nell'elettronica, cerchiamo qualcosa che sostituisca quello che a noi ci ha più affatiche, fare i calcoli, però facendo questo ci complichiamo ancora di più la vita.
0: In chiusura parliamo di mostre. A Roma viene presentata oggi alla stampa Mario Ceroli, Io, la nuova mostra che 21 Art dedica a uno dei protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. È la prima personale di Ceroli in una galleria privata romana dopo circa 20 anni. Il percorso attraversa oltre 70 anni di ricerca, dalle opere degli anni 50 fino ai lavori più recenti, con un progetto pensato appositamente per gli spazi della galleria. Al centro anche il lungo rapporto dell'artista con Roma, città nella quale Ceroli arrivò da bambino e dove entrò in contatto con l'ambiente di Piazza del Popolo, Pierpaolo Pasolini, Carmelo Bene e Cy Twombly. Tra le opere più significative, Un anno d'amore, composta da 365 elementi metallici. La mostra aprirà al pubblico domani e resterà visitabile fino al 5 febbraio. E per questa edizione è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: RBL. Buongiorno a voi, buon mercoledì, siamo a metà della settimana, fra un po', il 14, poi c'è il 15, siamo a metà del mese, fra un po', e poi arriva il fine settimana, che siamo? Siamo avanti coi tempi, dobbiamo fare il conto alla rovescia per Halloween che comincia ad avvicinarsi sempre più, anche se vetrine di negozi, supermercati e quant'altro ci hanno già riempito, ma...
4: Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Comincia la giornata con RBL la radio.

Buongiorno e ben ritrovati, siamo a mercoledì il 14 di ottobre, quando non è mai troppo presto, quasi metà della settimana, quasi metà del mese, vicini al weekend e sempre più vicini ad Halloween 2026, con le vetrine piene di pupazzoni e di mostriciattoli e ragnatele, con i supermercati che ti propinano dolci, dolcetti e cose varie legate a questa festa, e con le idee chiare, forse non troppo, cercheremo di schiarircele strada facendo. 0323 55 21 24, oppure un'occhiatina ai social di RVL e la radio per un super buongiorno anche oggi mercoledì.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, sta

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
2: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazionelletteraltura.com/festivalpost.
3: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
4: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero.

casa paradiso con RVL e la radio, il mondo della scuola in primo piano, avvicinare studenti e studentesse alle materie scientifiche e tecnologiche aumentandone la consapevolezza per il futuro. A questo punta Polaris Più, è la seconda fase di questo bando promosso dal Fondo per la Repubblica Digitale.

annuale per sostenere progetti rivolti alla formazione e orientamento di studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado per accrescere le competenze e le conoscenze STEM e ICT. Il piano strategico 2025-26 ha già realizzato dei bandi attraverso la pubblicazione di nuove opportunità aperte a tutti gli stakeholder interessati. In questo caso i progetti già sostenuti nell'ambito di Polaris, che hanno dimostrato maggiore impatto nella fase sperimentale, ricevono dei premi per il nuovo bando. L'obiettivo è sostenere un numero limitato di progetti di maggiore dimensione in termini di risorse economiche assegnate, di beneficiari raggiunti e di raggruppamenti, consegnando al decisore pubblico le migliori pratiche in termini di efficacia e impatto generato. Colmare la carenza di esperti e di laureati STEM rappresenta una sfida diffusa a livello europeo. Secondo i più recenti dati Istat, nel 2025 solo il 54% della popolazione tra 16 e 74 anni possiede competenze digitali di base. Quindi via ai bandi e via al miglioramento per il futuro. Ace of Base.

0: lassù.
1: Alice Merton, Easy. È così facile parlare di futuro, di competenze, di materie che riguardano le giovani generazioni, di digitale e anche di scuola alle prime ore del mattino tra il caffè e il cornetto, perché no? Allora ci spostiamo, alleggeriamo il tutto con questo food trend giapponese, ancora una volta pane protagonista. Il pane in cassetta è diventato un regalo di lusso e costa fino a 60 euro. Si chiama Shokupan, che è diventato questo prodotto che ha negozi specializzati e confezioni regalo, con un marchio giapponese che ha rilanciato il prodotto. Un regalo per un'occasione speciale, magari presentato in un'elegante confezione e venduto al prezzo di un prodotto di lusso. Eppure il tipico bauletto al latte, che è diventato protagonista di questo fenomeno commerciale. Molti giapponesi associano il pane a un piccolo piacere, viene venduto nelle panetterie di fascia alta, nei grandi magazzini, confezionato con cura. L'ultima trovata è arrivata ad uno dei marchi che hanno contribuito a diffondere il cosiddetto Kikishokupan, il pane in cassetta di alta gamma. Per celebrare il primo anniversario del nuovo reparto alimentare di alcuni grandi magazzini a Tokyo, questa azienda ha presentato una confezione da 10.000 yen, 60 euro, un'edizione limitata che praticamente i golosoni si sono accaparrati immediatamente.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Svegli, informati e carichi per una nuova giornata. Solo con Giornale e Caffè, l'appuntamento con una delle firme più autorevoli del giornalismo del Verbano Cusio Ossola, Maria Elisa Gualandris. Aggiornamenti in tempo reale anche dalle province di Novara e Varese. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 7 su RVL la radio.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
4: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90 euro. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
7: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
8: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
9: RVL la radio. Super Trailers, il cinema alla radio.
10: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Meg Hagan, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
9: Super Trailers.
11: Dal capolavoro di Jane Austen.
12: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
11: Due sorelle, due modi diversi di amare.
12: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
11: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
9: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
13: Non è mai troppo presto.
14: Non è mai troppo presto.
13: Comincia la giornata con RVL la radio.

Meraviglioso errore con Gianna Nannini. È un errore pensare che il pane costi troppo, in questo caso questo Shokupan. Sì, perché è nato come prodotto casalingo per la colazione, è il pane da mangiare, questo pane da tavola, con questa mollica soffice, la crosta sottile e un sapore delicato. Si mangia tostato a colazione con burro o marmellata o si utilizza per preparare i sandwich e i tramezzini ripieni di frutta e panna. Un alimento quotidiano che si trovava nei supermercati e nei mini market, ma ha cambiato volto proprio con questa declinazione dell'Aps. Una mossa che ha funzionato. Praticamente la gente ha voluto comprare questo pane in versione pluridecorata, con questa confezione da regalo, venduto in negozi d'alta gamma così come delle pasticcerie di lusso. Addirittura ci sono degli involucri speciali con delle case che producono tessuti rari, tessuti preziosi. Il Giappone ha assistito anche a una proliferazione di panetterie specializzate nello shokupan di alta gamma. E allora che dire di questo pane? Noi ci troviamo pane in cassetta dappertutto, però se volete potete fare questo regalo speciale. Ve ne andate in Giappone, prendete questi pacchettini molto interessanti e sicuramente costosi e poi li regalate a qualcuno che ama particolarmente la cultura del Giappone, perché no?

Saber con Kamrad. Abbiamo detto la colazione del mattino, la tazza di caffè, il cappuccino, il cornetto, la fetta biscottata oppure questo pane speciale giapponese. Ma ha messo un po' di curiosità, ma io e i carboidrati fino a sabato pomeriggio non facciamo amicizia. Secondo un nuovo sondaggio Eurobarometro pubblicato dalla Commissione Europea, 3 dipendenti su 4 nell'Unione Europea hanno ricevuto email, messaggi o link sospetti sul posto di lavoro. I risultati sono stati diffusi recentemente parlando di minacce informatiche, come il phishing, quella più comune sul posto di lavoro, con il 39% dei dipendenti che ha segnalato messaggi o siti web fraudolenti che volevano rubare dati. I dipendenti hanno segnalato tentativi di furto di dati personali, password, attacchi malware, truffe generate dall'intelligenza artificiale e hanno evidenziato un divario tra la consapevolezza e la pratica quotidiana. La maggior parte ha affermato che le potenziali conseguenze degli attacchi informatici sono gravi, ma solo la metà ha dichiarato di essere in grado di riconoscere un video falso generato dall'intelligenza artificiale. In pochi hanno affermato che la propria organizzazione non ha subito alcun incidente informatico e quindi la materia di prima da studiare, quella per il futuro, è ancora più importante.

0: Alle 9 inizia lo spettacolo più bello di tutta la giornata. Piero Pratesi ti porta nel Talk Show. 4 ore di divertimento, approfondimenti, rubriche e la musica che diventa protagonista. Ogni mattina, da lunedì a venerdì, tieni la radio accesa. C'è il Talk Show su RBL La Radio.
1: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
2: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai 3 respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
6: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
7: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
8: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

parlando di truffe informatiche. Prima abbiamo parlato di progetti importanti per le ragazze e i ragazzi nelle competenze digitali, questi corsi che potrebbero veramente aprire molte strade e magari creare consapevolezza. In alcuni contesti i ragazzi sono sicuramente più rapidi di noi, in altri però devono imparare. Parliamo però di quello che succede nel posto di lavoro. Consapevolezza elevata ma abitudini quotidiane giuste o sbagliate. I dipendenti sono consapevoli dei comportamenti a rischio, soprattutto per il phishing e la gestione password. Tra quelli che usano sistemi e strumenti digitali sul lavoro, la maggior parte ha affermato che cliccare su un link senza verificare il mittente è rischioso. Un'altra parte ha dichiarato che utilizzare la stessa password per account personali e di lavoro è rischioso, e c'è chi ha affermato che condividere info relative al lavoro sui social media rappresenta un rischio. La maggior parte ha dichiarato di essere in grado di identificare le email sospette, ma solo la metà ha affermato di controllare il mittente prima di aprire questo link. Il 50% ha dichiarato di bloccare sempre il computer quando si allontana dalla postazione di lavoro. Babushka, Kate Bush.

soli nell'immenso vuoto che c'è, la voce di Laura Pausini per il risveglio della nostra mattinata. Non andiamo troppo lontano, ma andiamo dove c'è tanta gente, a Venezia ad esempio, dove sono diventati operativi i primi vaporetti dotati di videosorveglianza interna, super controlli anche lì. Intervento rientrato nel protocollo per la promozione della sicurezza e del trasporto pubblico locale in questa città. Il lavoro congiunto tra prefettura, comune, sindacati e forze dell'ordine consente di rafforzare la rete dei controlli e della sicurezza in diversi ambiti della città, con un obiettivo: proseguire naturalmente su questa strada, ampliando sempre più il raggio di attenzione che già coinvolge imbarcaderi, terminal e punti caratterizzati da forte afflusso di persone. Entro il 2027 anche tutti i mezzi terrestri saranno dotati di telecamere, per un totale di oltre 4.000 occhi elettronici che ci guarderanno.

0: e in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Si è concluso dopo 90 minuti positivamente nei tempi e modi previsti l'intervento di chirurgia toracica ieri pomeriggio al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Leone XIV, lo riferisce la sala stampa vaticana. Via libera al documento di bilancio ieri in Consiglio dei Ministri, che ha sottoscritto le intese per l'autonomia differenziata di 4 regioni, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Votate anche le modifiche al codice della strada, che prevede tra l'altro lo stop all'obbligo di patente cartacea e libretto per circolare. Il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok anche al decreto legge per l'ILVA, che tra le misure prevede il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto con misure urgenti per i lavoratori ex ILVA e dell'indotto. Trump e Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi, lo scrive l'agenzia statunitense Axios, spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso. Calcio, notte fonda per Inter e Napoli, che restano 0 punti dopo 2 turni di Champions League a San Siro. Il Bruges vince 4-3 trascinato dalla tripletta del Little tedesco Tre Soldi. Altrettanto negativa la prestazione della squadra di Allegri, travolta 3-1 in casa Villarreal. E da Alessandro Cesini, grazie dell'ascolto.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Comincia la giornata con RVL la radio.

Venezia è una di quelle città bellissime dove ne accadono di tutti i colori, soprattutto in ambito borseggiatori, ma non solo, si sono viste delle immagini recentemente che devono farci riflettere. E quindi parliamo di questi nuovi sistemi di videosorveglianza installati su diverse unità navali. Nel 2027 si procederà all'affidamento della fornitura e installazione degli apparati, con l'obiettivo di completare l'intera flotta entro il 2028. Un progetto sviluppato dal comune con diverse associazioni, con fondi decisamente importanti. Il sistema installato su questi mezzi prevede due diverse modalità di gestione delle immagini. Le telecamere che riprendono le zone di imbarco, sbarco e transito passeggeri registrano in modo continuo su supporto estraibile. Le immagini di prua e poppa invece vengono trasmesse esclusivamente in diretta in plancia a supporto delle manovre. L'orientamento delle telecamere segue precisi schemi tecnici differenziati per i motoscafi e i motobattelli, ma sempre per la sicurezza. I'm in love, hola!

buongiorno arriva con Partenope, ricordi d'estate di Merck & Cremon, Serena Brancale e The Colors. Qui dobbiamo pensare invece al futuro e al lavoro che abbiamo citato prima, già con i problemi con il digitale. Il mercato del lavoro attraversa questa profonda riorganizzazione guidata dal duplice impatto della transizione ecologica e, come abbiamo già detto, dall'intelligenza artificiale. A delineare questo scenario anche un libro, Green Jobs, come transizione ecologica e intelligenza artificiale stanno cambiando il lavoro, firmato da Tessa Gelisio e Marco Gisotti. Basandosi sulle rilevazioni del sistema informativo Excelsior di Union Camere, questo volume ha analizzato un fabbisogno compreso tra 3,3 e 3,7 milioni di occupati entro il 2030, evidenziando però il divario tra domanda e offerta di competenze. Sì, l'automazione tende ad erodere le mansioni ripetitive o i profili impiegatizi tradizionali, ma la transizione verde stimola la ricerca di figure tecniche interdisciplinari. Olivia Dean, Baby Steps.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Buonasera, al momento abbiamo code per un incidente sulla Milano Meda tra la tangenziale nord e Cesano Maderno direzione Meda. Residue code poi sulla 4, la Milano Venezia tra lo svincolo per la tangenziale est e Cormano direzione Torino. Allo stadio Meazza, sempre a Milano, alle 21 è in programma la partita di Champions League tra Inter e Club Brugge. Per l'occasione le metropolitane M1 ed M5, ma anche il parcheggio di Lampugnano chiuderanno più tardi. E sempre questa notte per lavori dalle 21 alle 5 sarà chiuso il tratto Milano-Bologna dell'Autosole in direzione di Milano tra Casal Pusterlengo e Lodi. Dalle 21 alle 5 sarà chiusa anche l'autostrada A8 dei Laghi tra Solbiate Arno e Castronno in direzione Varese. Chiusa anche la carreggiata in direzione di Milano ma dalle 22 alle 5 tra Castellanza e Fiera Milano. Da Massimo Veschi è tutto. Grazie per l'attenzione. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
4: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
5: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazioni a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
6: Criptovalute. Facciamo chiarezza. Partecipa a un incontro adatto a tutti. Ti aspettiamo sabato 24 ottobre, dalle 13 all'hotel Il Chiostro di Verbania. I posti sono limitati. Per info e prenotazioni, manda un WhatsApp al 335 877 0820. Informati e scegli consapevolmente.
7: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
9: Non è mai troppo presto.
10: Non è mai troppo presto.
9: Comincia la giornata con RVL la radio.

emerge un quadro documentato e privo di retorica, una specie di bussola orientativa che fa comprendere i percorsi formativi strategici e le competenze operative richieste per governare questo cambiamento occupazionale. L'opera si distingue per una marcata longevità nel panorama editoriale, è un vero evergreen presente con continuità in libreria da quasi 18 anni che è arrivato alla quarta edizione, costantemente aggiornato dal 2009 a oggi per interpretare le trasformazioni socio-economiche in corso.

0: giorno si vede dal mattino, per cui prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, porterete oggi energia e determinazione in ogni vostra impresa. In amore un piccolo gesto farà una grande differenza. Nel lavoro invece un progetto potrebbe beneficiare della vostra intuizione. Mantenete un atteggiamento positivo. Toro, sarà una giornata in cui potrete consolidare i progressi fatti fino adesso. In amore cercate complicità, mentre nel lavoro la pazienza sarà una virtù in più. Approfittate della serata per riposarvi e rilassarvi. Gemelli, le vostre capacità comunicative saranno oggi in primo piano. Amore e amicizie si rafforzeranno con il dialogo, mentre sfide lavorative saranno affrontate con intelligente strategia. Cancro, sarà una giornata

0: Oggi dominata dalla vostra capacità di innovare. In amore e nell'amicizia troverete modi nuovi per esprimere i vostri sentimenti, mentre al lavoro le vostre idee saranno accolte con entusiasmo. Leone, affrontate una decisione importante con calma e riflessione e tutto il tempo di cui necessitate. In amore è il momento di chiarire alcune questioni, mentre nel lavoro mantenere la concentrazione sui vostri obiettivi a lungo termine è la strada giusta da seguire. Vergine, riordinare le vostre priorità sarà fondamentale per capire come agire. In amore la chiarezza sarà apprezzata. Nel lavoro una buona organizzazione farà ancora una volta la differenza nei risultati. Bilancia, sarà importante ritrovare l'equilibrio tra il cuore e la mente. In amore cercate pace, mentre nel lavoro ascoltate sia voi sia chi vi circonda, soprattutto chi ne sa e ha più esperienza di voi. Scorpione, le emozioni oggi saranno intense e profonde. In campo sentimentale cercate di aprirvi a nuove esperienze e nuove conoscenze. Nel lavoro saprete affrontare ostacoli con astuzia e determinazione. Sagittario, sarà una giornata ricca di scoperte oggi. In amore, il desiderio di esplorare porterà a nuova passione, mentre nel lavoro una visione più ampia aprirà nuove strade, non solo mentali, ma proprio concrete. Capricorno, la dedizione vi porterà a risultati apprezzabili. L'amore richiederà pazienza e comprensione, mentre nel lavoro la vostra tenacia farà la differenza, sia in team che nei progetti individuali. Acquario, saranno favorite oggi le idee innovative e un approccio fuori dagli schemi. In amore lasciate spazio alla spontaneità, mentre nel lavoro non abbiate paura di proporre soluzioni diverse. Pesci, oggi sarà importante seguire il vostro istinto. In amore, lasciatevi trasportare dalle emozioni, mentre al lavoro i sogni potrebbero tradursi in realtà concrete. Oggi vi saluto con le parole di Miles Davis. La musica e la vita sono solo questioni di stile. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
3: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
4: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
3: Il fenomeno della risonanza?
5: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
3: E la pressione?
6: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
3: Contro il bullismo e il cyberbullismo, applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
7: Famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
8: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
10: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
11: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
12: Edizione flash di RBL informa. Buona giornata. Da Luca Manghera a Gozzano, un motociclista di 47 anni perde la vita in un incidente sulla statale del Lago d'Orta nei pressi del Lido. La moto si è scontrata con un furgone, poi con due auto e infine ha preso fuoco. Un masso si è staccato dal versante lungo la provinciale della Ballestrona a Prelo e ha colpito un'auto, illese le due donne a bordo, ma la strada resterà chiusa almeno fino a domani. Resta chiusa anche la galleria di Gravellona. Dopo un guasto all'impianto di illuminazione, ANAS aveva annunciato la riapertura per lunedì, ma è stata posticipata venerdì 23 ottobre. Domodossola di notte distruggono una telecamera comunale di videosorveglianza. Identificati e denunciati dalla polizia locale sono due maggiorenni e un minorenne.
13: Il meteo di RVL.
14: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
12: Previsioni del tempo per mercoledì 14 ottobre, cielo sereno o poco nuvoloso con temperature tra 10 e 23 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
11: RVL informa. Desiderio

Rod Stewart, la bellissima Baby Jane, caro Sir Roderick David Stewart, ovvero Rod, come cantautore ci hai regalato tantissimi successi e tante canzoni che ancora ci fanno ricordare i tempi passati, soprattutto per qualche boomer. Ricordiamo la tua voce rauca e graffiante, ricordiamo anche la tua grande carriera come uno degli artisti rock e direi anche pop di maggiore successo di tutti i tempi, che ha venduto più di 120 milioni di dischi in tutto il mondo. Sì, Mr. Rod Stewart, nonostante i problemi di salute, sta facendo ancora concerti, ma ha detto: appenderò il microfono al chiodo il prossimo anno. E noi l'abbiamo ascoltato.

massimo con tutto, un po' di green nel nostro appuntamento del mattino, soprattutto il green legato all'igiene quotidiana e ai pannolini per bambini, che sono una di quelle robe che veramente da buttare crea un sacco di rifiuti. Un impianto di riciclo di assorbenti per la persona, quindi grandi e piccini, sarà realizzato a Messina da un'azienda leader nelle tecnologie innovative con la bioeconomia. Questo nuovo impianto sorgerà presso l'ex inceneritore di Contrada Pace. L'intervento è destinato quindi al trattamento di pannolini, pannoloni e prodotti assorbenti provenienti dalla raccolta differenziata. Questo impianto avrà una capacità di trattamento di circa 5.000 tonnellate all'anno e consentirà il recupero delle principali componenti dei PAP, PAP, plastico, cellulosa, destinate a essere reimmesse nei cicli produttivi. Ci sono sempre le varianti, i pannolini, quelli del presente, cioè i riciclabili, quelli di stoffa, di tela, e anche la possibilità di fare, mi raccomando, raccolta differenziata e vedere una nuova vita di questi prodotti.

0: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
1: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
2: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
5: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
6: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
7: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
8: In scena a Baveno, sesta edizione della rassegna teatrale al Centro Culturale Nostra Domus dal 24 ottobre. Per info su programma e biglietti, bavenoturismo.it. Organizza Amici per un Sogno con l'assessorato Turismo e Cultura della città di Baveno.
9: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
10: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a...

Madame Amica su RBL la radio. Una tappa a Roma, alleggeriamo ancora un po' gli ultimi minuti insieme. Vedere una nuova Roma. Il sindaco ha presentato gli interventi del centro archeologico monumentale, un piano di riqualificazione sui luoghi dell'antica Roma. Oltre 80 progetti, alcuni già conclusi, sul cuore archeologico della capitale, che si estende da Piazza Venezia ai Fori Imperiali, le Terme di Caracalla, il Circo Massimo e il Campidoglio. Il tutto con questo anello ciclopedonale, un'unica area archeologica rinnovata dal prossimo anno, e soprattutto progetti come la nuova via dei Fori Imperiali, la strada che collega Piazza Venezia al Colosseo. Il Campidoglio punta a renderla una strada esclusivamente pedonale. Quella via per quasi un secolo è stato un ingorgo di automobili con il Colosseo usato come rotatoria. Ci saranno delle novità e soprattutto si parla di eliminare completamente il passaggio dei veicoli. Staremo a vedere.

0: Passato ci ha riportato a Danai con Monkey Chop, il presente ci ha fatto parlare di quello che stiamo vivendo e delle trasformazioni dal digitale al lavoro allo studio, il futuro ci porterà a vedere come mettere di nuovo in circolazione dei rifiuti se ben differenziati o come vedere una Venezia senza borseggiatori grazie alle telecamere o una Roma tutta da scoprire e riscoprire camminando. È in arrivo Maria Elisa Gualandris, Giornale Caffè, vi auguro una buona giornata insieme a RBL alla radio, ci ritroviamo qui domani. Ciao.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RBL la radio.

0: poco su RBL La Radio, giornale caffè con Maria Elisa Gualandris.
1: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Asportato al Papa il lobo inferiore del polmone destro a causa di un tumore maligno. Ieri Leone XIV è stato sottoposto a intervento chirurgico al Gemelli. Sentiamo Marco Mancini.
3: Adenocarcinoma polmonare, questa la diagnosi dei medici che ieri hanno operato al Policlinico Gemelli Papa Leone XIV. Al pontefice è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica videoassistita per la rimozione del tumore maligno. Il Papa ha comunicato nella tarda serata di ieri la sala stampa della Santa Sede, è rimasto in sala operatoria per circa 3 ore e la durata dell'intervento è stata di circa 90 minuti. L'operazione, dicono i medici, è riuscita e non ci sono state complicanze. Secondo fonti vaticane, nei prossimi giorni seguiranno degli esami post-operatori, compreso l'esame istologico per stabilire la stadiazione del tumore, mentre, almeno per il momento, i medici non hanno parlato di chemioterapia o di trattamenti simili. Il Papa, 71 anni, dovrebbe restare al Gemelli almeno una settimana, ma i tempi di recupero saranno più chiari nei prossimi giorni, mentre è ora in dubbio il viaggio apostolico in Argentina, Uruguay e Perù, fissato dal 6 al 17 novembre prossimi.
2: Donald Trump e Benjamin Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi. Lo scrive l'agenzia statunitense Axios, spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso, adducendo presunti passi preoccupanti di Teheran verso l'arma atomica. Il giallo di Pietra Catella, con la morte di madre e figlia avvelenate dalla ricina, andranno avanti fino a venerdì le perquisizioni informatiche sui computer di 4 istituti nel territorio del Molise, interessato dalle indagini per il duplice omicidio. L'analisi del materiale acquisito servirà a verificare l'eventuale presenza di tracce di navigazione legate a ricerche sulla ricina e sui veleni. Tra le ipotesi degli inquirenti anche quella che il vero obiettivo dell'attacco criminale fosse Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime. Calcio infine: dopo 2 giornate di Champions restano al palo Inter e Napoli. Di servizio di Jenny De Gaetano.
4: Inter e Napoli 0 in pagella. A San Siro vedono le streghe nerazzurri, altra papera di Martinez. Il Bruges sembra il Real, ne fa 4, di cui 3 firmati dal bomber italo-tedesco Nicolò Tressoldi, che piace a Roberto Mancini ma anche a Jürgen Klopp. Non basta la doppietta di Lautaro, vana la rete nel recupero di Bonny, non accampa scuse Cristian Chivo.
5: Siamo consapevoli del fatto che nelle ultime 8 partite credo ne abbiamo vinto una, le altre le abbiamo perse. Bisogna trovare la mentalità giusta.
4: E se il futuro interista in Champions è nebuloso, non è certo sereno quello del Napoli, che mette il muso avanti Rachmani in casa del Villarreal, che poi però fa il bello e il cattivo tempo, 3-1 senza appello, duro Max Allegri.
6: Gli errori tecnici ci stanno all'interno della partita, ma una squadra che è forte deve rimanere serena e continua a giocare la partita. Non è che possiamo andare in confusione perché succede che uno sbaglia e si subisce un gol. Il livello della Champions è più alto.
4: Stasera, incrocio del cuore all'Olimpico, Roma-Real, emozione per l'ex Mourinho. Il Como a quota 3 nella tana del Feyenoord.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
7: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
8: Ben trovati. Sul tratto milanese della A4, consueti rallentamenti e code per il traffico intenso tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Venezia. Traffico e code a tratti anche verso Torino, tra Monza e Cormano. Molto intenso il traffico anche lungo le tangenziali milanesi. Verso Milano, code a tratti sulla Milano Meda tra Cesano Maderno e Paderno Dugnano e lungo la Milano Lecco tra Verano Brianza e la tangenziale Nord. Infine a Bergamo, trafficato l'asse interurbano Milano con code a tratti tra Bonate Sopra e il bivio per la Milano-Venezia in quest'ultima direzione. Al momento è tutto, ci sentiamo al prossimo aggiornamento.
7: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Ed eccoci qui, buongiorno, buon mercoledì 14 ottobre in diretta su RVL la radio con Maria Elisa Gualandris, pronti a partire anche questa mattina con Giornale Caffè. Abbiamo sentito il notiziario nazionale, ovviamente siamo tutti con Papa Leone, speriamo che insomma possa stare meglio al più presto e per quanto riguarda invece le nostre notizie locali ne parleremo fino alle 10. Tutto quello che succede nella nostra zona, scrivetemi se vi va, lo 0323 55 21 24 numero WhatsApp per i vostri messaggini, ma seguiteci anche sui nostri social per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che succede nella nostra zona. Direi che possiamo partire anche in questo 14 ottobre, aria sempre più autunnale la mattina. Stamattina ho messo la giacca, quella un pochino più pesante, perché effettivamente la mattina e la sera si rischia davvero di prendersi qualche malanno. Direi che possiamo partire, via con la nostra sigla.

Le foglie di tè, il nuovo singolo di Jovanotti e Samurai J qui su RVL la radio alle 8 e 10 di questo mercoledì 14 di ottobre. E purtroppo ieri si è verificato un incidente mortale sulla strada del Lago d'Orta. Una moto, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe scontrata con dapprima con un furgone, poi un'auto, ed è finita sotto la parte anteriore di un'altra auto che arrivava dalla direzione opposta. C'è stato anche un incendio. Purtroppo non c'è stato nulla da fare per l'uomo in sella alla moto, un 47enne che ha perso la vita sul posto. I soccorritori, i vigili del fuoco, polizia stradale che ha eseguito i rilievi. La circolazione è rimasta interrotta tra Orta e Gozzano per alcune ore. Purtroppo è successo ieri pomeriggio, dicevamo intorno alle 14:40 a Gozzano, sulla statale del Lago d'Orta.

Oasis su RVL la radio, e torna anche quest'anno Fabbriche Aperte Piemonte, l'iniziativa della regione Piemonte che permetterà a tutti di entrare in uno stabilimento produttivo, osservare da vicino le tecnologie, i processi industriali e scoprire come innovazione e sostenibilità possano convivere nella produzione quotidiana. È un'opportunità che sarà offerta da Plastipack Italia, appunto in questo, nell'ambito di questa iniziativa che coinvolge tutto il Piemonte. Plastica Italia Preforme sabato 17 ottobre aprirà le porte del proprio stabilimento di Verbania. Si tratta di una realtà internazionale nel settore delle soluzioni di packaging in plastica, con appunto diverse fasi della filiera produttiva. Lo stabilimento di Verbania rappresenta un importante centro tecnologico e produttivo dove operano competenze specializzate per la ricerca dell'efficienza e attenzione all'ambiente. Quindi il 17 di ottobre sarà possibile visitare la fabbrica in viale Giuseppe Azzari a Pallanza. Partecipazione gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria. Bisogna andare sulla pagina del sito ufficiale di Fabbriche Aperte Piemonte e lì ci sono tutte le informazioni per appunto prenotarsi e anche sapere come accedere e tutto quello che serve per questa edizione 2026 di Fabbriche Aperte Piemonte.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è "stiamo raschiando il fondo del barile", sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con "Raschiando il fondo del barile" con La Vostra Vale.
3: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
4: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
7: In scena a Baveno, sesta edizione della rassegna teatrale al Centro Culturale Nostradamus dal 24 ottobre. Per info su programma e biglietti, bavenoturismo.it. Organizza Amici per un Sogno con l'assessorato Turismo e Cultura della città di Baveno.
8: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
9: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
11: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

0: rubrica vi è offerta da Animal Discount, articoli e alimenti per animali. È aperto 7 giorni su 7 con promozioni vere tutto l'anno. Animal Discount, in corso Cairoli 80 a Intra e sui social.
1: Zampa sul cuore, su RBL la radio, i consigli per i vostri amici a quattro zampe.
2: Una zampa sul cuore, RVL la radio, con la dottoressa Sara Carbone della clinica veterinaria Città di Domodossola. Parliamo dei vaccini, indispensabili anche per i cani piccoli. Qualcuno invece pensa che non sia necessario per i cani tipo di Yorkshire o cose del genere.
3: Sì, buongiorno a tutti. Il vaccino non prevede nessuna differenza per quanto riguarda né la taglia del cane né tantomeno la razza, per cui non dobbiamo credere a queste leggende metropolitane secondo le quali i chihuahua, i barboncini toy o altri cani di piccola taglia non debbano effettuare la vaccinazione. La dose del vaccino è la stessa che somministriamo ai cani grandi e a quelli piccoli, e anche la copertura per le malattie infettive della specie canina deve essere la stessa. Anzi, ricordiamoci che questi cagnolini, essendo molto piccoli, sono maggiormente delicati e spesso, quando contraggono delle malattie virali gravi, hanno sicuramente meno difese e sono più soggetti anche a rischiare la loro vita se non sono correttamente vaccinati. Quindi sicuramente bisogna avere delle precauzioni in tal senso, soprattutto perché questi cagnolini, essendo piccoli, spesso manifestano una reazione al dolore più importante del cane grosso, per cui il medico veterinario dovrà vaccinarli magari mentre il proprietario gli fa delle coccole oppure gli si offre un croccantino. E poi è sempre bene in queste razze magari osservare un controllo di un quarto d'ora, 20 minuti, quindi trattenere il cane in clinica, controllare che nulla succeda in prossimità della vaccinazione, e poi l'animale può tornare a casa senza nessun problema.
1: Zampa sul cuore, su RBL la radio, i consigli per i vostri amici a quattro zampe.
0: Questa rubrica vi è offerta da Animal Discount, articoli e alimenti per animali. È aperto 7 giorni su 7 con promozioni vere tutto l'anno. Animal Discount, in corso Cairoli 80 a Intra e sui social.

passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
5: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
7: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
8: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
9: Criptovalute, facciamo chiarezza. Partecipa a un incontro adatto a tutti. Ti aspettiamo sabato 24 ottobre dalle 13 all'hotel Il Chiostro di Verbania. I posti sono limitati. Per info e prenotazioni manda un WhatsApp al 335 877 0820. Informati e scegli consapevolmente.
10: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
11: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
12: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese. RVL.
14: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
15: Un saluto da Chiara Piselli, benvenuta e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo mercoledì 14 ottobre. In apertura parliamo di musica, nuova tappa questa sera per Saif che arriva al Teatro della Concordia di Venaria Reale con il Santissimo Tour. Il concerto è già sold out e segna il ritorno dal vivo del cantautore dopo il successo ottenuto al Festival di Sanremo, dove si è classificato al secondo posto con Tu mi piaci tanto. Il tour proseguirà il 17 ottobre a Padova, il 21 e 22 a Milano, il 27 a Roma. Un momento particolarmente fortunato per Saif, che negli ultimi mesi ha trasformato il successo sanremese in una nuova fase della sua carriera, senza rinunciare al racconto delle proprie origini e dei sacrifici fatti per vivere di musica. Sentiamo.
16: Io non ho la faccia dello stereotipo del tunisino, quindi non l'ho mai patita tanto. Grazie a Dio non ho mai subito il pregiudizio diretto, quello basato esclusivamente sul canone estetico. Mi sono salvato, c'è da dire che magari un po' per intelligenza, diciamo così, l'ho sempre percepito. Da piccolo mi vergognavo di sta cosa qua tanto, infatti litigavo con mia madre, ma da bambino: ma siamo in Italia, dobbiamo parlare italiano, no? Ma non ho mai voluto imparare a leggere l'arabo, a scrivere l'arabo, perché mi vergognavo, perché non era una cosa vista bene, perché poi a telegiornali i terroristi erano tutti arabi, forse è diverso.
15: Parte questa sera dal Teatro Arcimboldi di Milano una nuova serie di repliche di Bello di Mamma, il one man show di Enrico Brignano, in scena fino al 18 ottobre. Al centro dello spettacolo c'è la figura della madre, trasformata dall'attore in punto di partenza per raccontare con ironia il presente. Dalle paure quotidiane all'intelligenza artificiale, dalle guerre ai cambiamenti sociali, un racconto che nasce anche da un'esperienza profondamente personale, la scomparsa della madre di Brignano, alla quale lo spettacolo è dedicato. Sul palco con lui un'orchestra di 10 elementi e 2 coriste, ma sentiamo le parole di Enrico Brignano.
17: Siamo in un momento in cui, insomma, la velocità, il tempo reale ci prende la mano, dobbiamo sbrigarci a fare delle cose, ci accorgiamo che da soli non ci riusciamo, quindi cerchiamo altrove una capacità nell'intelligenza artificiale, in qualcosa, no, nel microchip, nell'elettronica, cerchiamo qualcosa che sostituisca quello che a noi c'ha più a fatica, fare i calcoli, però facendo questo ci complichiamo ancora di più la vita.
15: In chiusura parliamo di mostre. A Roma viene presentata oggi alla stampa Mario Ceroli, Io, la nuova mostra che 21 Art dedica a uno dei protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. È la prima personale di Ceroli in una galleria privata romana dopo circa 20 anni. Il percorso attraversa oltre 70 anni di ricerca, dalle opere degli anni 50 fino ai lavori più recenti, con un progetto pensato appositamente per gli spazi della galleria. Al centro anche il lungo rapporto dell'artista con Roma, città nella quale Ceroli arrivò da bambino e dove entrò in contatto con l'ambiente di Piazza del Popolo, Pierpaolo Pasolini, Carmelo Bene e Cy Twombly. Tra le opere più significative, Un anno d'amore, composta da 365 elementi metallici. La mostra aprirà al pubblico domani e resterà visitabile fino al 5 febbraio. E per questa edizione è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
14: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
15: RVL, la radio.

Moving to the Sun, Hugel su RVL la radio. Volevo segnalarvi che va avanti il Festival Post di Letteraltura, domani l'appuntamento con Marianna Aprile, con la quale avrò il piacere di dialogare io, alla Casa Ceretti dalle 18, giovedì 15 ottobre presenterà il suo libro La Promessa, dal suffragio femminile alla prima donna a Palazzo Chigi, storia di una rivoluzione incompleta, un libro veramente interessante, non sappiamo, almeno per quanto mi riguarda, sono poco conosciute le donne che hanno fatto la storia dell'Italia anche a livello appunto politico, anche in termini di conquista del diritto di voto. Se ne parlerà appunto domani. È consigliata la prenotazione del posto sulla home page del sito associazioneletteraltura.com. infatti l'accesso sarà consentito fino a esaurimento posti. A seguire aperitivo sempre su prenotazione, poi alle 21 la proiezione del film Italia K2 di Marcello Baldi, tratto dalla Cineteca del CAI.

forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
3: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
7: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
8: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
9: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
10: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
2: RVL.

The Dead Dance, Lady Gaga, che è stata colonna sonora della prima serie di Mercoledì, la produzione di Netflix, insomma, che ci ha appassionati tantissimo, con Jenna Ortega nei panni appunto di Mercoledì Addams. Tra l'altro, la notizia è che si sono ufficialmente concluse il 30 settembre scorso le riprese della terza stagione di Mercoledì, iniziate a febbraio tra Dublino e Parigi. La serie ora è in post produzione, quindi montaggio, effetti visivi, e la data di uscita non è ancora stata ufficializzata, ma probabilmente sarà all'inizio del 2027, quindi tanti speravano per Halloween 2026, ma no, bisognerà attendere appunto per scoprirla. C'è già qualche indiscrezione, ad esempio, vabbè, confermato il cast delle altre due stagioni, ci saranno però delle new entry, tra cui Eva Green, che interpreterà zia Ofelia, e Winona Ryder. Staremo a vedere, insomma, siamo un po' fan di Mercoledì qui, e quindi non vediamo l'ora appunto di scoprire anche questa terza stagione. Intanto però ci avviciniamo al momento dell'informazione nazionale, l'appuntamento delle 9, poi ci sarà anche la 4x4. Prima però Gianna Nannini, Meraviglioso Errore.

0: σου.
1: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Si è concluso dopo 90 minuti positivamente, nei tempi e modi previsti, l'intervento di chirurgia toracica ieri pomeriggio al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Leone XIV. Lo riferisce la sala stampa vaticana precisando che si è trattato dell'asportazione di un tumore maligno al polmone. Nessuna complicanza, il pontefice si è svegliato regolarmente e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al 10° piano. Trump e Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi. Lo scrive l'agenzia statunitense Axios, spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso, adducendo presunti passi preoccupanti di Teheran verso l'arma atomica. Il presidente degli Stati Uniti nei giorni scorsi aveva escluso tale ipotesi prima del voto di metà mandato. Intanto ancora fuoco incrociato nella penisola araba, attacchi sauditi sulla capitale yemenita Sana'a controllata dai ribelli filo iraniani, esplosione dall'altra parte a Riyadh. Via libera ieri il documento di bilancio in Consiglio dei Ministri che ha sottoscritto le intese per l'autonomia differenziata di quattro regioni, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Votate anche le modifiche al codice della strada che prevede tra l'altro lo stop all'obbligo di patente cartacea e libretto per circolare. Il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok anche al decreto legge per l'ex Silva che tra le misure prevede il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto con misure urgenti per i lavoratori sia dello stabilimento che per l'indotto. I premi a Nicola Piovani e Susan Sarandon, il documentario che racconta Giovanotti, l'ultimo film di Paolo Genovese, Il rumore delle cose nuove, ricca la giornata di apertura della Festa del Cinema di Roma che fino al 25 ottobre accende l'Auditorium, Parco della Musica e diverse location nella capitale. Oggi il programma prosegue tra proposte d'autore e il film di Simon Stone, The Only Living Pickpocket in New York, con John Turturro oggi atteso sul red carpet a incontrare il pubblico anche Giuseppe Tornatore con la riproposizione di Nuovo Cinema Paradiso. Infine una notizia di calcio, salvo ribaltoni, sarà Davide Nicola il nuovo allenatore del Venezia che ieri ha deciso l'esonero di Giovanni Stroppa per l'ex tecnico della Cremonese. Si parla di un accordo biennale, Zanetti ed Aversa le eventuali scelte per il piano B. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
1: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati, sempre intenso il traffico sul tratto milanese della A4 con rallentamenti e code tra Pero e Milano Est verso Venezia ed in direzione Torino tra Monza e Cormano. Sulla A8 Milano Varese code per lavori tra il bivio per la Pedemontana e Gallarate verso Varese. Traffico intenso in direzione Milano con rallentamenti tra Castellanza e Fiera Milano. Sempre trafficate le tangenziali milanesi. Verso Milano code a tratti sulla Milano Meda tra Cesano Maderno e Paderno Dugnano e lungo la Milano Lecco tra Verano Brianza e la tangenziale Nord. A Bergamo sempre trafficato l'asse interurbano con code a tratti tra Bonate Sopra e il bivio per la Milano Venezia in quest'ultima direzione. Al momento è tutto, ci sentiamo al prossimo aggiornamento.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
6: Dagli anni 90 a oggi.
5: In sequenza.
7: E per questa 4x4 vi sogniamo Daniele Silvestri, Occhi da Orientale, Alicia Keys, Girl on Fire, Peggy Gou con Woman, ma partiamo dagli anni 90 con Sting, Mad About You.
5: 4x4, su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Goo Woman a chiudere questa 4x4, la prima di questo mercoledì 14 di ottobre, sempre in diretta su RVL con Giornale Caffè. Ora un aggiornamento della situazione del traffico in Piemonte e poi arriverà anche l'almanacco del giorno.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Corso alla Mano e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, dove causa lavori troviamo rallentamenti tra gli svincoli Chivasso Centro e Chivasso Ovest verso Torino. Infine vi

0: Criptovalute. Facciamo chiarezza. Partecipa a un incontro adatto a tutti. Ti aspettiamo sabato 24 ottobre dalle 13 all'hotel Il Chiostro di Verbania. I posti sono limitati. Per info e prenotazioni manda un WhatsApp al 335 877 0820. Informati e scegli consapevolmente.
1: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazione a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
2: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
5: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
6: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90 euro. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
7: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RVL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RVL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rvl.it.

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Mercoledì 14 ottobre 2026 è il 287esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:22 e tramonta alle 18:30. Il santo del giorno è San Callisto I. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 14 ottobre del 1926 fa il suo esordio Winnie the Pooh, un personaggio immaginario, un orsacchiotto goloso e amante della poesia, protagonista di un'omonima serie di romanzi per ragazzi ideata da Alan Alexander Milne. Nel 1894 nasce il Pandoro. Il brevetto ufficiale risale proprio a quel 14 ottobre, quando viene registrata con il nome di Pandoro la ricetta di mele gatti, impasto morbido a forma di stella tronco-conica a 8 punte. Nel 1947 viene superata la barriera del suono. A bordo dell'aereo razzo Bell X-1, raggiunta l'altitudine di 12.000 metri, l'eccellente collaudatore dell'aeronautica militare statunitense Chuck Yeager infrange il muro del suono. Nel 1964 il leader del movimento americano per i diritti civili, Martin Luther King, diventa il più giovane vincitore del premio Nobel per la pace, assegnatogli per la guida della resistenza non violenta alla fine del pregiudizio razziale negli Stati Uniti. Nel 1979 si svolge a Washington la prima marcia per i diritti gay negli Stati Uniti, con la partecipazione di decine di migliaia di persone. E nel 2007 nasce il Partito Democratico Italiano. Nel 2021 la compagnia aerea Alitalia effettua il suo ultimo volo. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 14 ottobre del 1968, ai 19esimi Giochi Olimpici, Jim Hines diventa il primo uomo ad abbattere la barriera dei 10 secondi sui 100 metri piani, con un tempo di 9 secondi e 95. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 14 ottobre del 1969 Lucio Battisti lancia il singolo Mi ritorni in mente. Nel 1977 viene pubblicato Alive 2, l'ottavo album dei Kiss, premiato con un disco d'oro e 3 di platino, di cui uno doppio nel 1996. E nel 2000 Alex Britti debutta in classifica con Una su un milione. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Hannah Arendt, nata il 14 ottobre 1906 ad Hannover e scomparsa a New York il 4 dicembre 1975. La filosofa tedesca difese il concetto di pluralismo in ambito politico. Ricordiamo anche Dwight D. Eisenhower, nato a Denison il 14 ottobre 1890 e scomparso a Washington il 28 marzo 1969. È stato il 34esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Il mondo del cinema ricorda Roger Moore, nato a Londra il 14 ottobre 1927 e scomparso a Crans-Montana il 23 maggio 2017. Con 7 film all'attivo, è il volto più rappresentativo della saga dell'agente segreto James Bond. E compie oggi 76 anni la giornalista e conduttrice televisiva italiana Alda De Usanio. Con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi si trova in libertà ha gran bene e non lo sa.
1: RVL, la radio.

Animal, Cat's Eye su RVL, la radio, in questo 14 di ottobre, sempre in diretta con Giornale Caffè. Tra poco arrivano anche le news delle 9:30, l'appuntamento con l'informazione locale. Prima però c'è Biagio Antonacci con Spiritual Air.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Oh mia bella Madonnina, che te brille te lontano.
2: Milano, le sue mille storie, gli aneddoti, i racconti, ma anche gli eventi e i personaggi che hanno fatto grande la città più fashion d'Italia. Ve li raccontiamo in Milan, le un gran Milan. Ogni mercoledì alle 12.20 e il giovedì alle 15.20, appuntamento fisso con la più bella metropoli d'Italia su RVL La Radio.
3: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
4: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
5: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
6: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
7: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
6: Il fenomeno della risonanza?
8: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
6: E la pressione?
9: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
6: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
10: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
11: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
12: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
13: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
14: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RVL sa sorprenderti con campagne mirate, non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24.
15: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
16: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
17: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Chiusa la galleria Bocciol tra Gravellone e Omegna dalle scorse ore fino alle 18 del 23 ottobre. Lo comunica l'ANAS. Il provvedimento si rende necessario per una verifica su tutti i corpi illuminanti del tunnel. Visita del procuratore della Repubblica Alessandro Pepe ieri mattina al comando provinciale dei Carabinieri di Verbania. Ad accoglierlo il comandante provinciale, il colonnello Loris Baldassarre, i comandanti delle 15 stazioni, dei nuclei e dei vari reparti speciali dell'arma. Nel corso dell'incontro il procuratore ha ringraziato l'arma per il costante e capillare impegno quotidiano. In particolare ha elogiato l'efficace attività di prevenzione e repressione svolta dai militari e ha posto l'accento sull'importanza della sinergia tra tra magistratura e forze dell'ordine. Torna anche quest'anno Fabbriche Aperte Piemonte, iniziativa organizzata dalla Regione, un'opportunità offerta anche da Plastipack Italia Preform, che sabato 17 ottobre aprirà le porte del proprio stabilimento di Verbagna in Viale Azzari per permettere a tutti di conoscere da vicino il centro tecnologico e produttivo che punta su innovazione e sostenibilità. La visita è gratuita, ma è necessario prenotarsi tramite il sito di Fabbriche Aperte Piemonte. Questa è l'informazione di RVL La Radio, poi non dite che non lo sapevate.
16: RVL informa.
15: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
18: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

La grande voce di Mia Martini con questo brano del 1972, Piccolo Uomo, qui su RVL in Giornale e Caffè. Vietato truffare, iniziativa del comune di Verbania per fare informazione sulle truffe, presenta il 15 ottobre, quindi domani alle 20:30 al chiostro, il film Thelma con introduzione del maggiore dei carabinieri Carmelo Recupero, un'iniziativa aperta a tutti con ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per informazioni 0323 54 22 55. Vietato truffare è un'iniziativa finanziata dal Ministero dell'Interno. Let's go.

0: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
3: Sono tutte tonalità gialle.
2: Da quest'anno va di moda il giallo.
4: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
0: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
8: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
9: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
10: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

Ed è Fabri Fibra con Goya su RVL la radio. Scusate, ma Piero Pratese mi distrae, è qui che gira per gli studi e mi fa chiacchierare mentre dovrei essere concentrata sulla diretta per raccontarvi le previsioni del tempo di oggi e dei prossimi giorni. Allora, non è cambiato nulla, nel senso che è previsto cielo sereno per oggi, qualche nuvola nei prossimi giorni, ma la situazione rimarrà così, con minime sui 12 gradi, massime sui 20 gradi. La pioggia è al momento ancora prevista per domenica, ahimè, proprio per domenica, pare che sarà proprio il primo vero giorno d'autunno, perché sono anche previste temperature massime molto basse di 16 gradi, 14-16 gradi le temperature per questa giornata di domenica. Magari poi no, o magari potrebbe essere anche un'occasione per starsene a casa al calduccio, bersi una cioccolata calda, un tè caldo, guardare un film, leggere un libro, perché no, ci sono tante cose belle anche da fare in autunno. Sombra ora, My Body Isn't Ready.

Baby K e Gue, amore dilemma su RVL la radio, e noi adesso ci salutiamo. Arriva Piero Pratesi con il suo talk show, prima però ci saranno le news delle 10. Da Maria Elisa Gualandris è tutto, vi auguro un'ottima giornata, grazie per essere stati con me anche questo mercoledì mattina, ci risentiamo domani dalle 8, ciao!

0: tra poco su RBL la radio, talk show con Piero Pratesi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 67 82596.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. In Ucraina sale il bilancio delle vittime dei raid russi della notte scorsa, 6 persone uccise, 3 per un attacco balistico su Kiev, altrettante nelle regioni di Dnipropetrovsk e Zaporizhia. Il Ministero della Difesa di Mosca ha confermato di aver colpito con missili e droni impianti industriali e 6 centrali termoelettriche tra le regioni di Kiev e Kharkiv e di aver intercettato e abbattuto 902 droni ucraini, quasi 500 puntavano Mosca agli altri in 19 regioni russe, Crimea e Mar d'Azov. A Kiev 600.000 persone lasciate senza elettricità, danneggiati 26 impianti del sistema energetico e 4 del settore petrolifero e del gas. Protesta il presidente ucraino Zelensky, che parla di palese spregio di Mosca nei confronti della tregua sugli impianti chiesta da Trump. Kiev denuncia intanto che le ultime operazioni militari ucraine sono state compromesse dal malfunzionamento dei servizi della Starlink di Elon Musk. È trascorsa tranquilla la prima notte del Papa al Policlinico Gemelli di Roma, all'indomani dell'intervento di chirurgia toracica, lo riferisce la sala stampa vaticana, dopo l'asportazione ieri pomeriggio di un tumore maligno al polmone, operazione durata un'ora e mezza senza complicanze e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al decimo piano, tessuto canceroso completamente rimosso, si legge, evidenziando che i medici per ora non parlano di chemioterapia. Stamani alle 10 nella chiesa di Nostra Signora di Coromoto, nel quartiere romano di Monteverde, i funerali di Giorgio Braccardi, spentosi lunedì scorso a 93 anni. Artista tutto tondo, musicista, attore, comico, è stato un talento unico e irripetibile, umorista eclettico, improvvisatore fuori da ogni regola, lo ricorda Renzo Arbore, con cui ha condiviso diversi successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70. Infine un cenno al basket, si acuisce la crisi in Eurolega dell'Olimpia a Milano. Al Forum il Real Madrid si impone 98-89 infliggendo le scarpette rosse la quarta sconfitta in 5 gare e domani arriva a Dubai, mentre stasera alle 20.45 la Virtus Bologna fa tappa sul parquet del Paris. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 67 82 596.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati, ancora traffico con rallentamenti e code sul tratto milanese della A4 tra Viale Certosa e Milano Est verso Venezia. Sulla tangenziale nord traffico con code a tratti tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Code a tratti per il traffico intenso anche sulla tangenziale ovest tra il bivio per la Torino Milano e Corsico in direzione dell'Autosole. Do ora un cenno ai cantieri autostradali previsti questa notte. Chiusa dalle ore 22 alle 5 la 8 Milano Varese tra Busto Arsizio e Castronno in direzione Varese. Sempre con orario 22.5 chiusa anche verso Milano tra Gallarate e il bivio per la Pedemontana. Altra chiusura sulla 9 Milano Chiasso dalle ore 22 alle 5 tra Lago di Como e Como Centro, sempre verso il capoluogo lombardo. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: E ci siamo pronti, apriamo la mattinata talk show di questo mercoledì 14 ottobre, quasi metà mese, anche metà settimana, con Piero Pratesi fino a l'una per i prossimi 180 minuti. Saluto e ringrazio Maria Elisa Gualandris che vi ha portato fino a questo momento con giornale e caffè, come detto ora 3 ore in mia compagnia. Subito vi fornisco anche il numero di telefono 0323 552124 per contattare RVL la radio. numero di telefono che poi è anche il numero di WhatsApp, che quindi vi ripeto e vi consiglio come sempre di memorizzare: 0323 552124. Cercate RVL la radio anche sui social, siamo su Instagram, su Facebook, su LinkedIn, su X, RVL la radio official, e poi più tardi vi darò anche il mio profilo personale su Instagram. Bene, siamo pronti, 17 minuti in questo istante, saluto tutte quelle persone che già hanno iniziato la propria giornata lavorativa, buongiorno a voi, buona mattinata, noi siamo pronti ad aprire il talk show come sempre con la sigla.

0: più.
1: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Ci occupiamo quindi della provincia di Alessandria per informarvi che lungo la provinciale 205 si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Grognardo e Acquiterme in orario 8:19. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
4: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
7: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
8: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
9: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
10: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
11: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazionelletteraltura.com/festivalpost.

0: numeri 1 suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: E siamo a mercoledì ed è il momento della musica in vinile nella mattinata di RVL la radio con Piero Pratesi. Beh, poi vi ricordo l'appuntamento se amate il sound in vinile, ma soprattutto la musica 70-80 di sabato e domenica tra le 18 e le 20 con Ti ricordi quando, sempre rigorosamente qua su RVL la radio. Continuiamo il nostro speciale Ti ricordi quando, dedicato però alle colonne sonore. E qua direi che c'è la quintessenza delle colonne sonore, perché vi posso dire, la canzone uscì il 13 di maggio del 1986, il film in questione è Top Gun, ma lui aveva già firmato anche la colonna sonora per Footloose qualche anno prima. La produzione è di Giorgio Moroder e la canzone la scrivono Giorgio Moroder e Tom Hitchcock. Tra l'altro lui aveva firmato anche Take My Breath Again, sempre in coppia con Moroder dei Berlin di Top Gun, ma aveva firmato anche, anzi avevano firmato anche colonne sonore per Scarface, Flashdance, Beverly Hills Cop. Ve l'ho detto, quintessenza

0: Marco Mengoni, novità su RVL, la radio con Giornate Perse. Siamo arrivati alla pausa pubblicitaria, ci fermiamo e dopodiché ci sarà anche il GR Paese e Sapori, poi sarà ancora RVL Talk Show.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
2: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
3: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
4: In scena a Baveno, sesta edizione della rassegna teatrale al Centro Culturale Nostra Domus dal 24 ottobre. Per info su programma e biglietti, bavenoturismo.it. Organizza Amici per un Sogno con l'assessorato Turismo e Cultura della città di Baveno.
5: Evo 6, con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Criptovalute. Facciamo chiarezza. Partecipa a un incontro adatto a tutti. Ti aspettiamo sabato 24 ottobre dalle 13 all'hotel Il Chiostro di Verbania. I posti sono limitati. Per info e prenotazioni manda un WhatsApp al 335 877 0820. Informati e scegli consapevolmente.
8: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
9: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
10: Da Nadia Sessa. Benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo mercoledì 14 ottobre. Dopo il successo della prima edizione che ha raccolto oltre 1000 adesioni, ripartono le candidature alla scuola tecnica promossa da Ferrero Eselnat Company con ACE e CONAF. Sarà possibile candidarsi fino alle 12 del 18 novembre 2026, data in cui prenderà ufficialmente il via il percorso formativo. Il programma è nato per rispondere ad una fase di profonda trasformazione della filiera italiana della nocciola, comparto storico dell'agricoltura nazionale chiamato a confrontarsi con gli effetti del cambiamento climatico, l'emergere di nuove fitopatie, l'abbandono di alcune aree rurali e l'invecchiamento degli impianti. In questo scenario la formazione tecnica diventa una leva concreta per sostenere produttività, qualità e resilienza del settore. La prima edizione ha registrato oltre 1000 adesioni e più di 70 ore di formazione complessive. Tra i partecipanti, 120 professionisti sono stati selezionati per approfondire il programma attraverso 4 sessioni in presenza in Piemonte, Umbria, Lazio e Campania presso le università di Torino, di Perugia, della Tuscia e di Salerno. La scuola sarà interamente finanziata dai promotori e riconosciuta ai fini dei crediti formativi professionali. Potranno candidarsi dottori, agronomi, tecnici di cooperativa, professionisti del settore e studenti di scienze agrarie all'ultimo anno. Il percorso dura circa 8 mesi. La prelibatezza del giorno è il pistacchio verde di Bronte DOP, uno dei prodotti italiani più famosi nel mondo, ma pochi sanno quanto si è ridotta la sua area di produzione. La denominazione interessa principalmente Bronte, Adrano e Biancavilla sulle pendici occidentali dell'Etna, anche se il cuore della coltivazione resta proprio Bronte. Qui gli alberi crescono direttamente sulle rocce laviche in condizioni difficili che rendono impossibile qualsiasi meccanizzazione. La raccolta avviene ancora quasi interamente a mano e per aumentare la qualità dei frutti viene effettuata soltanto ogni 2 anni. Presentato per la prima volta a Genova il 23 settembre di quest'anno, l'Atlante alimentare dei piatti liguri, che non vuole essere solo un ricettario quanto un metodo che può trasformarsi in consapevolezza e buona pratica. L'intento è quello di creare un nuovo strumento per conoscere porzioni, valori nutrizionali e sostenibilità delle varie portate, includendo primi piatti, secondi, torte salate, focacce e dolci. Tra le varie indicazioni per ogni piatto viene stimato anche l'impatto ambientale in grammi di CO2 equivalenti per porzione. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto. Un saluto da Nadia Sessa.

Era il 2020 quando Jason Derulo cantava questa Savage Love che abbiamo ascoltato su RVL la radio. Vi dicevo in precedenza, potete seguire RVL la radio sui social, su Instagram, su Facebook, su LinkedIn, su X, cercate RVL la radio official, ma potete anche seguire, se volete, il mio profilo personale, soprattutto su Instagram, Piero il Cobra Pratesi, dove vi pubblico molto materiale, soprattutto relativo alla musica in generale, ma alla musica 70-80 e anche alla musica rap anni 90, insomma, relativa, ti ricordi quando, al sound di quell'epoca. Quindi il mio profilo personale su Instagram, Piero il Cobra Pratesi. Uelo, Alvaro Soler e Roy Passi con Il Sole.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
3: No Stop 80.
2: No Stop 80s, solo musica anni 80.
4: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra. Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
5: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
6: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
7: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
8: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
11: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
12: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

0: poco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, porterete oggi energia e determinazione in ogni vostra impresa. In amore un piccolo gesto farà una grande differenza. Nel lavoro invece un progetto potrebbe beneficiare della vostra intuizione. Mantenete un atteggiamento positivo. Toro, sarà una giornata in cui potrete consolidare i progressi fatti fino adesso. In amore cercate complicità, mentre nel lavoro la pazienza sarà una virtù in più. Approfittate della serata per riposarvi e rilassarvi. Gemelli, le vostre capacità comunicative saranno oggi in primo piano. Amore e amicizie si rafforzeranno con il dialogo, mentre sfide lavorative saranno affrontate con intelligente strategia. Cancro, sarà una giornata oggi dominata dalla vostra capacità di innovare. In amore e nell'amicizia troverete modi nuovi per esprimere i vostri sentimenti, mentre al lavoro le vostre idee saranno accolte con entusiasmo. Leone, affrontate una decisione importante con calma e riflessione e tutto il tempo di cui necessitate. In amore è il momento di chiarire alcune questioni, mentre nel lavoro mantenere la concentrazione sui vostri obiettivi a lungo termine è la strada giusta da seguire. Vergine, riordinare le vostre priorità sarà fondamentale per capire come agire. In amore la chiarezza sarà apprezzata. Nel lavoro una buona organizzazione farà ancora una volta la differenza nei risultati. Bilancia, sarà importante ritrovare l'equilibrio tra il cuore e la mente. In amore cercate pace, mentre nel lavoro ascoltate sia voi sia chi vi circonda, soprattutto chi ne sa e ha più esperienza di voi. Scorpione, le emozioni oggi saranno intense e profonde. In campo sentimentale cercate di aprirvi a nuove esperienze e nuove conoscenze. Nel lavoro saprete affrontare ostacoli con astuzia e determinazione. Sagittario, sarà una giornata ricca di scoperte oggi. In amore, il desiderio di esplorare porterà a nuova passione, mentre nel lavoro una visione più ampia aprirà nuove strade, non solo mentali, ma proprio concrete. Capricorno, la dedizione vi porterà a risultati apprezzabili. L'amore richiederà pazienza e comprensione, mentre nel lavoro la vostra tenacia farà la differenza, sia in team che nei progetti individuali. Acquario, saranno favorite oggi le idee innovative e un approccio fuori dagli schemi. In amore lasciate spazio alla spontaneità, mentre nel lavoro non abbiate paura di proporre soluzioni diverse. Pesci, oggi sarà importante seguire il vostro istinto. In amore, lasciatevi trasportare dalle emozioni, mentre al lavoro i sogni potrebbero tradursi in realtà concrete. Oggi vi saluto con le parole di Miles Davis. La musica e la vita sono solo questioni di stile. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Su RVL la radio vi abbiamo suonato Giulia e Bresci insieme, dopo anche l'appuntamento con l'oroscopo. Questa è Serenamente, proposta all'interno della nostra Super Rotation. Tra poco arriverà nella mattinata talk show il GR sportivo delle 11, si parlerà di Champions. Non è andata per niente bene ieri alle italiane Inter e Napoli in Champions League, rispettivamente sconfitte in casa dal Brugge come dicono, e in Spagna col Villarreal di Napoli, e avremo il notiziario sportivo e poi la 4x4. Intanto Ugel, Moving to the Sun.

0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Peggio di così non poteva andare per Inter e Napoli, che restano a secco dopo la seconda tappa di Champions League. A San Siro, i nerazzurri, a cui non basta la doppietta di Lautaro, rimediano una figuraccia al cospetto del Bruges. Altra papera di Martinez, 4-3 belga, con tripletta di Nicolò Tressoldi, che piace e tanto a Roberto Mancini. Dal canto suo, Chivu non cerca alibi.
2: Siamo consapevoli del fatto che nelle ultime 8 partite, credo ne abbiamo vinto una, le altre le abbiamo perse. Bisogna trovare la mentalità giusta.
1: Male anche il Napoli, illuso dal vantaggio di Rachmani in casa Villarreal, travolgente poi nella rimonta. 3-1 la reprimenda ai suoi di Max Allegri.
3: Gli errori tecnici ci stanno all'interno della partita, ma una squadra forte deve rimanere serena e continua a giocare la partita. Non è che possiamo andare in confusione perché succede che uno sbaglia e si subisce un gol. Il livello della Champions è più alto.
1: Stasera ore 21, luce all'Olimpico nell'incrocio del cuore di José Mourinho, che torna davanti la sua ex Roma alla guida del Real Madrid. Lo Special One maschera l'emozione.
4: Mi sono preparato, penso che sto bene, sto equilibrato, sto solido, senza dubbi che durante la partita, senza dubbi che ahí sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però durante la partita non c'è spazio per dubbi. I romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì l'amore si dimentica.
1: Alla stessa ora il Como, unica italiana vittoriosa al debutto, di scena a Rotterdam con il Feyenoord. La nazionale femminile di calcio vola in finale dei playoff mondiali, dove a dicembre se la vedrà contro la Finlandia, che ha eliminato la Serbia ieri a Firenze. Dopo il 2-0 dell'andata, le azzurre è passato l'1-1 contro la Bielorussia. Basket, si acuisce la crisi in Eurolega dell'Olimpia Milano al Forum. Il Real Madrid si impone 98-89, infliggendo alle scarpette rosse la quarta sconfitta in 5 gare. Domani arriva Dubai. Stasera alle 20:45 la Virtus Bologna, attesa dai francesi del Paris. Infine i motori. Più di 30 anni dopo, la Formula 1 torna in Africa e Ruanda. La gara si disputerà per almeno 10 anni all'inizio del prossimo decennio, ma non è ancora stata definita la data esatta del primo evento, condizionato dalla realizzazione del nuovo circuito che sorgerà a Bugesera, a circa 40 km dalla capitale Kigali. Ed è tutto, a più tardi.
0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
5: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
6: Dagli anni 90 a oggi.
5: In sequenza.
7: E entriamo nella seconda ora della mattinata talk show con Piero Pratesi, con quattro canzoni tutte d'un fiato, con la 4x4. Vi suoneremo i Black Eyed Peas con Pump It Up, arriveranno anche i Fun con Some Nights, mentre Annalisa insieme a Madame con Amica chiuderà la nostra sequenza che apriamo dagli anni 90. Ci sono gli Africa Bambata, Jazz Get Up and Dance.
5: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.
8: Africa Bambata!

Annalisa e Madame con Amica chiudono la nostra sequenza di 4x4, entrati ufficialmente nella seconda ora della mattinata talk show. C'è la pausa pubblicitaria e poi arriverà anche Peggy Goo.

0: Tutti.
1: E la pressione?
2: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
1: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
3: Famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
4: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
7: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
8: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Altrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
9: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
10: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

Peggy Goo con Woman su RVL la radio. Saluto Germano che mi ha scritto via WhatsApp allo 0323 55 2124. Piero, dopo la tua analisi precisa della partita dell'Inter con Real Madrid, da interista ti chiedo cosa ne pensi di quella col Brug. Allora, premettendo che non ho visto la partita, ho visto gli highlights, quelli non proprio essenziali, quelli un po' più lunghi, e ho avuto la sensazione che sia successa la stessa cosa che con Real Madrid, perché in alcune azioni dove l'Inter attaccava contavo 8 giocatori dell'Inter nella tre quarti offensiva del Brug, che poi è vero ha fatto molte ripartenze, ma è anche vero che c'è stata una fase nel secondo tempo, stando agli highlights, dove l'Inter non è riuscito ad arrivare a tirare in porta. L'ha fatto più volte il Brugs anche senza segnare, quindi penso che abbia ripetuto la partita con Real Madrid, cioè quello di portare, ed è una mentalità europea, 8 giocatori se non di più nella tre quarti avversaria, però è chiaro che ti esponi alle ripartenze, cosa che è successo non solo con Real Madrid ma anche ieri contro i belgi a San Siro. Secondo me dovrebbe essere un po' più equilibrata, perché è vero che la mentalità, come mi ha detto una volta un allenatore, quando giochi con quella mentalità lì non devi pensare a fare il clean sheet ma a fare un gol più degli altri. Sì, ma hai preso già 6 gol in 2 partite di Champions, è vero ne hai segnati 4, però ne hai perse 6 a 0 punti, quindi è un po' come discutere della questione dell'uovo o la gallinata prima l'uovo o la gallina. Sono filosofie di vita, però poi nel calcio, nello sport, come nella vita, contano i risultati. Per cui Germano, mi riserverò di guardare se riesco questa sera, anzi questa sera guardo Roma Real Madrid, magari nel tardo pomeriggio un pezzo di partita, perché voglio capire se la mia analisi, come era successa con Real Madrid, quella di portare 8-9 giocatori nella tre quarti avversaria, quindi giocare negli ultimi 30 metri di campo, cosa che il maestro Adani sostiene in maniera da anni perentoria, ecco, però poi alla fine non mi sembra paghi molto. Ditemi la vostra, sia per quanto riguarda l'Inter. Il Napoli ha fatto un altro tipo di partita, decisamente. L'errore di Politano ha toccato nella testa i giocatori di Allegri e soprattutto ha girato l'inerzia della partita, perché il Napoli fino a quel momento, prima dell'errore di Politano, non solo era in vantaggio 1-0 ma era anche in controllo. Diteci la vostra, 0323 55 2124. Su RBL c'è Gianna Nannini, canzone che dedichiamo a Politano, meraviglioso errore.

0: Asu.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
3: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
5: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
6: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazioni a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
7: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
8: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
10: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
12: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO, o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
13: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Si svolgono di notte i lavori di riasfaltatura di Corso Mameli lungo la statale 34 del Lago Maggiore nel tratto del lungo lago di Intra. L'intervento prevede la rimozione del porfido posato 5 anni fa dalla precedente amministrazione. Molti avevano denunciato gli avvallamenti e le buche che si allagavano quando pioveva, commenta il sindaco Gian Domenico Albertella. Dopo anni di transito con sobbalzi si torna a scorrere. I carabinieri dell'aliquota operativa del nord di Arona hanno arrestato un 18enne del posto disoccupato e incensurato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Passando in via Gran Sasso d'Italia, i militari hanno notato un movimento sospetto e hanno sorpreso il giovane mentre cedeva una dose a un acquirente di 26 anni. L'immediato blocco ha permesso di recuperare la somma di 20 euro appena intascata dall'indagato e la dose venduta che era hashish. È scattata la perquisizione a casa del giovane, dove sono stati trovati altri 90 grammi di hashish, una modica quantità di marijuana, due bilancini di precisione e ulteriori 65 euro. Il 18enne è ai domiciliari. Da domani a Domodossola sarà attivo il nuovo impianto semaforico installato in corrispondenza del sottopasso di via Trabucchi all'intersezione con via Bonomelli e via Mizzoccola. L'impianto è configurato come un attraversamento pedonale a chiamata, sarà attivo 24 ore su 24, commenta il sindaco Lucio Pizzi, una soluzione progettata per conciliare due esigenze, garantire sicurezza ai pedoni e allo stesso tempo ridurre al minimo indispensabile i rallentamenti della circolazione. Il sistema interviene solo quando viene effettivamente richiesto. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
0: Il meteo di RVL.
15: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
14: Previsioni del tempo per la giornata di domani, giovedì 15 ottobre, cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 12 gradi, massime sui 20 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
16: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

Basta parlare di calcio come ai bei tempi del Bar Sport qua su RBL, quando si parlava però di calcio dilettantistico e si scatena il dibattito. Per esempio, saluto Claudio che scrive: non è importante l'atteggiamento, abbiamo un portiere che va a far falle. E effettivamente un altro errore di Martinez ieri, anche se poi negli highlights ho visto alcune belle parate. La Gazzetta oggi però l'ha veramente stroncato, leggevo le pagelle scrivendo che non si è riscattato nonostante i tanti errori. Vabbè, saluto anche in questo caso Alessia che mi scrive: forse avere difensori un po' più veloci per l'Inter sarebbe meglio, potrebbe essere una teoria. E invece voglio salutare anche in questo caso, perché ha sollevato secondo me una questione giusta, quindi voglio salutare Maurizio che scrive: ma i nuovi acquisti arrivati dalla Premier che fine hanno fatto? Vabbè, non voglio entrare nei meriti. Andiamo a Genova e Napoli su RBL con Alfa e Gigi D'Alessio.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
3: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
4: Coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
6: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
9: Super Trailers, il cinema alla radio.
10: Dal capolavoro di Jane Austen.
11: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
10: Due sorelle, due modi diversi di amare.
11: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
10: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
9: Super Trailers.
12: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface. Dal 22 ottobre al cinema.
9: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Karol G con Bruno Mars, questa è Still su RVL, la radio dove ve le suoniamo di santa ragione nella mattinata talk show. Canzone che potrebbe essere, visto che si parlava prima di cinema, abbiamo avuto anche l'appuntamento col cinema su RVL, la radio. Beh, lui ha fatto un film dedicato al suo concerto di Tor Vergata e la canzone fa parte della colonna sonora. Ultimo, tutto.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, su web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritornato

0: momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Individuati e fermati, hanno confessato i due minorenni responsabili delle azioni della cosiddetta banda della minicar. Si tratta di un 16enne e un 17enne del quartiere Monteverde, teatro delle aggressioni. Secondo indiscrezioni stampa, uno sarebbe figlio di un carabiniere. Tra gli episodi di violenza immotivata di cui sono accusati, il più grave è quello commesso a danno dell'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in ospedale. L'accusa formulata per i due è quella di tentato omicidio. Loro i carabinieri sono arrivati individuando proprio la minicar. Improntato sui temi economici, in particolare sul caro energia, l'intervento di Giorgia Meloni al Senato alla vigilia del vertice europeo. La premier rilancia la richiesta di maggiore flessibilità nelle spese di settore e ha anche ribadito la causa del sostegno all'Ucraina, aggiungendo una critica a Donald Trump per l'accordo con Putin sul ripristino dell'importazione americana di gas russo. Nell'opposizione si conferma il proposito, la distanza tra PD e 5 Stelle nelle rispettive risoluzioni presentate, si legge rispettivamente il sostegno e la contrarietà a nuovi aiuti militari. È trascorsa tranquilla la prima nota del Papa al Policlinico Gemelli di Roma all'indomani dell'intervento di chirurgia toracica, lo riferisce la sala stampa vaticana, dopo l'asportazione ieri pomeriggio di un tumore maligno al polmone, tessuto canceroso completamente rimosso, si legge, evidenziando che i medici per ora non parlano di chemioterapia. Un prossimo aggiornamento medico sulle condizioni di Leone XIV è atteso nel pomeriggio. Gli Stati Uniti vedono l'epilogo del cold case di Tupac Shakur, icona dell'hip hop ucciso 27 anni fa al culmine della sua popolarità durante una sparatoria da un'auto in corsa nei pressi della strip di Las Vegas. Il caso è rimasto irrisolto per anni fino a che l'ex capo di una gang, Duane Keith Davis, se n'è vantato in un libro di memorie. L'uomo è stato ora condannato da un giudice del Nevada a 40 anni di carcere. Più di 40 anni dopo, la Formula 1 torna in Africa, in Ruanda. La gara si disputerà per almeno 10 anni all'inizio del prossimo decennio, ma non è ancora stata definita la data esatta del primo evento, condizionato dalla realizzazione del nuovo circuito che sorgerà a Bugesera, circa 40 km dalla capitale Kigali. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia. Ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: Yeah.

canzone che qualche mese fa andava alla grande, Drive Safe, Miles Smith con Neil Horan su RBL la radio. Drive Safe, a proposito di guidare sicuro, hanno beccato la banda, come abbiamo sentito dal nostro GR, della minicara. Hanno beccato anche, ne avevamo già parlato, anche l'assassino di Tupac, Amaro Shakur, rest in peace per lui, ma hanno beccato anche quelli della minicara, era ora. Poi parleremo anche del ministro dell'economia, Giorgetti, che ha parlato davanti a 18 persone in aula, incredibile. C'è Elisa Kinsugi.

0: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
3: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
4: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
7: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
8: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.

Nicola Paranza, eccolo qua, direttamente da Sanremo 2007. Mi ricordo di aver intervistato Daniele Silvestri proprio in quel Sanremo quando cantava questa canzone. Poi bella la quando nella serata, che una volta non era quella delle cover, che attualmente è quella delle cover e dei duetti, lui lo fece con una band sudamericana che utilizzava tutti dei degli oggetti normalissimi, tipo i bidoni della spazzatura, per suonarla. Veramente molto molto carino. La Paranza, Daniele Silvestri, tra poco andremo a scoprire cosa succede a Milano su RVL la radio. Intanto U2 con Silenzio.

0: Milan è un gran Milan. Storia, usi e costumi della più bella metropoli d'Italia.
1: Tutto il mondo le paese sem d'accordo, ma Milan è un gran Milan.
2: Ciao a tutti da Luca Manghera. Non solo la Scala, oltre al gioiello del Piermarini, Milano conta ben 67 teatri, ognuno con le proprie peculiarità. E fino a domenica c'è Milano Teatro City, un cartellone di spettacoli, performance, incontri, laboratori, visite guidate e iniziative speciali che vanno a comporre un grande palcoscenico diffuso per conoscere la ricchezza e la pluralità del sistema teatrale milanese e scoprire nuovi luoghi, linguaggi e artisti. Un invito ad attraversare Milano seguendo la sua geografia teatrale, dal centro ai quartieri. Su yesmilano.it/teatrocity si trovano il programma giorno per giorno e una interessante mappa dei teatri da scaricare. Mappa che fa capire come i teatri non siano soltanto in centro, ma per fortuna anche in zone assai periferiche, come il teatro Caboto nel popolare quartiere di Baggio, o il teatro dei Martinit nell'altrettanto popolare quartiere dell'Ortica, oppure il teatro La Cucina all'estremità nord della città. Nella parte nord di Milano si trova anche uno degli ultimi nati, il teatro Bruno Munari, realizzato nell'ambito del recupero di un vecchio sito industriale dismesso. Purtroppo negli anni ci sono state anche delle perdite, il caso ad esempio del glorioso Teatro Smeraldo, diventato parte di una nota catena di vendita di alimentari con ristoranti annessi, per non parlare poi delle sale cinematografiche come lo storico cinema Odeon, situato proprio accanto al Duomo e attualmente in via di trasformazione nell'ennesimo centro commerciale di lusso. Anche per questa settimana da Milano è tutto, ci risentiamo tra 7 giorni.
1: Ma per venire in chiamina.
3: RVL la radio.
4: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Criptovalute, facciamo chiarezza. Partecipa a un incontro adatto a tutti. Ti aspettiamo sabato 24 ottobre, dalle 13 all'hotel Il Chiostro di Verbania. I posti sono limitati. Per info e prenotazioni, manda un WhatsApp al 335 877 0820. Informati e scegli consapevolmente.
2: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
6: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
8: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
9: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
10: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
11: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
13: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Chiusa la galleria Bocciol tra Gravellone e Omegna dalle scorse ore fino alle 18 del 23 ottobre. Lo comunica l'ANAS. Il provvedimento si rende necessario per una verifica su tutti i corpi illuminanti del tunnel. Visita del procuratore della Repubblica Alessandro Pepe ieri mattina al comando provinciale dei Carabinieri di Verbania. Ad accoglierlo il comandante provinciale, il colonnello Loris Baldassarre, i comandanti delle 15 stazioni, dei nuclei e dei vari reparti speciali dell'arma. Nel corso dell'incontro il procuratore ha ringraziato l'arma per il costante e capillare impegno quotidiano. In particolare ha elogiato l'efficace attività di prevenzione e repressione svolta dai militari e ha posto l'accento sull'importanza della sinergia tra magistratura e forze dell'ordine. Torna anche quest'anno Fabbriche Aperte Piemonte, iniziativa organizzata dalla Regione, un'opportunità offerta anche da Plastipack Italia Preform, che sabato 17 ottobre aprirà le porte del proprio stabilimento di Verbania in Viale Azzari per permettere a tutti di conoscere da vicino il centro tecnologico e produttivo che punta su innovazione e sostenibilità. La visita è gratuita, ma è necessario prenotarsi tramite il sito di Fabbriche Aperte Piemonte. Questa è l'informazione di RVL La Radio, poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa.
11: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
10: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Psy con Animal su RVL la radio. A breve dovrebbe apparire anche la vostra Vale negli studi di RVL. Intanto vi parlo di... Torna anche quest'anno Fabbriche Aperte Piemonte, iniziativa organizzata dalla Regione Piemonte, un'opportunità offerta da Plastic Pack Italia Preforme, che sabato 17 ottobre aprirà le porte del proprio stabilimento di Verbania in Viale Azzaria a Pallanza, per permettere a tutti di conoscere da vicino il centro tecnologico e produttivo. Plastic Pack è tra i leader internazionali nelle soluzioni di packaging in plastica, con un approccio che combina innovazione, qualità e sostenibilità. L'ingresso è gratuito, ma è necessario prenotarsi sul sito di Fabbriche Aperte Piemonte.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: svegli, informati e carichi per una nuova giornata. Solo con Giornale e Caffè, l'appuntamento con una delle firme più autorevoli del giornalismo del Verbano Cusio Ossola, Maria Elisa Gualandris. Aggiornamenti in tempo reale anche dalle province di Novara e Varese. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 7 su RVL la radio.
1: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
2: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazioni a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
5: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
6: In scena a Baveno, sesta edizione della rassegna teatrale al Centro Culturale Nostra Domus dal 24 ottobre. Per info su programma e biglietti, bavenoturismo.it. Organizza Amici per un Sogno con l'assessorato Turismo e Cultura della città di Baveno.
7: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
8: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it. Posti limitati.
9: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
10: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
11: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
12: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È il ritorno delle

Fulminacci con la canzone di Sanremo 2026, stupida sfortuna su RVL e la radio. Vi posso dire, non è una sfortuna, tutt'altro, che la vostra Vale è già arrivata negli studi di RVL, quindi tra poco me ne devo andare. Ancora questo disco e poi vi saluto. Sombra con My Body Isn't Ready.

My Body Isn't Ready. Potrei dire lo stesso il fatto di andarmene via, ma in realtà devo andare, devo chiudere la mattinata talk show di questo mercoledì, ma tranquilli perché poi domani saremo ancora qua, staremo insieme nella mattinata di RBL la radio. A proposito di cosa succederà su RBL, tra poco la vostra Vale, con lei andrete a raschiare il fondo del barile fino alle 4, quando poi arriverà Marco Pennacchini. Io a questo punto cosa devo fare se non augurarvi buon proseguimento con RVL? Come sempre vi auguro anche buon appetito e come al solito vi saluto. Ciao ciao da Piero.

0: tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il caro energia al centro dell'intervento di Giorgia Meloni al Senato alla vigilia del vertice europeo. La Premier rilancia la richiesta di maggiore flessibilità nelle spese di settore e auspicato una risposta congiunta alle sfide su prezzi e approvvigionamenti. Dalla Premier poi un lungo passaggio a rivendicare la linea del sostegno anche militare all'Ucraina.
3: E nessuno in quest'aula vuole la guerra, tutti vogliamo che si arrivi alla pace. La differenza è su come pensiamo che ci si arrivi. Per come la vedo io, il sostegno all'Ucraina non è l'alternativa alla pace, è ciò che la rende possibile. Perché se l'aggressore può puntare la resa dell'avversario, che bisogno ha di negoziare? Solo che la resa non è pace, è conquista. Se l'Ucraina domani smettesse di difendersi, come in molti auspicano e propongono, noi non avremmo la pace, noi discuteremmo dell'occupazione di una nazione europea e del ritorno dell'imperialismo di stampo sovietico che l'Europa ha conosciuto per mezzo secolo.
2: Nell'opposizione si conferma in proposito la distanza tra PD e 5 Stelle. Nelle rispettive risoluzioni presentate si legge rispettivamente il sostegno e la contrarietà ad altre forniture di armi. Ora in Italia individuati fermati hanno confessato i due minorenni responsabili delle azioni della cosiddetta banda della minicar. Si tratta di un 16enne e un 17enne del quartiere Monteverde, teatro delle aggressioni. Secondo indiscrezioni stampa, uno sarebbe figlio di un carabiniere. Tra gli episodi di violenza immotivata di cui sono accusati, il più grave quello commesso a danno dell'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in ospedale. L'accusa per i due a piede libero è quella di tentato omicidio. A loro i carabinieri sono arrivati individuando proprio la minicar. Calcio infine, non è iniziata sotto i migliori auspici. In chiave Italia, la seconda giornata di Champions League che ieri ha dovuto registrare le pesanti sconfitte di Inter e Napoli, entrambe ancora senza punti, e stasera alle 21 tocca a Roma e Como, attesa in particolare la sfida dei giallorossi all'Olimpico contro il Real Madrid dell'ex Mourinho. Sentiamo Jenny De Gaetano.
4: Ha messo sotto sopra l'Inter il Bruges, soprattutto per mano di Nicolò Tressoldi, il bomber italo tedesco che piace a Roberto Mancini ma anche a Jürgen Klopp. 22 anni ancora da compiere, il papà calciatore negli anni 90 ne ha fatti 3 ai nerazzurri nel 4-3 belga ammutolendo San Siro, lui tifoso milanista. Non è andata meglio al Napoli che resta a terra, quota 0 come l'11 di Chivu, dopo la mezza disfatta a casa del sottomarino giallo del Villarreal, 3-1 e veemente nella reazione allo squillo di Rachmani. Non resta oggi che aggrapparsi a Roma e Como. Per nulla facile la mission giallorossa per 1001 motivi, il Real Madrid dell'ex idolo José Mourinho che svela la ricetta anti-emozione.
5: Mi sono preparato, penso che sto bene, equilibrato, sto solido, senza dubbi durante la partita sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo. Mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì l'amore si dimentica.
4: Il Como quota 3 tenta il bis, difficile ma non impossibile per la banda Fabregas in quel di Rotterdam, Fortino, Feyenoord.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
6: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Ben trovati. Lunghe code per un incidente sulla 4 Milano-Venezia tra Trezzo e il bivio per la tangenziale est esterna di Milano in direzione Torino. Scorrevole la circolazione sul resto della rete viaria della Lombardia. Chiusa dalle ore 22 alle 5 la 8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Castronno in direzione Varese. Sempre con orario 22.05 chiusa anche verso Milano tra Gallarate e il bivio per la Pedemontana. Altra chiusura sulla 9 Milano-Chiavi Chiasso dalle ore 22 alle 5 tra Lago di Como e Como Centro, sempre verso il capoluogo lombardo. È tutto, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Bella gente, si comincia alle 13:07, segnano l'inizio di Raschiando il fondo del barile su RDL Radio. Io saluto Piero Pratesi e la mattinata talk show e do il via al pomeriggio di RDL, un po' confusa perché è tutta la settimana che mi ritrovo con la testa avanti di un giorno, quindi se mi capiterà di dire giovedì nel corso di queste 3 ore di diretta sapete il perché. Invece è mercoledì 14 di ottobre per essere precisi. Buongiorno a tutti dalla vostra Vale, buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè, alziamo subito il volume per la musica e suoniamo Moving to the Sun.

Un successo che ci accompagna fin dall'estate e che ancora non ci siamo stancati di suonarvi. Hughele oltre a te su RVL Radio è un numero che vi tornerà utile per scrivere alla diretta. 0323552124 è il nostro contatto WhatsApp. Vi aspettiamo con messaggi e note audio per raccontarci come procede la giornata. Noi procediamo invece con Saif, Parlar d'amore.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
3: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in Corso Umberto I, 1.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
6: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
7: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è stiamo raschiando il fondo del barile, sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con Raschiando il fondo del barile con La Vostra Vale.
8: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
10: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90 euro. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
11: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
12: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RVL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RVL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rvl.it.
13: Super Trailers, il cinema alla radio.
14: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood Meg Hagan viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
13: Super Trailers.
15: Dal capolavoro di Jane Austen.
16: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta. O sarà noioso per davvero?
15: Due sorelle, due modi diversi di amare.
16: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
15: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
13: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Era il 1995 quando il newyorkese Key ci stupiva con il suo particolarissimo timbro di voce che sembrava quasi femminile e già che c'era conquistava l'estate italiana. Strange World su RVL Radio, una canzone per la pace che fu anche tormentone e un appuntamento da ricordarvi che potrebbe rivelarsi utile per la vostra sicurezza. Vietato truffare, iniziativa del comune di Verbania per fare informazione sulle truffe, presenta domani il 15 ottobre alle 20:30 al Chiostro il film Thelma con introduzione del maggiore dei carabinieri Carmelo Recupero. Iniziativa aperta a tutti con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti e per tutte le informazioni potete chiamare lo 0323 54 2255. Ripeto il numero 0323 54 2255. Vietato truffare è un'iniziativa finanziata dal Ministero dell'Interno.
1: RVL la radio. Let's go.

0: paparazzi di Cesare Cremonini, tra poco l'informazione locale di RVL Radio, ma intanto vi chiedo per quanto tempo si può serbare il rancore verso qualcuno che riteniamo averci fatto un torto? Un anno, due, tre, dieci, venti, tutta la vita? Rifletteteci e tra poco vi racconto una notizia curiosa.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
4: In scena a Baveno, sesta edizione della rassegna teatrale al Centro Culturale Nostra Domus dal 24 ottobre. Per info su programma e biglietti, bavenoturismo.it. Organizza Amici per un Sogno con l'assessorato Turismo e Cultura della città di Baveno.
5: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RVL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
6: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
7: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazioni a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
8: Criptovalute. Facciamo chiarezza. Partecipa a un incontro adatto a tutti. Ti aspettiamo sabato 24 ottobre, dalle 13 all'hotel Il Chiostro di Verbania. I posti sono limitati. Per info e prenotazioni, manda un WhatsApp al 335 877 0820. Informati e scegli consapevolmente.
9: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
10: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazionelletteraltura.com/festivalpost.
11: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te. Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riman 1 a Verbania Intra.
12: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
13: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RVL sa sorprenderti con campagne mirate, non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24.
14: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
15: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
16: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Si svolgono di notte i lavori di riasfaltatura di Corso Mameli lungo la statale 34 del Lago Maggiore nel tratto del lungo lago di Intra. L'intervento prevede la rimozione del porfido posato 5 anni fa dalla precedente amministrazione. Molti avevano denunciato gli avvallamenti e le buche che si allagavano quando pioveva, commenta il sindaco Gian Domenico Albertella. Dopo anni di transito con sobbalzi si torna a scorrere. I carabinieri dell'aliquota operativa del nord di Arona hanno arrestato un 18enne del posto disoccupato incensurato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Passando in via Gran Sasso d'Italia, i militari hanno notato un movimento sospetto e hanno sorpreso il giovane mentre cedeva una dose a un acquirente di 26 anni. L'immediato blocco ha permesso di recuperare la somma di 20 euro appena intascata dall'indagato e la dose venduta che era hashish. È scattata la perquisizione a casa del giovane, dove sono stati trovati altri 90 grammi di hashish, una modica quantità di marijuana, 2 bilancini di precisione e ulteriori 65 euro. Il 18enne è ai domiciliari. Da domani a Domodossola sarà attivo il nuovo impianto semaforico installato in corrispondenza del sottopasso di via Trabucchi all'intersezione con via Bonomelli e via Mizzoccola. L'impianto è configurato come un attraversamento pedonale a chiamata, sarà attivo 24 ore su 24, commenta il sindaco Lucio Pizzi. Una soluzione progettata per conciliare due esigenze: garantire sicurezza ai pedoni e allo stesso tempo ridurre al minimo indispensabile i rallentamenti della circolazione. Il sistema interviene solo quando viene effettivamente richiesto. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
17: Il meteo di RVL.
18: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
19: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
16: Previsioni del tempo per la giornata di domani, giovedì 15 ottobre. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 12 gradi, massime sui 20 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
15: RVL informa.
14: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
20: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultimo

0: un mese loro saranno in Italia con un unico concerto fissato al Forum di Assago il 15 novembre. I Jungle suonati su RDL la radio con Sunshine. E se volete conoscere il vero significato di rancore serbato per anni, andate a chiederlo alla 92enne di Treviglio, che per ben 3 volte ha danneggiato la lapide della tomba dell'ex sindaco come vendetta per un esproprio di terreno avvenuto negli anni 60. Lei ancora non l'aveva digerito quel gesto e quest'estate si è recata con regolarità al cimitero per scrivere degli insulti sulla tomba dell'ex primo cittadino. Inizialmente si pensava a dei semplici vandali, ma alla fine i carabinieri sono riusciti ad individuare nella signora la responsabile, che ha confessato il gesto ripetuto per 3 volte e si è offerta di risarcire i danni. 92 anni, 60 dei quali passati a aspettando il momento giusto per vendicarsi. Sarà forse questo il segreto della longevità?
1: RVL.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
3: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
4: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
5: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s.
6: Non Stop 80.
5: Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80.
6: Non Stop 80s.
5: Solo musica anni 80.
7: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
8: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
9: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
10: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
11: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
12: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

La nuova versione delle Foglie di Tè vede Jovanotti collaborare con Samurai J. Il brano ve lo stiamo suonando su RVL e la radio da meno di una settimana e tra pochi minuti vi regaleremo anche una sequenza 4x4 per viaggiare dagli anni 90 al presente a cavallo della musica. Prima il GR Costume e Società, al quale arriviamo ascoltando Patient Zero di Taylor Swift.

0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Da Chiara Piselli, benvenuta e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo mercoledì 14 ottobre. In apertura parliamo di musica, nuova tappa questa sera per Saif che arriva al Teatro della Concordia di Venaria Reale con il Santissimo Tour. Il concerto è già sold out e segna il ritorno dal vivo del cantautore dopo il successo ottenuto al Festival di Sanremo, dove si è classificato al secondo posto con Tu mi piaci tanto. Il tour proseguirà il 17 ottobre a Padova, il 21 e 22 a Milano, il 27 a Roma. Un momento particolarmente fortunato per Saif, che negli ultimi mesi ha trasformato il successo sanremese in una nuova fase della sua carriera, senza rinunciare al racconto delle proprie origini e dei sacrifici fatti per vivere di musica. Sentiamo.
2: Io non ho la faccia dello stereotipo del tunisino, quindi non l'ho mai patita tanto. Grazie a Dio non ho mai subito il pregiudizio diretto, quello basato esclusivamente sul canone estetico. Mi sono salvato. C'è da dire che magari un po' per intelligenza, diciamo così, l'ho sempre percepito. Da piccolo mi vergognavo di sta cosa qua tanto, infatti litigavo con mia madre, ma da bambino, ma siamo in Italia, dobbiamo parlare italiano, no? Ma non ho mai voluto imparare a leggere l'arabo, a scrivere l'arabo, perché mi vergognavo, perché non era una cosa vista bene, perché poi a telegiornali i terroristi erano tutti arabi, ma sei diverso.
1: Parte questa sera dal Teatro Arcimboldi di Milano una nuova serie di repliche di Bello di Mamma, il one man show di Enrico Brignano, in scena fino al 18 ottobre. Al centro dello spettacolo c'è la figura della madre trasformata dall'attore in punto di partenza per raccontare con ironia il presente. Dalle paure quotidiane all'intelligenza artificiale, dalle guerre ai cambiamenti sociali, un racconto che nasce anche da un'esperienza profondamente personale, la scomparsa della madre di Brignano, alla quale lo spettacolo è dedicato. Sul palco con lui un'orchestra di 10 elementi e 2 coriste, ma sentiamo le parole di Enrico Brignano.
3: Siamo in un momento in cui, insomma, la velocità, il tempo reale ci prende la mano, dobbiamo sbrigarci a fare delle cose, ci accorgiamo che da soli non ci riusciamo, quindi cerchiamo altrove una capacità nell'intelligenza artificiale, in qualcosa, no, del microchip, nell'elettronica, cerchiamo qualcosa che sostituisca quello che a noi ci ha più a fatica, fare i calcoli, però facendo questo ci complichiamo ancora di più la vita.
1: In chiusura parliamo di mostre. A Roma viene presentata oggi alla stampa Mario Ceroli, Io, la nuova mostra che 21 Art dedica a uno dei protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. È la prima personale di Ceroli in una galleria privata romana dopo circa 20 anni. Il percorso attraversa oltre 70 anni di ricerca, dalle opere degli anni 50 fino ai lavori più recenti, con un progetto pensato appositamente per gli spazi della galleria. Al centro anche il lungo rapporto dell'artista con Roma, città nella quale Ceroli arrivò da bambino e dove entrò in contatto con l'ambiente di Piazza del Popolo, Pierpaolo Pasolini, Carmelo Bene e Cy Twombly. Tra le opere più significative, Un anno d'amore, composta da 365 elementi metallici. La mostra aprirà al pubblico domani e resterà visitabile fino al 5 febbraio. E per questa edizione è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL La Radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: Sono passati 3 minuti dalle 14 e per muoverci dal passato al presente ci affidiamo adesso a 4 successi musicali. Dal 2003 ascolteremo i Blue con You Make Me Wanna, dal 2013 Happy di Pharrell Williams, per poi tornare nel 2026 sulle note di Giorgia e la sua Parafulmini. Iniziamo però da Shaggy e dal 1995 peschiamo Boombastic.
4: 4x4 su RVL La Radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: 1995 e 2026, più di 30 anni di musica riassunti in 4 canzoni su RDL la radio. L'ultima è stata Parafulmini di Giorgia.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
2: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
3: Sono tutte tonalità gialle.
2: Da quest'anno va di moda il giallo.
4: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
5: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è possibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
6: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra. Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31, a Intra.
9: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare.

0: È a Intra, in vicolo del Molino 2, vicino a Piazza Ranzoni.
1: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

Adela alle 14:24 minuti e Intine, lei e il suo singolo suonato su RVL Radio all'interno di Raschiando il fondo del barile con la vostra Vale, e ho un appuntamento da segnalarvi. Torna anche quest'anno Fabbrica Aperte Piemonte, iniziativa organizzata dalla Regione. Un'opportunità offerta da Plastipack Italia Perform, che sabato 17 ottobre aprirà le porte del proprio stabilimento di Verbania in Viale Azzaria Pallanza per permettere a tutti di conoscere da vicino il centro tecnologico e produttivo. Plastipack è tra i leader internazionali nelle soluzioni di packaging in plastica, con un approccio che combina innovazione, qualità e sostenibilità. L'ingresso è gratuito, ma è necessario prenotarsi sul sito di Fabbrica Aperte Piemonte. Visitate quindi fabbricaapertepiemonte.it.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
2: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: In scena a Baveno, sesta edizione della rassegna teatrale al Centro Culturale Nostra Domus dal 24 ottobre. Per info su programma e biglietti, bavenoturismo.it. Organizza Amici per un Sogno con l'assessorato Turismo e Cultura della città di Baveno.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
7: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
8: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
10: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
11: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
12: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
13: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
14: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
15: Stop ai vecchi defibrillatori. La sicurezza fa un salto nel futuro. A Domodossola c'è VCO Defibrillatori, gli unici sul territorio con la tecnologia di ultimissima generazione. E poi abbattiamo i costi di cambio consumabili. Cosa aspetti? Chiama VCO Defibrillatori allo 0324 20 32 48. L'evoluzione è adesso.
16: Ben trovato. trovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il cambiamento climatico ha degli effetti sorprendenti anche sugli arcobaleni e la frequenza con cui si manifestano. I ricercatori della New York University e dell'Università delle Hawaii, grazie allo sviluppo di un database fotografico globale, hanno individuato un arcobaleno idealtipico e, applicando il modello ricavato dalle variazioni indotte dal climate change, hanno scoperto che per molte persone le possibilità di vedere un arcobaleno aumenteranno significativamente entro il 2100. Il Web3 contro l'assenteismo degli studenti giapponesi, le gravi conseguenze psicologiche causate dalla pandemia da Covid-19 hanno trasformato vita e abitudini di molti studenti in tutto il mondo. Per arginare l'ormai dilagante fenomeno dell'assenteismo, quasi 250.000 alunni giapponesi hanno saltato 30 o più giorni di scuola. L'amministrazione comunale della città di Toda ha di recente messo a punto un servizio innovativo: l'impiego del metaverso per seguire le lezioni a distanza. Gli utenti potranno muoversi all'interno di un campus virtuale con la possibilità di vedersi convalidate le ore trascorse al computer. Risolto il mistero dei cerchi namibiani, gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
17: Stop ai vecchi defibrillatori. La sicurezza fa un salto nel futuro. A Domodossola c'è VCO Defibrillatori, gli unici sul territorio con la tecnologia di ultimissima generazione. E poi abbattiamo i costi di cambio consumabili. Cosa aspetti? Chiama VCO Defibrillatori allo 0324 20 32 48. L'evoluzione è adesso.

Anna Castiglia canta contro l'ansia da prestazione che affligge la vita moderna. Niente di me su RVL Radio dopo la rubrica delle 14.30. In Raschiando il fondo del barile scopriamo notizie curiose, questo è un classico, ma ricordiamo anche il passato e per l'accadde oggi di questa puntata andiamo al cinema. 14 ottobre 1994 debuttava nelle sale statunitensi il secondo film di Quentin Tarantino. Dopo Le Iene era il turno di Pulp Fiction, una pellicola presentata in anteprima al Festival di Cannes, dove vinse la Palma d'Oro, che riuscì anche a portarsi a casa 7 candidature agli Oscar del 1995 e una statuetta andata a Tarantino per la miglior sceneggiatura originale. La stessa sceneggiatura che la TriStar Pictures rifiutò quando il regista gliela sottopose perché sembrava, cito testuali parole, troppo fuori di testa. Possiamo dare loro torto? Forse no, ma per fortuna il co-presidente della Miramax, che all'epoca era Harvey Weinstein, ne rimase affascinato e Pulp Fiction divenne il primo film interamente finanziato da Miramax. Per provare a ballare come Vincent Vega e Mia Wallace sulla pista del Jackrabbit Slims, su RVL, dalla colonna sonora di Pulp Fiction, suoniamo Chuck Berry con You Never Can Tell.

0: Laboratorio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Ogni pomeriggio inizia bene, solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Da lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio, solo su RVL la radio.
2: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
3: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai 3 respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
4: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
5: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
6: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
9: Criptovalute. Facciamo chiarezza. Partecipa a un incontro adatto a tutti. Ti aspettiamo sabato 24 ottobre dalle 13 all'hotel Il Chiostro di Verbania. I posti sono limitati. Per info e prenotazioni manda un WhatsApp al 335 877 0820. Informati e scegli consapevolmente.
10: Eventi d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
11: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
12: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari collaborano per Goia su RVL Radio. E reduci dall'accadde oggi, io vi ricordo che sulle nostre pagine social trovate il post con qualche curiosità in più sul film Pulp Fiction di Quentin Tarantino, del quale parlavamo poco fa. Vi basta cercare e seguire chiocciolina RVL Radio su Facebook e su Instagram. Intanto chiudiamo l'ora con una novità, World's Greatest di Lil Nas X.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. In vista del Consiglio europeo, la Premier Meloni è intervenuta con un discorso di 45 minuti al Senato per denunciare il caro energia e criticare le regole comunitarie punitive per la competitività, definendo inoltre rischiosa la linea di Donald Trump di un accordo strategico con Putin sul gasolio russo. Inoltre la Premier ha toccato tutti gli altri temi, tra cui competitività, Ucraina, Medio Oriente, difesa e sicurezza, migrazione e riforme. Applausi dalla maggioranza. La Premier ha poi ribadito che le spese militari non sottraggono fondi a scuola e sanità. Nelle dichiarazioni di voto sulle risoluzioni, i partiti di governo hanno lodato la fermezza dell'esecutivo a tutela dell'interesse nazionale, mentre le opposizioni hanno criticato la gestione della manovra economica e le ambiguità sulla politica estera. Le guerre che causano il caro energia non sono colpa sua, presidente Meloni, ma lei non ha fatto nulla per mettere l'Italia al riparo di quelle tensioni, ha detto Francesco Boccia, capogruppo Dem in Senato. Svolta nelle indagini sulla cosiddetta banda della minicar nel quartiere Monteverde di Roma, individuati gli autori delle aggressioni, sono due minorenni di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere e proprietario del mezzo. Entrambi i minorenni hanno un precedente per furto. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. Nella notte è sequestrata la minicar con cui tra il 4 e il 5 ottobre sono state compiute 6 aggressioni, tra cui quella ai danni dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. L'accusa per i due denunciati a piede libero di tentato omicidio. Massimo riserbo al Policlinico Gemelli di Roma nel primo giorno di degenza di Papa Leone dopo l'intervento di chirurgia toracica subito ieri e durato 90 minuti. Il pontefice è stato operato per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare e, fa sapere la sala stampa del Vaticano, ha trascorso una notte tranquilla. Un prossimo aggiornamento medico sulle sue condizioni è atteso nel pomeriggio. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, la seconda giornata di Champions League chiama in causa Roma e Como, serata di forti emozioni per i tifosi giallorossi che all'Olimpico ritrovano l'ex Mourinho alla guida del Real Madrid. Impegno in trasferta per il Como, di scena a Rotterdam contro il Feyenoord, entrambe le gare alle 21. È tutto, a più tardi.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL, la radio.
3: Un minuto dopo le 15 è arrivato il momento di vitaminizzarci a dovere con la Happy Music di RVL. Suoniamo 4 successi senza alcuna interruzione: Calabria 2007, Enrique Iglesias con Bailando, Call on Me di Eric Pritz, partendo da Pam Pam di Elettra Lamborghini.
2: Vitamina RVL.

0: L'unico piano di energia per il quale al momento non devi accendere un mutuo in banca. La vitamina RDL delle 15 ci ha dato la carica con la migliore happy music. Tra poco la rubrica Wazon ci racconterà degli appuntamenti previsti in Piemonte. E subito buon viaggio, sentiamo le info sul traffico.
1: Luce Verde Italia.
2: Buon pomeriggio. Sulla 4 Milano Venezia, incolonnamenti per un incidente tra Trezzo sulla De Cavinago in direzione Milano. Sulla 1 direttissima tra Badia e il Bivio per la 1 panoramica verso Bologna è stata disposta la chiusura del tratto a seguito di un camion che si è ribaltato al chilometro 16 all'interno della galleria Sparvo. All'interno del tratto chiuso il traffico non è più bloccato, resta un chilometro di coda. All'uscita obbligatoria di Badia si registrano 4 chilometri di coda. Si consiglia di anticipare l'uscita a Fiorenzuola. Scendendo sulla 14 Adriatica, segnalato un incidente da San Severo e Foggia in direzione Bari. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ASL.
3: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
4: Oh mia bella Madonnina, che te brille de lontan.
5: Milano, le sue mille storie, gli aneddoti, i racconti, ma anche gli eventi e i personaggi che hanno fatto grande la città più fashion d'Italia. Ve li raccontiamo in Milan, le un gran Milan. Ogni mercoledì alle 12.20 e il giovedì alle 15.20, appuntamento fisso con la più bella metropoli d'Italia su RVL La Radio.
6: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
8: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
9: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: Inenergy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto Inenergy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
12: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
13: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
14: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
15: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
16: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
17: RPL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

0: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia, ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: What's on? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
3: Ben ritrovati a What's On, la rassegna che vi racconta quotidianamente tutto quello che accade in Piemonte. In studio Edoardo Paradisi. Parliamo di mobilità, si chiama Move-In, il servizio della regione Piemonte dedicato ai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione diesel da Euro 0 a Euro 4, benzina Euro 0, 1 e 2, GPL e metano Euro 0. Attraverso una black box, il sistema monitora i chilometri percorsi e assegna ogni veicolo una soglia annuale. L'obiettivo è contribuire a migliorare la qualità dell'aria nel bacino padano, superando il sistema dei semplici blocchi. Si può circolare anche nelle aree soggette a limitazioni, purché si rimanga entro i chilometri assegnati, e chi adotta una guida più virtuosa può ottenere chilometri aggiuntivi. In Piemonte l'installazione della black box è gratuita fino a giugno 2027. Sono a carico del cittadino solo i servizi di abbonamento. Tutte le informazioni sul sito della Regione Piemonte nella sezione Move-In. La Regione Piemonte porta da 3 a 5 milioni di euro la dotazione del bando aiuti allo spettacolo dal vivo, finanziato nell'ambito del programma regionale FESR 2021-2027. Le domande potranno essere presentate fino alle ore 12 del 31 dicembre 2026. Il bando sostiene i programmi di investimento degli operatori dello spettacolo dal vivo e rientra nell'azione del PR FESR dedicata alla competitività e alla transizione sostenibile del sistema produttivo regionale. Dentro il cuore del Piemonte industriale, per scoprire il valore di chi crea valore, il 15, 16 e 17 ottobre, per 3 giorni, le imprese del Piemonte aprono gratuitamente al pubblico i loro stabilimenti produttivi, un viaggio tra linee di montaggio, laboratori e magazzini normalmente chiusi al pubblico, accompagnati dalle persone che ci lavorano ogni giorno e conoscono ogni reparto come le proprie tasche. La formula di Fabbrica Aperte Piemonte resta quella che ci accompagna da 7 edizioni, visite guidate gratuite, supernotazione, condotte da tecnici, operai, progettisti e responsabili di produzione che raccontano il proprio mestiere sul posto di lavoro. E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato. Ascoltato e al prossimo appuntamento.
2: What's on in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.
4: RVL.

piccoli passi che ci portano sempre più avanti in questo mercoledì pomeriggio. Baby Steps di Olivia Dean nell'ultima ora di diretta della vostra Vale. E su RVL arrivano anche Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci. Roy Paci che tra l'altro l'anno prossimo tornerà in tour, ma ne parleremo più avanti. Questa è Il Sole.

0: Sfornati con i nostri Canelé. Sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Seduto sul divano o su un comodo dondolo in giardino. A letto prima di dormire o su un treno durante un viaggio. Un buon libro è sempre il miglior compagno. Il lunedì alle 12.20 e il martedì alle 15.20 su RVL La Radio, Book Parade ti consiglia le letture dai vertici della classifica di vendita, ma non solo. Ogni settimana il consiglio di Maria Elisa Gualandris per lettori accaniti e occasionali. Book Parade, le hit di carta.
3: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazione a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
4: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: In scena a Baveno, sesta edizione della rassegna teatrale al Centro Culturale Nostra Domus dal 24 ottobre. Per info su programma e biglietti, bavenoturismo.it. Organizza Amici per un Sogno con l'assessorato Turismo e Cultura della città di Baveno. Criptovalute. Facciamo chiarezza. Partecipa a un incontro adatto a tutti. Ti aspettiamo sabato 24 ottobre dalle 13 all'hotel Il Chiostro di Verbania. I posti sono limitati. Per info e prenotazioni manda un WhatsApp al 335 877 0820. Informati e scegli consapevolmente.
6: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
7: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
8: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
9: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
10: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Chiusa la galleria Bocciol tra Gravellone e Omegna dalle scorse ore fino alle 18 del 23 ottobre. Lo comunica l'ANAS. Il provvedimento si rende necessario per una verifica su tutti i corpi illuminanti del tunnel. Visita del procuratore della Repubblica Alessandro Pepe ieri mattina al comando provinciale dei Carabinieri di Verbania. Ad accoglierlo il comandante provinciale, il colonnello Loris Baldassarre, i comandanti delle 15 stazioni, dei nuclei e dei vari reparti speciali dell'arma. Nel corso dell'incontro il procuratore ha ringraziato l'arma per il costante e capillare impegno quotidiano. In particolare ha elogiato l'efficace attività di prevenzione e repressione svolta dai militari e ha posto l'accento sull'importanza della sinergia tra magistratura e forze dell'ordine. Torna anche quest'anno Fabbriche Aperte Piemonte, iniziativa organizzata dalla Regione, un'opportunità offerta anche da Plastipack Italia Preform, che sabato 17 ottobre aprirà le porte del proprio stabilimento di Verbania in Viale Azzari per permettere a tutti di conoscere da vicino il centro tecnologico e produttivo che punta su innovazione e sostenibilità. La visita è gratuita, ma è necessario prenotarsi tramite il sito di Fabbriche Aperte Piemonte. Questa è l'informazione di RVL La Radio. Poi non dite che non lo sapevate.
9: RVL informa.
8: alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
11: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

0: Un po' come per Madonna, anche sui Coldplay si vocifera di un loro possibile ritorno in Italia nel 2027 ed esattamente come con la signora Ciccone restiamo in attesa degli annunci ufficiali prima di gioire. Coldplay con Higher Power su RVL Radio. Dopo l'informazione locale delle 15.30 raschiamo un'ultima notizia curiosa dal fondo del barile e andiamo a Pavia per una rapina alle poste in stile Casa di Carta, ma solo perché l'uomo che ha tentato di farla indossava la maschera di Salvador Dalì come nella serie Netflix. Per il resto non c'è nessun parallelismo con la genialità del professore, anzi. Protagonista del colpo clamorosamente fallito è un 51enne originario di Palermo, già agli arresti domiciliari per un'altra rapina, e siccome il lupo perde il pelo ma non il vizio, l'uomo è evaso dai domiciliari, è entrato nella posta del paese, ha minacciato la cassiera con un fucile a canne mozze per farsi consegnare i contanti, circa 7.500 euro, e poi se n'è andato perdendo il portafoglio sulla scena del crimine. Il diavolo si cela nei dettagli e i carabinieri sono andati a prenderlo a casa mentre stava ancora contando la refurtiva.
1: RVL, la radio.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
3: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
6: Concessionaria Rencar. Cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
7: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it. Posti limitati.
8: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
10: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora

chiamaci allo 0323 55 21 24, ma allo stesso numero WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RBL la radio è solo uno: 0323 55 21 24. Anche per WhatsApp.

Se siete animali notturni, vi ricordo che i programmi parlati di RDL e la radio vanno avanti fino alle 2, prima con Day by Day di Adriana Paratore e a seguire Retape, e riprendono poi alle 5 del mattino con La Moira, in mezzo ovviamente un sacco di musica da suonare di santa ragione, così se non riuscite a dormire oppure non potete dormire, avete qualcuno che vi tiene compagnia. E Animali Notturni, la canzone di Sanremo di Malika Ayane, ci fa chiudere questa prima parte di mercoledì pomeriggio. Si fermano La Vostra Vale e Raschiando il Fondo del Barile. Ripartiremo domani dalle 13 con le notizie curiose, le tengo al caldo, e inizierà tra poco Occhio al Penna di Marco Pennacchini. Vi auguro buon proseguimento e buon divertimento. Vi bacio, vi abbraccio e vi saluto. Ciao ciao!

0: poco su RBL la radio. Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio europeo di domani e dopodomani. Per illustrare la linea che l'Italia manterrà a Bruxelles, Giorgia Meloni è intervenuta per 45 minuti al Senato. Toccati tutti i temi: competitività, Ucraina, Medio Oriente, difesa, migrazione e soprattutto energia. Giorgia Meloni ha criticato le regole dell'Unione europea e anche l'intesa tra Trump e Putin sul gasolio russo, definita rischiosa. E dopo le dichiarazioni di voto dei singoli partiti, l'Aula di Palazzo Madama ha votato e approvato le due risoluzioni presentate dalla maggioranza sulle comunicazioni della Presidente del Consiglio. 104 favorevoli, 61 contrari e 4 astenuti sul primo documento, mentre sul secondo 108 i sì, un no e 2 astenuti. Sulla seconda risoluzione le opposizioni non hanno partecipato al voto, ritenendo che fosse precluso, in quanto la risoluzione era assorbita, a loro dire, dalla prima. Precluse invece tutte le risoluzioni presentate dai gruppi di opposizione. Un'altra notte di bombe in Ucraina, sale a 6 morti e 36 feriti il bilancio della nuova ondata di attacchi missilistici e di droni russi nella regione orientale del paese. Sotto attacco anche Kiev. Oggi la visita a Londra del presidente Zelensky, che avrà un'udienza con re Carlo III e un incontro con il premier Burnham. Londra si è impegnata a fornire a Kiev ulteriori missili di difesa antiaerea, annunci stigmatizzati da Mosca. I paesi europei, a differenza degli USA, che cercano una soluzione pacifica, stanno facendo di tutto per prolungare il conflitto, ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov. È atteso nel pomeriggio il prossimo aggiornamento medico sulle condizioni di Leone XIV, ieri subito dopo il ricovero al Gemelli. L'intervento di chirurgia toracica è durato 90 minuti. Il pontefice è stato operato per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Per la sala stampa del Vaticano il pontefice ha trascorso una notte tranquilla. Svolta nel caso della banda della minicara a Monteverde, a Roma, individuati due giovani di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere, il proprietario del mezzo, entrambi con precedenti per furto. Ci siamo divertiti così, hanno ammesso al PM. Sequestrato il veicolo, usato tra il 4 e il 5 ottobre per 6 aggressioni, compresa quella all'attore Davide Jacopini, tuttora in prognosi riservata. È tutto, a più tardi.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Traffico sulla A4 Milano-Venezia per lavori di ripristino a seguito di un incidente ormai risolto. Si sono formati 3 km di fila tra Trezzo e il bivio per la tangenziale esterna in direzione di Milano. Proseguendo verso Milano per traffico intenso, poi ci sono code a tratti tra Cormano e Pero. Ancora sul tratto urbano della A4, ma in direzione di Venezia, incolonnamenti a tratti tra Pero e Cormano. Attenzione, alle 21 di questa sera si lavora sul tratto milanese della A4. Resterà chiuso il tratto tra Monza e Sesto San Giovanni per chi viaggia in direzione Torino. La riapertura è prevista alle 5 di domani mattina. Restiamo a Milano, code a tratti sulla tangenziale nord per traffico intenso tra il bivio per la Milano Meda e Monza Sant'Alessandro verso Bologna. Fila in uscita da Milano sulla Milano Meda a partire dal bivio per la tangenziale nord fino a Varedo. A Bergamo infine sulla tangenziale sud, incolonnamenti per traffico sostenuto tra il bivio per Seriate e quello per Clusone in quest'ultima direzione. Disagi anche sulla carreggiata opposta a partire da San Paolo d'Argon al bivio per Clusone verso Bergamo. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Manaco. Grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

mercoledì pomeriggio di RVL Radio. Questo è Occhio al Pin. Buon pomeriggio a tutti voi da Marco Pennacchini. Buon pomeriggio alla Vale che mi ha preceduto con Raschiando il fondo del barile. Siamo pronti ad affrontare queste tre ore insieme con la grande musica di RVL. C'è Coil Array Players.

Annalisa e Madame insieme con Amica e insieme all'amica andiamo a sentire i nostri punti di contatto sui social. Grazie sempre per la tanta partecipazione, siete sempre attivissimi a ricondividere i nostri contenuti, a commentare, partecipate, mi raccomando, Instagram, Facebook, ci trovate come RVL la radio, così come ci trovate sempre pronti a ricevere i vostri messaggi 0323 55 21 24. Ci sono gli U2, silenzio.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Ci occupiamo quindi della provincia di Alessandria per informarvi che lungo la provinciale 205 si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Grognardo e Acqui Terme in orario 8:19. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
4: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
5: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
6: Il fenomeno della risonanza?
7: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
6: E la pressione?
8: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
6: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
9: Famiglia.governo.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
10: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
11: In scena a Baveno, sesta edizione della rassegna teatrale al Centro Culturale Nostra Domus dal 24 ottobre. Per info su programma e biglietti, bavenoturismo.it. Organizza Amici per un Sogno con l'assessorato Turismo e Cultura della città di Baveno.
12: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
13: Mi senti?
14: Sì!
13: Sono io, la tua radio! Sono RVL la radio! Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo! Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth! Ed il gioco è fatto! In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva! RVL la radio! Te le suoniamo di santa ragione! Ovunque!
15: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
16: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
17: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
18: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

0: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Criptovalute. Facciamo chiarezza. Partecipa a un incontro adatto a tutti. Ti aspettiamo sabato 24 ottobre dalle 13 all'hotel Il Chiostro di Verbania. I posti sono limitati. Per info e prenotazioni manda un WhatsApp al 335-877-0820. Informati e scegli consapevolmente.
2: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
5: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
6: Evo 3, il City SUV 1500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
9: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
10: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
11: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
12: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riman 1 a Verbania Intra.
13: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
14: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
15: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
16: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

Medusa con Lose Myself. Buon mercoledì da Marco Pennacchini, occhio al pinna fino alle 19. Rimaniamo nel settore electro, house, techno, ste cose qui con i The Bows. Ci spostiamo però nel Regno Unito perché i Prodigy hanno annunciato qualche giorno fa l'uscita a novembre, per la precisione il 13 novembre, di Breath, loro singolo storico all'interno di The Fat of the Land, così a 30 anni fa, tanto per dire, che verrà fatto riuscire di nuovo in una nuova edizione in versione deluxe mix, no? Ste cose qui, quella esclusivamente per i DJ, ma se lo possono comprare tutte le persone del mondo, con 4 versioni del pezzo, 2 per il lato A, 2 per il lato B, assolutamente da non perdere, perché a parte essere rimasterizzato è una chicca per collezionisti. Il 13 novembre il ritorno dei Prodigy, anche se non se ne sono mai andati, anche dopo la scomparsa del grandissimo Keith Flint, una delle icone per quanto riguarda la musica elettronica. Warrior Dance Tour è il tour, scusate la ripetizione, dei Prodigy in giro per l'Europa. Cambiamo totalmente genere, c'è Cesare Cremonini, Paparazzi.

pensato molto Cesare Cremonini a questo ritorno, a questa sorta di nuovo inizio, perché no, si abbandona un po' le sonorità pop per prendere un po' l'istinto rock and roll. Il prossimo 23 ottobre, quindi la prossima settimana, uscirà Amateur, il nuovo album di inediti con tante cose belle, una band nuova che lo porterà in giro, no, per il tour che partirà dal 24 novembre ad Ancona, e poi è la data zero, come si fa, e poi tante cose da vedere, tante belle date in giro per l'Italia. Io non ve le posso ricordare tutte perché sono tantissime. A sto punto fate così: rvl.it, sezione concerti. Summer, my body is ready.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
4: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
6: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazione a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
9: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
10: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
11: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, su web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita.

Miss Italia, le dito nella piaga su RVL, la radio, occhio al penna. Stiamo un po' vedendo la situazione dei vari dischi, anche della situazione concerti tra ottobre, novembre, dicembre, nella zona dell'Unipol Forum di Milano. Una cosa impressionante, una quantità di concerti uno dietro l'altro poi, Vi ricordo sempre rvl.it, sezione concerti, andate, salvatela tra i preferiti quella pagina, perché la aggiorniamo praticamente in tempo reale, altrimenti perdete poi, no? Il concerto e dite, io non lo sapevo, come no? Ve lo ricordiamo sempre. Peggy Goo, questa è Woman.

po' stilista, un po' producer, tanto DJ, direttamente dalla Corea, Peggy Gou insieme a Daria Star. Questa è Woman, preparatevi perché parleremo di Natale. Sì, lo so, non mi guardate così, non guardate così la radio, ma ne abbiamo parlato già la scorsa settimana ricordando i concerti natalizi di Joss Stone. Oggi invece parliamo proprio di Natale, lo so, è 14 di ottobre, manca ancora un bel po', ma già si sente il profumo di dolci. E tra poco le news delle 5, prima Elisa, Kinsey G.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, il testimone Champions passa alle altre due italiane in lizza. In primo piano la Roma, attesa dall'incrocio con Real Madrid e dal piano d'emozioni garantito dal ritorno all'Olimpico dello Special One. Jenny De Gaetano.
2: Al cor non si comanda, nemmeno alla gioia e alle emozioni. José Mourinho, uomo saggio ed esperto, lo sa bene. Ancor di più stasera, al cospetto della Roma e dell'Olimpico con cui fu un corpo e un'anima sola. Ma guai a restare preda dei sentimenti, più di tutto nei 90 minuti della sfida che mette il suo Real Madrid davanti all'esame giallorosso.
3: Mi sono preparato, durante la partita sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì l'amore si dimentica.
2: Verrà osannato lo Special One che sotto il cupolone portò in dote una conference sfiorando l'Europa League. Legittimo, rimarca senza invidia il suo erede, mister Gasperini.
4: È giusto che sia così, perché nei confronti di Mourinho c'è stato sicuramente un amore importante da parte dei tifosi. Poi inizia la partita, dopo si lascia perdere tutti i sentimenti e la gente di Roma tiferà esclusivamente solo per la propria squadra.
2: Scalda i motori in Malen, squalificato in campionato, alle spalle il tango di Dybala sulle Merengues, senza Rodrigo ma con la solita parata di stelle da Mbappé in giù. Arbitro ore 21, il francese Letexier.
1: Nel fortino del De Kuip per Feyenoord attende il Como dopo il debutto d'applausi col 4-1 casalingo sull'Ipsia. I lariani sono attesi da un'altra prova di maturità, anzi di crescita, per dirla con Cesc Fabregas.
5: Penso che il Feyenoord hanno una identità molto molto chiara di quello che vogliono fare, si sentono bene, sono giocatori giovani che vogliono fare bene, sono coraggiosi. Questo sarà un grandissimo challenge perché è un calcio magari un po' diverso e penso che per noi continuare a crescere come squadra, come giocatori, come staff, diventa una partita molto molto bella da giocare.
1: Anche a Rotterdam si inizia alle 21, arbitra il lituano Rumsas e tra le altre gare di stasera spicca la sfida stellare Manchester City Paris Saint Germain. Basket, ricca serata di coppe nella quinta giornata d'Eurolega, la Virtus Bologna fa tappa sul parquet del Paris. 4 i match delle italiane nella terza uscita in Eurocup: Aris Tortona, Wroclaw Napoli, Venezia Turk Telecom e Tenerife Maxima Roma. Pallavolo femminile, doppio anticipo per il quarto turno della 1. A Chieri arrivano le campionesse d'Italia di Conegliano, mentre Macerata riceve Scandicci, ancora a quota 0. Le venete e le toscane si contenderanno la Supercoppa italiana a Bari il 24 ottobre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
6: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Bentrovati. Traffico sulla A4 Milano-Venezia per lavori di ripristino a seguito di un incidente ormai risolto. Si sono formati 3 km di fila tra Trezzo e il bivio per la tangenziale esterna in direzione di Milano. Proseguendo verso Milano per traffico intenso, poi ci sono code a tratti tra Cormano e Pero. Ancora sul tratto urbano della A4, ma in direzione di Venezia, incolonamenti a tratti tra Pero e Cormano. Attenzione, alle 21 di questa sera si lavora sul tratto milanese della A4. Resterà chiuso il tratto tra Monza e Sesto San Giovanni per chi viaggia in direzione Torino. La riapertura è prevista alle 5 di domani mattina. Restiamo a Milano, code a tratti sulla tangenziale nord per traffico intenso tra il bivio per la Milano Meda e Monza Sant'Alessandro verso Bologna. Fila in uscita da Milano sulla Milano Meda a partire dal bivio per la tangenziale nord fino a Varedo. A Bergamo infine sulla tangenziale sud, incolonamenti per traffico sostenuto tra il bivio per Seriate e quello per Clusone in quest'ultima direzione. Disagi anche sulla carreggiata opposta a partire da San Paolo d'Argon al bivio per Clusone verso Bergamo. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Manac. Grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
8: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
9: Mercoledì pomeriggio su RVL continua con una nuova 4x4. Paola e Chiara, Modo Mio, Antonello Venditti, Unica. Chiudiamo con Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, Goya. E apriamo la selezione con Tina Turner, Whatever You Want.
8: 4x4, su RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

0: Gioia, Fabri Fibra e i pinguini tattici nucleari vanno a chiudere la nostra 4x4, tempo di infotraffico, pubblicità e si continua con i nomi dell'hip hop italiano. C'è Ernia, dedica.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla A26 Genova Gravellona Toce si rallenta tra l'interconnessione con la A10 Genova Ventimiglia e Ovada in direzione Gravellona Toce, mentre per un veicolo in avaria sulla A7 Milano Genova si viaggia incolonnati tra Vignole Borbera e Isola del Cantone in direzione Genova. Vi segnaliamo quindi che per lavori il traforo del Monte Bianco sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina. Per il momento è tutto. Visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
4: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
5: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
6: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
7: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600, su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
8: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
9: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
10: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
13: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301. L'unica radio a misura di territorio. Su misura per te. RVL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RVL.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

Ernia con dedica nel mercoledì pomeriggio di RVL Radio. Questo è Occhio al Pin con me, Marco Pennacchini, fino alle 7. 0323 55 21 24 la linea per i vostri messaggi. Fra 17 giorni sarà la notte di Halloween. Ma li avete visti nei supermercati? Sono lì, vi guardano, vi dicono: ma perché non ci compri già? E voi pensate: beh, lo vorrei quasi comprare, ma è troppo presto. Panettoni, pandori, già presenti, sono lì. Cioè, se Natale praticamente per la grande distribuzione è già arrivato. Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Condividi, tagga, menziona, ascolta. Dalle 19 RVL ti propone il primo social on air, K-Stories. Da lunedì al venerdì, storie, non solo per i social, ma da raccontare alla radio.
2: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
3: In scena a Baveno, sesta edizione della rassegna teatrale al Centro Culturale Nostra Domus dal 24 ottobre. Per info su programma e biglietti, bavenoturismo.it. Organizza Amici per un Sogno con l'assessorato Turismo e Cultura della città di Baveno.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
6: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it. Posti limitati.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
9: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RBL sa sorprenderti con campagne mirate. Non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24.
10: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
11: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
12: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. È costata addirittura 34.000 euro l'ultima truffa telefonica con vittima un cittadino del VCO. L'uomo è stato contattato da un sedicente ufficiale dei carabinieri che è riuscito a fargli credere di avere delle pendenze giudiziarie con arretrati da pagare. Sottoposto a una forte pressione psicologica, l'uomo è stato indotto a effettuare altre transazioni finanziarie per un importo complessivo, come detto, di circa 34.000 euro. Quando poi si è accorto di essere vittima di una truffa, si è rivolto alla polizia, che ha individuato come responsabili a vario titolo tre uomini residenti tra Napoli e Latina. Tutti sono stati denunciati e già rinviati a giudizio. A Borgomanero i carabinieri hanno invece arrestato un pregiudicato quarantenne di nazionalità italiana e denunciato un 26enne di origini georgiane, incensurato, entrambi domiciliati a Borgo Sesia. I due viaggiavano su un'auto che ieri pomeriggio è stata fermata per un controllo e nella quale i militari hanno trovato 8 grammi di marijuana e 615 euro in contanti. Inoltre il quarantenne aveva due coltelli a serramanico e in casa altri 434 grammi di marijuana, oltre a un bilancino di precisione. In casa del 26enne c'erano solo, tra virgolette, 19 grammi di marijuana. Si riunisce domani alle 18 il Consiglio Comunale di Domodossola. Tra i punti all'ordine del giorno, il bilancio consolidato 2025, due variazioni al bilancio 2026 e la proroga della convenzione con l'Unione Montana Media Ossola per le attività di promozione e sviluppo della montagna. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
11: RVL informa. Desiderio

0: forza, confessatelo a RVL. Quante volte avete visto Titanic, il film? E quante volte lo avete visto, sentito questa canzone, avete pianto tantissimo? Celine Dion, My Heart Will Go On. Siamo nel 1997, colonna sonora ovviamente del Titanic di James Cameron con Leonardo DiCaprio, con Kate Winslet. Ci sono davvero tante cose belle nel film. Brano poi questo che ha vinto una quantità di premi che neanche esistono, cioè se li sono inventati per dare un premio, a parte l'Oscar e il Golden Globe, hanno vinto dei premi tipo miglior canzone scritta apposta per un film. È diventato un cavallo di battaglia assoluto per quanto riguarda Celine Dion. La cosa bella è che in realtà all'inizio non è proprio per Celine Dion, cioè quando la scrivono dicono sì, va tutto bene, tutto fantastico, ma non vogliamo Celine Dion. E non lo dico io, il vicepresidente della Sony, quando è stato scritto il brano, sì, beh, bellissimo, no, Celine Dion no, non mi sembra proprio la tonalità adatta. E invece poi è arrivata lei e vedete la storia come gira, certe volte. Giulia Bresch, Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

tornando per un attimo alla Dion, a Celine, no? La chiamiamo così perché noi, no, di RBL la sentiamo tutte le settimane per sapere com'è, una parte degli scherzi. La questione del Titanic, My Heart Will Go On, neanche Celine Dion voleva cantarla, cioè neanche lei, non solo la Sony, no? Pure Celine Dion ha detto, ma che è sta cosa? Quando l'ha sentita la prima volta, siccome c'era una voce registrata, no, da James Horner che l'aveva composta, ha sentito, dice, ma che è sta cosa? Come io devo cantare? Ma no, ma mai nella vita. Poi alla fine l'hanno convinta, vai a sapere come, presumibilmente con delle valigie cariche di denaro o comunque con la convinzione che sarebbe stato un pezzo fondamentale, e così è stato. C'è Laura Pausini con un classico di Raff, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Che

0: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
3: Non stop 80.
2: Non stop 80s, solo musica anni 80.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
6: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
7: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazioni a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
8: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
9: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riman 1 a Verbania Intra.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

Olivia Dean, questa è Baby Steps su RVL Radio, occhio al penna, giornate un po' strane per Olivia Dean, accusata di plagio. Eh sì, perché nel disco c'è una canzone, si chiama Seen It, e più di qualcuno l'ha accusata dicendo: guarda che sembra un po', ma anche meno di un po', la canzone di Billy Wilder's Just the Two of Us. Quindi è stata accusata, adesso stanno vedendo un po' se è vera sta cosa. Molti dicono che l'ha ripresa proprio quasi totalmente. La causa è stata depositata lo scorso 1 ottobre e vediamo un po' come va. Intanto, se volete, se andate su YouTube, su qualche servizio anche streaming tipo Spotify, sentite le due canzoni e vedete se sono uguali. Questa intanto era Baby Steps, Malika Yan, ha detto tra noi.

0: oggi trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Davanti ai PM di Roma hanno confessato i minorenni della minicar, hanno aggredito 6 persone e mandato in coma un uomo in 2 quartieri occidentali della capitale. Per noia e per divertimento, hanno ammesso. Dovranno rispondere di tentato omicidio, in particolare per il violento assalto all'attore Jacopini, sottoposto a 2 interventi al cranio per un violento trauma subito cadendo sull'asfalto. Determinante l'esame delle videocamere di sorveglianza della zona e di un meccanico che aveva riparato la loro mini vettura. Decorso post-operatorio regolare per il Papa al Gemelli. Dopo l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare, Leone si alimenta normalmente e cammina per la stanza. Lo si legge nell'ultimo aggiornamento dei medici del Policlinico Romano. Un nuovo comunicato è atteso per stasera. Domani il Consiglio europeo, scontro frontale in Senato tra maggioranza e opposizione sul discorso della Premier Meloni, che per la prima volta critica Trump. Il suo accordo con Putin sul gasolio russo è rischioso, dice la Presidente del Consiglio, che poi critica l'Unione Europea sul caro energia. Decida rapidamente, le imprese e le famiglie europee stanno pagando un prezzo molto alto. Dure le opposizioni, le guerre in Ucraina e in Medio Oriente non sono colpa sua, ma lei non sta facendo nulla per proteggere l'Italia. Approvate le 2 risoluzioni della maggioranza, non votate invece le diverse risoluzioni delle opposizioni che, a causa delle divergenze sull'Ucraina, non hanno presentato una risoluzione unitaria. E a proposito di Ucraina, le intelligence dei paesi alleati non ci hanno avvertiti, e quanto denuncia il presidente Zelensky dopo la pesante notte di bombe su Kiev e Kharkiv e altre regioni ucraine. Colpite ancora le centrali elettriche della capitale, 600.000 persone al buio, sale a 6 morti e 36 feriti il bilancio della nuova ondata di attacchi missilistici russi nelle regioni orientali del paese. E oggi la visita a Londra del presidente Zelensky, che avrà un incontro con re Carlo III e un incontro con il premier Burnham, il quale ha dichiarato: mi impegnerò affinché torni il dialogo tra Trump e Zelensky. È tutto per ora, a più tardi.
0: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati. Incidente sulla 8 Milano-Varese causa incolonamenti tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese. Persistono le difficoltà sulla 4 Milano-Venezia, sulla carreggiata in direzione di Milano per incidente 5 km di coda tra Desenzano e Brescia Est. Proseguendo verso Milano per lavori di ripristino a seguito di un altro incidente, si sta in fila tra Trezzo e il Bivio per la tangenziale esterna. Sul tratto milanese della A4 per il traffico intenso, incolonamenti a tratti tra la barriera di Milano Est Sesto San Giovanni verso Torino. Situazione analoga anche sulla carreggiata opposta, quindi verso Venezia, tra Pero e la barriera di Milano Est. Sulla 7 Milano-Genova code alla barriera di Milano Ovest per immettersi sulla tangenziale Ovest di Milano. In aumento il traffico anche sulle tangenziali milanesi. Maggiori disagi rispettivamente sulla Ovest da Rozzano al bivio per la 7 Milano-Genova verso i laghi e sulla Nord dal bivio per la Milano-Meda a Monza Sant'Alessandro verso Bologna. Traffico con code sulla Milano-Lecco tra Monza San Fruttuoso e Desio Centro nelle 2 direzioni. Per concludere andiamo a Bergamo, dove resta trafficato l'asse interurbano, si sta in fila a tratti da Curnasco al bivio per la A4 Milano-Venezia in quest'ultima direzione. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
5: C'è anche Povia con I Bambini Fanno all'interno della 4x4, pronta a partire su RVL, a seguire James Bay, All By The River. Chiuderemo con Miley Cyrus, Best Persuaders, l'ultimo singolo, e apriamo con Boombastic. Lui ovviamente è Shaggy.
4: 4x4, su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Miley Cyrus va a chiudere la nostra 4x4. Tempo di infotraffico, pubblicità e ci aspettano Marrakesh e Gue Casini.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Corso Regina Margherita e Venaria in direzione Milano, mentre per curiosi si rallenta fra Falchera e Corso Regina Margherita in direzione Frejus. Sui restanti percorsi regionali il traffico si mantiene invece scorrevole. Per il momento è tutto, buon proseguimento e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
7: Sono tutte tonalità gialle.
6: Da quest'anno va di moda il giallo.
8: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
9: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
10: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
11: Mentre gli altri dormono, noi facciamo informazione. Sì, perché da oggi la nostra redazione è al lavoro per informarti anche dalle 20 alle 24. Ogni ora una finestra informativa con approfondimenti semplici, chiari e diretti. RVL la radio, l'informazione a portata d'ascolto, anche di notte.
12: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15

0: sia a Verbania Pallanza in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

Cash insieme a quei con Casini nel mercoledì sera di Occhio al Penna su RVL la radio. Vi dicevo del Natale, che quando arriva arriva, si diceva un sacco di tempo fa in uno spot pubblicitario. Bene, oggi il 14 ottobre del 1894, 132 anni fa, veniva brevettato il pandoro. E quindi, no? Non farò la domanda, ovviamente, ci mancherebbe. Siamo al 14 di ottobre, mi metto a fare la domanda se è meglio il pandoro o il panettone, anche perché la risposta la sappiamo tutti qual è quella giusta, no? Esatto, 0323 55 21 24, Malume Shakira, Agua.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it. Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
2: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
3: In scena a Baveno, sesta edizione della rassegna teatrale al Centro Culturale Nostra Domus dal 24 ottobre. Per info su programma e biglietti, bavenoturismo.it. Organizza Amici per un Sogno con l'assessorato Turismo e Cultura della città di Baveno.
4: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazionelletteraltura.com/festivalpost.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
7: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
8: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
9: Criptovalute. Facciamo chiarezza. Partecipa a un incontro adatto a tutti. Ti aspettiamo sabato 24 ottobre dalle 13 all'hotel Il Chiostro di Verbania. I posti sono limitati. Per info e prenotazioni manda un WhatsApp al 335 877 0820. Informati e scegli consapevolmente.
10: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
11: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Caboschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
12: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Edizione flash di RVL informa, buona serata da Luca Manghera. Finto carabiniere lo convince al telefono di avere delle pendenze giudiziarie e a trasferire 34.000 euro, vittima della truffa un uomo del BCO. La polizia ha denunciato tre uomini di Napoli e Latina. Arrestato dai carabinieri di Borgomanero un quarantenne che in casa aveva quasi mezzo chilo di marijuana, il fermo dopo un controllo stradale, con lui un 26enne georgiano che è stato denunciato. Altro senso unico alternato per lavori sulla litoranea Cannobbio, oltre a quello per la nuova galleria in località Puncetta, sarà attivo solo domani tra le 9 e le 13 al chilometro 36 e 400. Lavora in questa notte anche sull'autostrada A26 dalle 22 alle 6, chiuso il tratto in direzione Genova tra Gravellona Toce e Arona.
14: Il meteo di RVL.
15: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
13: Previsioni del tempo per giovedì 15 ottobre, soleggiato con temperature tra 11 e 24 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa.
11: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
16: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Safe insieme a Bresh, parlare d'amore nel mercoledì sera di Occhio al Penna. Ci stanno scrivendo diversi ascoltatori dicendo: ma non ti sembra un po' presto per parlare di Natale? Assolutamente sì, non è che è presto, è più di presto, cioè proprio siamo in anticipo di tanto. Però se vi fate un giro nei supermercati, io ho visto anche quegli store, avete presente quello, ora non faccio i nomi per non fare pubblicità, quelli dove andate trovate di tutto, trovate dal pacchetto di patatine ai mobili per la casa, avete capito, le catene lì sono allestiti da Natale già da una quindicina di giorni, cioè c'è Halloween e trovate la zucca che ride e Babbo Natale che la guarda, sta cosa impressionante. Questo per dire, appunto, per ricordare l'anniversario del Pandoro. Malcolm Todd, He Rings.

0: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
1: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
0: Il fenomeno della risonanza?
2: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
0: E la pressione?
3: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
0: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
4: Famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
7: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
8: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazione a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
9: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
12: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
13: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
14: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

Madonna con Dance Toria su RVL. Questo è Occhio al Pin. 24, quasi 25 milioni di dollari per quanto ha speso Madonna per comprare una lussuosa villa di 8.500 metri quadrati a Los Angeles. E voi direte, vabbè, perché ci dai anche le news immobiliari? No, la curiosità è che era la casa di Angelina Jolie. Quindi chissà se ha fatto anche un prezzo di favore. Molti anni ha vissuto Angelina Jolie lì con la casa, dopo la separazione con Brad Pitt, con tutti i figli. Quindi no, era tutto in piano comunque. Cioè Angelina Jolie aveva pensato già da tempo di vendere quella casa. Magari si sono sentite, le ho detto: ehi Veronica, ho sta casa in vendita, ti interessa? Mi dai 25 milioni e stiamo a posto così. Quindi è finita la transazione immobiliare tra Madonna e Angelina Jolie. Wailo insieme ad Alvaro Solera, Roy Paci, Il Sole.

Carol G insieme a Bruno Mars, Still, a chiudere l'appuntamento di questo mercoledì con Occhio al Pin. Da Marco Pennacchini è tutto, ci sentiamo domani come sempre alle 4 del pomeriggio. Ora vi lascio con Fabiana, Revia Like a Stories.

0: tra poco su RPL la radio. The Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Ben trovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il decorso post-operatorio del PAP procede in modo regolare, lo comunica una nota del Policlinico Gemelli. I valori degli ultimi esami sono nella norma per il tipo di intervento eseguito ieri, l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Il PAP ha iniziato a camminare in stanza e ha ripreso una regolare alimentazione. Svolte nelle indagini sulla cosiddetta banda della minicara a Roma, individuati i presunti autori delle aggressioni, due giovani di 16 a 17 anni. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. L'accusa per i due denunciati a piede libero è di tentato omicidio. Entra nel vivo la Festa del Cinema di Roma, Giuseppe Tornatore nella sezione Storia del Cinema riaccende la magia di Nuovo Cinema Paradiso. Il regista messicano Diego Luna presenta in anteprima Cenere in bocca. Tra le star più attese sul red carpet, John Turturro ed Andrew Scott.
0: L'economia.
1: Continua la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva al Genova questo pomeriggio, occupata la prefettura. I lavoratori in sciopero attendono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano e proseguono le mobilitazioni, presidi ai blocchi anche a Taranto. Ieri il via libera del governo al decreto ex Ilva, che avrà una portata di 187 milioni di euro. Le misure includono il mantenimento dell'aria a caldo e protezioni anche per i lavoratori dell'indotto, ma per i sindacati mancano le risposte in merito alle misure straordinarie. Confindustria stima nel 2026 una crescita del PIL sopra le attese, più 1%, e quanto prevede il centro studi dell'organizzazione nel rapporto di autunno sulle previsioni economiche. Una crescita fragile, avverte però Confindustria. Nel 2027 il rallentamento si farà sentire, la crescita stimata si fermerà infatti allo 0,6%. Secondo il rapporto, il costo dell'energia resta la più importante vulnerabilità dell'economia italiana. Poco mossi oggi i prezzi dei carburanti, ma sempre sopra i 2 euro in modalità self sulla rete stradale. La benzina è pari a 2,35 euro al litro e 2,25 euro il gasolio. Lo rende noto l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. In autostrada invece il prezzo medio self è di 2,46 euro al litro per la benzina e di 2,26 euro per il gasolio. Le borse europee chiudono a lieve rialzo da Londra a Parigi a Francoforte. Piazza Affari invece chiude in frazionale ribasso dello 0,6%. Sul versante dei titoli di Stato lo spread tra BTP e Bund si attesta a 108 punti. E ora il nostro appuntamento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
2: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
1: È tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. Per traffico intenso sull'A8 Milano-Varese si sta in fila a tratti tra Lainate e Busto Arsizio verso Varese. Ancora sull'A8 rallentamenti tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di Milano. Sul tratto milanese della A4 code a tratti rispettivamente tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino e da Piero alla barriera di Milano Est verso Venezia. A seguito di 2 incidenti ormai risolti, chi viaggia sulla stessa A4 in direzione di Milano trova rallentamenti da Desenzano a Brescia Est e poi code da Trezzo al bivio per la tangenziale esterna. Per traffico sostenuto sulla A7 Milano-Genova, code in uscita allo svincolo di Binasco per chi proviene da Milano e incolonamenti anche in direzione opposta alla barriera di Milano Ovest per immettersi sulla tangenziale ovest di Milano. E sono trafficate in questi minuti anche le tre tangenziali milanese e la Milano-Meda. Segnaliamo un incidente sul raccordo di Novara della tangenziale ovest all'altezza di Pero Sud verso Novara. Procedere con le dovute cautele. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: RVL, la radio.
2: Mercoledì, metà settimana, su RVL la radio, c'è Che Stories. Ben ritrovati da Fabiana Contini e la Fabi. Anche oggi, 14 di ottobre, fino alle 22, stiamo insieme con i successi che andremo ad ascoltare naturalmente qui su RVL la radio. In queste tre ore non mancheranno anche le notizie e le curiosità. Saluto anche Marco Pennacchini, che torna domani con il suo Occhio al Penna.
6: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

Elisa e Madame con questa nuova versione di Amica. A me loro due insieme piacciono molto. Tra le altre cose, torno a parlare un attimino anche di Annalisa, perché ha rilasciato una data per il 2027 molto importante. Infatti, per quanto riguarda i live, Annalisa ha annunciato il suo primo concerto in assoluto allo Stadio San Siro di Milano, evento unico previsto per il 12 giugno 2027, che sarà anche, pare, l'unica data della cantante per il prossimo anno. Poi staremo a vedere se ci saranno altre novità. Intanto lo show ripercorrerà allo stesso modo tutti i momenti più significativi di questo viaggio artistico di Annalisa, dagli esordi fino ai grandi successi che l'hanno consacrata come regina del pop italiano contemporaneo, e siamo certi che sul palco insieme a lei arriveranno tante amiche e amici. Ughella adesso con Ultranate, Moving to the Sun.

0: che bella vita.
1: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente sulla tangenziale di Torino si viaggia incolonnati tra Drosso e Venaria in direzione Aosta, mentre causa curiosi si rallenta tra Falchera e Corso Regina Margherita in direzione Piacenza. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Svegli, informati e carichi per una nuova giornata. Solo con Giornale e Caffè, l'appuntamento con una delle firme più autorevoli del giornalismo del Verbano Cusio Ossola, Maria Elisa Gualandris. Aggiornamenti in tempo reale anche dalle province di Novara e Varese. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 7 su RVL la radio.
4: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
5: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
4: Il fenomeno della risonanza?
6: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
4: E la pressione?
7: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
4: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
8: Famiglia.governo.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
9: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
10: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
11: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in Corso Umberto I, 1.
12: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
13: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza. Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
14: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto.

Qui su RVL la radio. Parliamo un attimino di Biagio Antonacci, perché piano piano, passo passo, sappiamo che Stefano De Martino sta sistemando tutto quello che riguarda il suo primo festival da presentatore e direttore artistico. E in merito al festival hanno chiesto anche a Biagio se ci sarà e ha detto no, non ci sarò. Probabilmente non è riuscito a trovare la canzone giusta, o forse la porta al festival per un imminente futuro è ancora chiusa, quindi non lo vedremo sicuramente tra i big in gara. Lui ha partecipato al Festival di Sanremo soltanto due volte, una nel 1988 tra le nuove proposte con Voglio vivere in un attimo e nel 1993 tra i big con Non so a chi credere. Come autore comunque ha scritto per tantissimi cantanti che al festival poi si sono esibiti. Oggi lo ascoltiamo con Saif in Spirituale.

0: weekend. Ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RBL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RBL la radio, dal venerdì alla domenica.
1: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra. Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra. Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
2: Evo 6 Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: Criptovalute, facciamo chiarezza. Partecipa a un incontro adatto a tutti. Ti aspettiamo sabato 24 ottobre dalle 13 all'hotel Il Chiostro di Verbania. I posti sono limitati. Per info e prenotazioni manda un WhatsApp al 335 877 0820. Informati e scegli consapevolmente.
5: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
6: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
7: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
9: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. È costata addirittura 34.000 euro l'ultima truffa telefonica con vittima un cittadino del VCO. L'uomo è stato contattato da un sedicente ufficiale dei carabinieri che è riuscito a fargli credere di avere delle pendenze giudiziarie con arretrati da pagare. Sottoposto a una forte pressione psicologica, l'uomo è stato indotto a effettuare altre transazioni finanziarie per un importo complessivo, come detto, di circa 34.000 euro. Quando poi si è accorto di essere vittima di una truffa, si è rivolto alla polizia, che ha individuato come responsabili a vario titolo tre uomini residenti tra Napoli e Latina. Tutti sono stati denunciati e già rinviati a giudizio. Arrestato per spaccio dei carabinieri di Arona un ragazzo di appena 18 anni. Sentiamo il servizio di Maria Elisa Gualandes.
10: I carabinieri dell'aliquota operativa del NOR di Arona hanno arrestato in flagranza di reato un 18enne del posto, disoccupato e incensurato, con l'accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti. Passando in via Gran Sasso d'Italia, i militari hanno notato un movimento sospetto e sono intervenuti subito, sorprendendo il giovane proprio nell'atto di cedere una dose di stupefacente a un acquirente di 26 anni. L'immediato blocco ha consentito di recuperare la somma di 20 euro appena intascata dall'indagato come pagamento per la cessione, e la dose venduta è risultata essere sostanza stupefacente del tipo hashish. È scattata la perquisizione a casa del giovane, dove sono stati trovati oltre 90 grammi di hashish, una modica quantità di marijuana, due bilancini di precisione, materiale vario per il confezionamento delle dosi e altri 65 euro in contanti. Il 18enne è ora ai domiciliari.
9: Altro arresto per spaccio da parte dei carabinieri di Borgo Manero. Si tratta di un pregiudicato quarantenne di nazionalità italiana, mentre un 26enne di origini georgiane incensurato è stato denunciato. I due viaggiavano su un'auto che ieri pomeriggio è stata fermata per un controllo, nella quale i militari hanno trovato 8 grammi di marijuana e 615 euro in contanti. Inoltre il quarantenne aveva 2 coltelli a serramanico e in casa altri 434 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. In casa del 26enne c'erano invece solo, tra virgolette, 19 grammi.
11: Il meteo di RVL.
12: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
9: Previsioni del tempo per giovedì 15 ottobre, soleggiato con temperature tra 11 e 24 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
13: RVL informa.
14: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
15: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. RVL.

cosa fai questa sera per Noemi e Vito Salamanca? Da qualche giorno stiamo ascoltando con molto piacere anche Adela, che è una ragazza molto giovane, ha 22 anni ed è già una delle voci nuove più osservate del pop internazionale. Dopo infatti il successo di Ain't in LA, è già pronta per rilasciare il suo album di debutto, un modo per far conoscere ancora di più la sua penna, il suo modo di scrivere, ma anche quello che vuole chiaramente raccontarci. Ho fatto esattamente quello che volevo, ha dichiarato Adela, giovanissima e già al centro, come dicevamo, dell'attenzione. Sono certa che sentiremo molto parlare di lei. Adesso però l'ascoltiamo.

Adela su RVL la radio. Oggi torniamo a parlare anche di Cesare Cremonini. Perché? Perché lui ha dichiarato che a Londra Salmo è stato il suo angelo custode. Ho trovato un amico. I due artisti hanno infatti annunciato una collaborazione nel nuovo album di Cesare Cremonini, che, se non ricordo male, uscirà il 23 di questo mese. Un incontro inedito che nasce ancora prima però di questo nuovo lavoro di Cesare. È da poco finito infatti il tour più grande della carriera di Cremonini, quando Salmo ha ricevuto la sua chiamata di fronte ad una delle svolte artistiche più importanti nel suo percorso. Cesare ha telefonato a Salmo per parlargli di un nuovo capitolo dal titolo Amateur. Sente il bisogno di avere un alleato al suo fianco per rimettere in discussione le regole costruite in 27 anni di carriera, sfidare così le convenzioni e il mercato discografico con un disco che metta al centro la forza della musica. Curiosa di sapere che cosa è venuto fuori da questa nuova amicizia. Adesso Cesare Cremonini lo ascoltiamo in Paparazzi.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
6: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

Alice Golden, ancora buon mercoledì dalla Fabi. Chiudiamo la prima ora di Che Stories di oggi, 14 di ottobre. Come sapete siamo insieme fino alle 22, quindi abbiamo ancora due ore belle ricche di grandi successi da ascoltare insieme e ancora qualche notizia e curiosità. A proposito, sta per arrivare la redazione a proposito di notizie con le ultime dall'Italia e dal mondo. Prima però c'è spazio anche per Dito nella Piaga e la sua Miss Italia.

0: Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Giornata di serrato dibattito parlamentare per Giorgia Meloni, impegnata tra Senato e Camera in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani. Difendendo l'azione dell'esecutivo su energie e sostegno a Kiev, la Premier ha rivendicato la propria autonomia politica. Sono una persona libera, non ho conti da saldare e dico banalmente quello che penso. E poi la stoccata polemica sulle accuse rivolte al governo di poche risorse stanziate per la sanità.
2: Chi racconta che più sicurezza significa meno ospedali, risorse distratte dai servizi essenziali da un governo di guerrafondai, mente sapendo di farlo. Tanto più se gli stessi che oggi ci accusano dall'opposizione quando erano al governo approvavano in piena pandemia un aumento delle spese militari da 15 miliardi di euro e allora non c'era neanche la guerra in Ucraina.
1: Non sono mancate le durissime repliche delle opposizioni. Sul fronte del Movimento 5 Stelle il senatore Pirondini ha contestato le ricette energetiche del governo. Sulle spese europee la colpa è sempre degli altri. La Premier mi ricorda Calimero. Dal Partito Democratico altrettanto severo, Francesco Boccia.
3: Nessuno dal gruppo del Partito Democratico le ha mai chiesto di rispondere di crisi che lei non ha provocato. Quello che le abbiamo sempre chiesto e anche oggi non è arrivata la risposta è di dirci perché non ha fatto nulla per preparare l'Italia ad affrontare queste crisi. E soprattutto le chiediamo di smettere di ripetere ogni volta che è colpa dell'Europa.
1: In Italia continua la protesta degli operai dell'ex Ilva. A Genova questo pomeriggio occupata la prefettura. I lavoratori in sciopero attendono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: Al cor non si comanda, nemmeno alla gioia e alle emozioni. José Mourinho, uomo saggio ed esperto, lo sa bene. Ancor di più stasera, al cospetto della Roma e dell'Olimpico con cui fu un corpo e un'anima sola. Ma guai a restare preda dei sentimenti, più di tutto nei 90 minuti della sfida che mette il suo Real Madrid davanti all'esame giallorosso.
5: Mi sono preparato, durante la partita sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì l'amore si dimentica.
4: Verrà osannato lo Special One che sotto il cupolone portò in dote una conference sfiorando l'Europa League. Legittimo, rimarca senza invidia il suo erede, Mr. Gasperini.
6: È giusto che sia così perché nei confronti di Mourinho c'è stato sicuramente un amore importante da parte dei tifosi. Poi inizia la partita, dopo si lascia perdere tutti i sentimenti e la gente di Roma tiferà esclusivamente solo per la propria squadra.
4: Scalda i motori in Malen, squalificato in campionato, alle spalle il tango di Dybala sulle Merengues senza Rodrigo ma con la solita parata di stelle da Mbappé in giù. Arbitro, ore 21, il francese Letexier.
1: Ed è tutto per oggi, buonasera.
0: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi. Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
7: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
8: Dagli anni 90 a oggi.
7: In sequenza.
9: C'è il 4x4, non può mancare anche all'interno di Che Stories questo spazio che ci dà la possibilità di ascoltare quattro successi senza nessuna interruzione. Questo è il primo dei due che condividiamo ogni giorno nel nostro spazio a disposizione. E allora siamo quasi pronti per ascoltare la voce straordinaria di Anastasia e Welcome to My Truth, ma anche Charlie XCX, Boom Clap. Elisa e la sua Kintsugi per iniziare. Abbiamo scelto una canzone bellissima di Alex Barone. Onde
7: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente sulla tangenziale di Torino si viaggia incolonnati tra Drosso e Venaria in direzione Aosta, mentre causa curiosi si rallenta tra Falchera e Corso Regina Margherita in direzione Piacenza. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
3: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
4: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
5: Criptovalute, facciamo chiarezza. Partecipa a un incontro adatto a tutti. Ti aspettiamo sabato 24 ottobre dalle 13 all'hotel Il Chiostro di Ver-

0: Al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
1: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra, in vicolo del Molino 2, vicino a Piazza Ranzoni.
2: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
3: RVL la radio, a di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

0: Bausa, Lose Myself su RPL la radio. Parliamo un attimino di Hernia, perché il 4 di settembre ha rilasciato il nuovo singolo che stiamo per ascoltare, ovvero Dedica, e ha detto che è stato il primo pezzo che lui e Charlie Charles hanno scritto insieme. Era il 2023, per più di 3 anni è rimasto in una cartella, ma adesso non c'era pezzo migliore per chiudere il cerchio di Per soldi e per amore se non una dedica alla mia città. La città in questione è Milano, la città che ha accompagnato la crescita umana ma anche artistica di Hernia, trasformandola in una presenza viva, simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di sé. Attraverso un racconto intimo e personale restituisce, se vogliamo, Hernia alla città questa immagine lontana da quella più immediata e patinata che di solito Milano ci fa venire in mente. Lo ascoltiamo, Dedica, Hernia.
1: Che nome dai d'un sogno?

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: RVL è social anche on air. Che stories?

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
2: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
3: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
7: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
8: Alle 9 inizia lo spettacolo più bello di tutta la giornata. Piero Pratesi ti porta nel Talk Show. 4 ore di divertimento, approfondimenti, rubriche e la musica che diventa protagonista. Ogni mattina, da lunedì a venerdì, tieni la radio accesa. C'è il Talk Show su RVL La Radio.
9: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
10: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
11: Super Trailers, il cinema alla radio.
12: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
13: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
12: Due sorelle, due modi diversi di amare.
13: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero molto.
12: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
11: Super Trailers.
14: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface. Dal 22 ottobre al cinema.
11: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
15: RVL La Radio.

Sabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, altro pezzo che ha fatto centro, è una canzone che ormai ci è entrata in testa e ci sono tanti progetti per Fabri Fibra, non solo il suo album, questa collaborazione con Zanotti e i Pinguini Tattici Nucleari, ma qualche giorno fa, il 9 di ottobre per la precisione, è uscito anche Zarathustra Style, che è l'album che vede unire le forze tra Fabri Fibra e Neffa e chiude anche, pare, un cerchio iniziato nel 2002 con l'album di Beat, diventato chiaramente molto molto iconico tra chi segue questa tipologia di musica. Io alzo la mano, per esempio, e ricordo che ci sono 23 tracce inedite all'interno di questa collaborazione tra Fabri Fibra e Neffa. Lei è Peggy Goo.

Peggy Gou nel nostro Che Stories di oggi su RVL la radio. Una canzone ancora abbastanza nuova che adesso lascia il passo a un grande successo dal passato. Visto che stiamo per ascoltare un brano di qualche tempo fa, ne approfitto per ricordarvi l'appuntamento del fine settimana con il nostro Piero Pratesi. Sì, ogni sabato e ogni domenica lui prepara per voi un appuntamento che si chiama Ti ricordi quando? Dove ci sarà proprio la possibilità di ascoltare tanti successi 70-80 in vinile.

0: fine settimana. Zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
1: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
2: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazione a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
3: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
4: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
5: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno

Partenope, Merkin Cremont assieme a Serena Brancale, i The Colors. Chiudiamo anche un'altra ora di Che Stories di oggi, mercoledì. Siamo pronti per dare spazio alla redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo e inaugureremo la terza e ultima ora di oggi con il 4x4. Vi aspetto tra poco, subito, Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: σου.
1: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: Buonasera dalla redazione. Oggi le comunicazioni in Parlamento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio Europeo. L'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta che è considerata rischiosa, dice Meloni, poi ribadisce il sostegno a Kiev. Applausi sull'intervento anche da Calenda e dai riformisti del Partito Democratico, gelo invece da 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Ok alle due risoluzioni di maggioranza, le opposizioni non votano quella sull'Ucraina, campo largo dunque in ordine sparso. E dalle opposizioni sono poi arrivati attacchi all'esecutivo sulle politiche economiche, così Schlein dal PD.
3: È sempre colpa dell'Europa anche sulla crescita, immagino, no? Una crescita che è ancora davanti lo zero, ma lei non dice la verità. E cioè, Presidente, che se oggi va a chiedere lo 0, di flessibilità è perché non ha saputo nemmeno usare 200 miliardi del PNRR per far ripartire la crescita in questo paese.
2: E la Presidente del Consiglio Meloni replica difendendo le spese su difesa e sicurezza specificando:
4: se noi non li spendessimo per la difesa non potremmo spenderli in altro. Chi racconta che più sicurezza significa meno ospedali, risorse distratte dai servizi essenziali da un governo di guerrafondai mente sapendo di farlo.
2: Zelensky si sente tradito da Donald Trump per l'accordo sul gasolio con Putin e la cosiddetta tregua energetica. L'ho detto proprio il presidente ucraino in un'intervista su YouTube. Sei nel mezzo, devi restare nel mezzo, non dalla parte sbagliata. Penso che i consiglieri di Trump sbaglino. Questa non è la parte giusta della storia, afferma Zelensky, che poi ha anche lanciato un messaggio ad Elon Musk, convinto che il servizio Starlink sia stato limitato per danneggiarlo al fronte degli attacchi russi. È un grande errore. Morirà gente, conclude il presidente ucraino. Cambiamo argomento. L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare, secondo quanto riferito dai medici al Vaticano, e i valori sono nella norma. Questa mattina il Santo Padre ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare. I valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito, riferisce la sala stampa vaticana. Il calcio con la Champions League, da poco terminato il match alle 18:30, Feyenoord Como finisce 3-2 per gli olandesi, passa dunque la squadra di casa. Per il Como dunque una vittoria ed una sconfitta nelle prime due giornate di Champions League, ricordiamo dalle 21 in campo Roma-Real Madrid. È tutto, alla prossima edizione.
1: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
5: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
6: Dagli anni 90 a oggi.
5: In sequenza.
7: Eccoci pronti per il 4x4, secondo e ultimo appuntamento di oggi all'interno di Key Stories, con quattro successi da ascoltare senza nessuna interruzione. Tra poco le tre parole: sole, cuore e amore. Avete già capito, lei è Valeria Rossi. Ritroveremo anche Don Omar con la danza Kuduro, ma anche Giulia Bresci in Serenamente e subito gli spari sopra di Vasco Rossi.
5: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: 4x4.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione, ovunque.
1: Azienda Agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda Agricola Boneschi Davide.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I 1.
6: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
7: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RVL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RVL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rvl.it. RVL.

Dionivia Rodrigo. Allora, quest'estate Jovanotti è stato protagonista di tantissimi appuntamenti dal vivo e chiaramente tra i fan che lo hanno seguito, gli amici che ha incontrato, che sono saliti sul palco, ricordiamo che lui recentemente ha speso delle belle parole per Samurai J. Lo ha preso, se vogliamo, in simpatia, l'ha più volte infatti elogiato pubblicamente e poco tempo fa gli ha regalato anche una sua chitarra, augurandogli di scrivere molte nuove hit. Grazie maestro, ti voglio bene, aveva risposto il rapper decisamente commosso. Adesso sappiamo che è uscita anche una bella collaborazione tra i due, quindi non vedo l'ora di ascoltare insieme a voi anche la canzone Le Foglie di Te, una nuova versione remix di questo pezzo assieme a Samurai J. Però noi oggi Jovanotti lo ascoltiamo con Prima che diventi giorno.

0: Divertiti con i nostri cani Le, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
1: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RBL sa sorprenderti con campagne mirate. Non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24.
4: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
5: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
6: Edizione flash di RVL informa. Buona serata da Luca Manghera. Finto carabiniere lo convince al telefono di avere delle pendenze giudiziarie e a trasferire 34.000 euro. Vittima della truffa un uomo del BCO. La polizia ha denunciato tre uomini di Napoli e Latina. Arrestato dai carabinieri di Borgomanero un quarantenne che in casa aveva quasi mezzo chilo di marijuana. Il fermo dopo un controllo stradale, con lui un 26enne georgiano che è stato denunciato. Altro senso unico alternato per lavori sulla litoranea Cannobbio, oltre a quello per la nuova galleria in località Puncetta, sarà attivo solo domani tra le 9 e le 13 al chilometro 36 e 400. Lavora in questa notte anche sull'autostrada A26 dalle 22 alle 6, chiuso il tratto in direzione Genova tra Gravellona Toce e Arona. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
5: RVL informa.
4: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è di Laura Pausini, che oltre ad essere l'ambasciatrice, se vogliamo proprio chiamarla così, della musica italiana nel mondo, sappiamo che è anche un'ottima promotrice del cibo nel nostro paese. Prima la pizza di Tenerife, poi la mortadella del Festival di Sanremo, stavolta nel mirino dei fan è finita una focaccia addentata durante il concerto al Forum di Milano. Il video, rilanciato su TikTok, ha già fatto il giro del web e sotto al filmato ci sono tanti commenti. Cosa è successo? Che le hanno regalato della focaccia a dei fan e lei ne ha approfittato non solo per mangiarla, ma per anche offrirla ai componenti della band. E il video, manco a dirlo, è diventato virale. Se ve lo siete persi, andatelo a cercare. Arriva Miley Cyrus. Let's go.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è stiamo raschiando il fondo del barile, sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con Raschiando il fondo del barile con La Vostra Vale.
2: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
3: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: In scena a Baveno, sesta edizione della rassegna teatrale al Centro Culturale Nostra Domus dal 24 ottobre. Per info su programma e biglietti, bavenoturismo.it. Organizza Amici per un Sogno con l'assessorato Turismo e Cultura della città di Baveno.
6: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

Johnny Jungle e Sunshine nel nostro Key Stories, ma torniamo a parlare di King Marrakesh, che ricordo è praticamente un docufilm che parla di Marrakesh. Dopo l'uscita nelle sale a maggio è arrivato in streaming su Disney Plus, docufilm di Pippo Mezzapesa che segue per un anno il rapper tra quotidianità, amici, collaboratori e canzoni, con le testimonianze per esempio di Elodie, Gué, ma anche tanti altri. E quindi, se siete interessati, ricordo, potete ecco anche andarlo a vedere in streaming su Disney Plus. A proposito di Marrakesh, adesso lo ascoltiamo con il suo grande amico Gué, questa è Casino.

0: Maluma e Shakira su RBL la radio con questo pezzo che è anche una bella novità. Noi siamo pronti per i saluti, è arrivato il momento di chiudere il nostro contenitore per oggi, torniamo domani alle 19, ma vi invito anche a rimanere collegati perché tra pochissimo, dopo lo spazio dedicato all'informazione, ritorna Adriana Paratore Day by Day. Dalla Fabia è tutto, vi saluto con Genova e Napoli di Alfa e Gigi D'Alessio, ciao!
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

0: tra poco su RBL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Buonasera dalla redazione. L'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta considerata rischiosa, lo dice Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, durante le quali ribadisce il sostegno a Kiev dopo gli attacchi del presidente americano al leader ucraino Zelensky. Applausi anche da Calenda e dai riformisti del PD, gelo invece da 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. I dati Mosca non sono fatti suoi, Zelensky invece ringrazia. Ok alle due risoluzioni di maggioranza, le opposizioni non votano quella sull'Ucraina. Campo largo in ordine sparso, Meloni in aula attacca Conte e Vannacci. Zelensky si sente tradito da Donald Trump per l'accordo sul gasolio con Putin e la cosiddetta tregua energetica. L'ho detto proprio il presidente ucraino in un'intervista su YouTube. Sei nel mezzo, devi restare nel mezzo, non dalla parte sbagliata. Penso che i consiglieri di Trump sbaglino. Questa non è la parte giusta della storia, afferma Zelensky, che poi ha anche lanciato un messaggio ad Elon Musk, convinto che il servizio Starlink sia stato limitato. Per danneggiarlo al fronte degli attacchi russi è un grande errore. Morirà gente, conclude il presidente ucraino. Sono stati individuati e denunciati due ragazzini di 16 e 17 anni ritenuti responsabili delle 5 aggressioni della minicar. Nella notte tra il 4 e il 5 ottobre hanno provocato tra l'altro il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla minicar mentre era in monopattino nel quartiere Monteverde di Roma e ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma. Uno dei due è figlio di un carabiniere. Cambiamo argomento. L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare secondo quanto riferito dai medici al Vaticano e i valori sono nella norma. Questa mattina il Santo Padre ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare. I valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito, riferisce la sala stampa vaticana. Il calcio: nella seconda giornata di Champions League il Como passa in vantaggio contro il Feyenoord ma poi subisce la rimonta degli olandesi. Diao sblocca al 18esimo, Zekiel pareggia immediatamente, Mussa la ribalta nella ripresa e poi propizia anche l'autogol di Sanchez. Inutile il gol di Dubikas nel recupero. Termina dunque Feyenoord 3 Como 2. In classifica la squadra di Fabregas resta a 3 punti, così come il Feyenoord che nella prima giornata aveva perso contro il Barcellona. In campo dalle 21 Roma Real Madrid. È tutto, alla prossima edizione.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

0: Buonasera amici, buon mercoledì e ben ritrovati di nuovo su RVL La Radio. Anche oggi altro appuntamento con me, Adriana Paratore, con il Day by Day. Saluto la Fabi che è stata con noi fino a qualche istante fa con Che Story, se ovviamente ritornerà domani alla stessa ora. E noi invece saremo insieme fino all'una.
1: Day by Day con Adriana Paratore.

Amici, Winnie the Pooh oggi compie 100 anni! 100 anni di Winnie the Pooh! Era il 14 ottobre del 1926 quando questo orsacchiotto, molto goloso di miele, diventava protagonista di questo romanzo per ragazzi di Alan Alexander Milne. Poi diventerà protagonista anche di un cartone animato e poi farà da ispirazione anche ai Pooh. Winnie the Pooh nasceva il 14 ottobre del 1926 e compie oggi 100.

0: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Seduto sul divano o su un comodo dondolo in giardino. A letto prima di dormire o su un treno durante un viaggio. Un buon libro è sempre il miglior compagno. Il lunedì alle 12.20 e il martedì alle 15.20 su RVL La Radio, Book Parade ti consiglia le letture dai vertici della classifica di vendita, ma non solo. Ogni settimana il consiglio di Maria Elisa Gualandris per lettori accaniti e occasionali. Book Parade, le hit di carta.
4: Criptovalute, facciamo chiarezza. Partecipa a un incontro adatto a tutti. Ti aspettiamo sabato 24 ottobre dalle 13 all'hotel Il Chiostro di Verbania. I posti sono limitati. Per info e prenotazioni manda un WhatsApp al 335 877 0820. Informati e scegli consapevolmente.
5: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
6: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente nelle orecchie delle persone, quando serve. Niente spam,

14 ottobre del 1982, quando la canzone Ben di Michael Jackson, pubblicata l'anno prima come colonna sonora del film Willard, raggiungeva il primo posto in classifica negli Stati Uniti. Nel film si parla di alcuni topi molto intelligenti che andavano in contrapposizione con gli esseri umani e li volevano uccidere. Tra questi però ce n'era uno che aveva fatto amicizia con un bambino, e la canzone di Michael Jackson, Bean, parla proprio di questa amicizia tra il bambino e il topolino, e arrivava prima in classifica negli Stati Uniti il 14 ottobre del 1972.

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16. Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
6: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 1929. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
10: RVL la radio.
11: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS. Viaggiare informati e sicuri.
12: In Valle d'Aosta, sulla 5 Torino Aosta Montebianco, tra le 22 e le 5.30 resterà chiuso il tratto tra Aosta Ovest e il bivio per il raccordo per la statale 26 DIR in direzione del Montebianco. Lo stesso tratto resterà chiuso in direzione Torino dalle 22.30 alle 6. Chiuso dalle 22 alle 6 il traforo del Monte Bianco nelle due direzioni. In Piemonte, sulla 26 dei trafori, tra le 22 e le 6 chiusura tra il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico ed Arona verso Gravellona-Toce. Tratto chiuso nella stessa fascia oraria tra Baveno ed Arona in direzione Genova-Voltri. In Lombardia, sulla 1 Milano-Bologna, tra le 21 e le 5, chiuso il tratto tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo verso Milano. Sulla A4, tra le 21 e le 5, chiuso il tratto tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. Sulla 8 Milano-Varese, tra le 22 e le 5, resterà chiuso il tratto tra Busto Arsizio e Castronno verso Varese. Sulla 9 Milano-Como-Chiasso, dalle 22 alle 5, chiusura tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. In Friuli Venezia Giulia, sulla 23 Palmanova Tarvisio, dalle 21 alle 4 chiuso lo svincolo di Pontebba in entrata direzione Palmanova. Lo stesso svincolo resterà chiuso dalle 21 alle 6 in uscita per il traffico proveniente da Tarvisio. In Veneto, sulla 13 Bologna Padova, dalle 21 alle 5 tratto chiuso tra Rovigo e Villa Marzana verso Bologna. Nella stessa fascia oraria chiusura tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. Sulla 27 Mestre Belluno tra le 21 e le 6 chiusura tra Treviso Sud e Treviso Nord verso Belluno. In Liguria sulla A7 Milano-Genova tra le 22 e le 6 tratto chiuso tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Sulla A10 dei Fiori tra le 22 e le 5.30 tratto chiuso tra Genova-Pra e il bivio per la Milano-Genova in quest'ultima direzione. Tra la mezzanotte e le 6 resterà chiuso anche il tratto tra Renzano e Varazze verso Ventimiglia. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
11: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare Informati e Sicuri.

buona serata amici, questa è RVL la radio, io sono sempre Adriana Paratore con voi ancora fino a luna di notte. Allora, che si fa di bello? Come va? Come è andata questa giornata lavorativa? E soprattutto, cosa state facendo di bello mentre ci ascoltate? Scrivetecelo su WhatsApp, il numero è lo 0323 55 21 24.

high. On a quail.

0: oggi parliamo di musica, ma l'appuntamento sarà un po' come una telenovela, perché vi devo raccontare di un dissing tra una notissima cantante e un negozio che si trova a New York, perché questo negozio con lei ha fatto una gaffe di proporzioni epocali, e tra poco vi racconto tutto quello che è successo. State là.
1: Fammi

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ogni pomeriggio inizia bene, solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il Drive Time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio, solo su RVL la radio.
2: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in piazza Ranzoni, a Intra.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 20.

parliamo di questa cantante che è andata in un negozio di New York e a quanto pare non è stata riconosciuta. Probabilmente era vestita in modo casual, sarà stata in tuta. Fatto sta che i titolari del negozio hanno pensato che lei non potesse permettersi le cose che vendevano lì, cose alcune delle quali molto costose. Lei aveva addocchiato un oggetto che costava una roba tipo $15,000. Questa cantante di cui stiamo parlando è una giurata di The Voice, nonché anche vincitrice di numerosi riconoscimenti, ovvero la famosa Kelly Clarkson, la quale una volta tornata a casa ha fatto un post sui suoi social, dove ha milioni e milioni di follower, raccontando del modo poco gentile in cui è stata trattata in questo negozio, dicendo: cari miei, mi dispiace per voi, vi siete persi una vendita molto molto importante. E voi direte: vabbè, sarà finito là? No, la storia continua, quindi rimanete là.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buonasera dalla redazione. L'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta considerata rischiosa, lo dice Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, durante le quali ribadisce il sostegno a Kiev dopo gli attacchi del presidente americano al leader ucraino Zelensky. Applausi anche da Calenda e dai riformisti del PD, gelo invece da 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. I dadi Mosca non sono fatti suoi, Zelensky invece ringrazia. Ok alle due risoluzioni di maggioranza, le opposizioni non votano quella sull'Ucraina. Campo largo in ordine sparso, Meloni in aula attacca Conte e Vannacci. Zelensky si sente tradito da Donald Trump per l'accordo sul gasolio con Putin e la cosiddetta tregua energetica. L'ho detto proprio il presidente ucraino in un'intervista su YouTube. Sei nel mezzo, devi restare nel mezzo, non dalla parte sbagliata. Penso che i consiglieri di Trump sbaglino. Questa non è la parte giusta della storia, afferma Zelensky, che poi ha anche lanciato un messaggio ad Elon Musk, convinto che il servizio Starlink sia stato limitato per danneggiarlo al fronte degli attacchi russi. È un grande errore, morirà gente, conclude il presidente ucraino. Sono stati individuati e denunciati due ragazzini di 16 e 17 anni ritenuti responsabili delle 5 aggressioni della minicar. Nella notte tra il 4 e il 5 ottobre hanno provocato tra l'altro il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla minicar mentre era in monopattino nel quartiere Monteverde di Roma. È ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma. Uno dei due è figlio di un carabiniere. Cambiamo argomento. L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare secondo quanto riferito dai medici al Vaticano e i valori sono nella norma. Questa mattina il Santo Padre ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare. I valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito, riferisce la sala stampa vaticana. Il calcio: nella seconda giornata di Champions League il Como passa in vantaggio contro il Feyenoord ma poi subisce la rimonta degli olandesi. Diao sblocca al 18esimo, Zekiel pareggia immediatamente, Musa la ribalta nella ripresa e poi propizia anche l'autogol di Sanchez. Inutile il gol di Dubikas nel recupero. Termina dunque Feyenoord 3 Como 2. In classifica la squadra di Fabregas resta a 3 punti, così come il Feyenoord che nella prima giornata aveva perso contro il Barcellona in campo dalle 21 Roma Real Madrid. È tutto, alla prossima edizione.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: RVL.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. I want to break free. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
2: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
3: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
4: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

0: Kelly Clarkson, che è stata trattata con molta sufficienza in un negozio che si trova a New York, e dopo il suo post sui social questo negozio ha replicato, addirittura cambiando totalmente l'atteggiamento rispetto a quello di sufficienza che aveva nei confronti di Kelly Clarkson. E tra poco vi racconto quello che hanno detto, state là.
1: Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, no rap, ero al bar ad aspettare comande dei caffè, io con le cuffie col jack, non si parlava di me, tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso, poi quel poco più divino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì, le stesse in cui vivo, non mi capisci ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio, ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

al buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su, ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
5: RVL la radio.

insomma, parliamo di questo dissing tra Kelly Clarkson e questo negozio di New York che vende cose molto particolari, anche oggetti d'arredamento, cose anche abbastanza costose. Questo negozio, dopo la recensione negativa via social fatta da Kelly Clarkson, ha detto: no, ma guardate che si è trattato di un equivoco. Lei voleva comprare un uccello di nome Molly, che noi però abbiamo appeso permanentemente alla nostra parete, e quindi non era in vendita quel prodotto. Lei si è impuntata che lo voleva comprare, ma noi non lo potevamo vendere, gli avevamo anche indicato un altro negozio dove poteva trovare un articolo simile. Ci dispiace per questo equivoco, ma ci piacerebbe incontrarla per risolvere la questione insieme, magari un giorno ci rideremo anche su. Quindi forse si è trattato di un equivoco. No ragazzi, non si è trattato di un equivoco, almeno secondo Kelly Clarkson. La saga continua.

ricordo il Day by Day su RVL, la radio, disponibile anche sui vari social, soprattutto Facebook e Instagram, dove siamo davvero tanto tanto attivi. Cercateci, RVL la radio.

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non stop 80. Non stop 80s. Solo musica anni 80.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
4: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
5: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
6: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora

insomma, continua oggi la saga Kelly Clarkson versus questo negozio di New York che io volutamente non nomino perché sono dalla parte di Kelly Clarkson e quindi non gli voglio fare pubblicità. Questo negozio che avrebbe trattato Kelly Clarkson con sufficienza, come in Pretty Woman lei racconta, come se lei non potesse permettersi l'acquisto di questo oggetto, si è giustificato dicendo no, ma veramente l'oggetto non era in vendita e le avevamo suggerito anche dove poteva acquistarne uno simile. Beh, tra poco vi devo dire la risposta di Kelly Clarkson.

0: letteraria.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano, l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta molto rischiosa che può legittimare Putin, dice Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato prima del vertice europeo, durante le quali ribadisce il pieno sostegno a Kiev. Applausi anche dei riformisti del PD. Ira di Mosca, che replica Meloni, non sono fatti suoi. Zelensky invece dall'Ucraina ringrazia. Ok alle due risoluzioni di maggioranza, nel campo largo astensioni incrociate tra PD, Alleanza Verdi e sinistra e Movimento 5 Stelle. In Parlamento scintille poi tra la Presidente del Consiglio e proprio i leader di 5 Stelle, Partito Democratico. Nessuna tregua in Ucraina, tantomeno energetica, nonostante gli annunci di Donald Trump. Zelensky appare sempre più preoccupato dal riavvicinamento del tycoon a Putin per l'accordo sul gasolio, per il quale sembrerebbe disposto a rifiutare a Kiev le informazioni di intelligence vitali alla sua difesa aerea. Questa non è la parte giusta della storia, ferma Zelensky dicendo di sentirsi tradito. Primo giorno dopo l'operazione per asportare un tumore maligno al polmone per il Papa al Policlinico Gemelli di Roma, ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare in stanza, ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo, si legge nel bollettino medico diffuso dal Vaticano che definisce il decorso regolare. La cronaca: sono stati individuati e denunciati due ragazzi di 16 e 17 anni responsabili delle aggressioni della minicar nel quartiere Monteverde a Roma. Nella notte tra il 4 e il 5 ottobre hanno provocato tra l'altro il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla minicar mentre era in monopattino. L'uomo è ancora ricoverato in terapia intensiva. Uno dei due ragazzi fermati è figlio di un carabiniere. Sequestrata l'auto, i ragazzini sono stati incastrati dalla testimonianza di un meccanico, poi hanno confessato. E siamo al calcio. Champions amarissima per le italiane dopo le sconfitte di Inter e Napoli di ieri. Un Malin scatenato non basta alla Roma, che viene beffata dal Real Madrid. Giallorossi avanti per 3-1 con rete di Deron e doppietta show dell'olandese. Negli ultimi 10 minuti subiscono una rimonta e il sorpasso da parte dei Blancos. Il gol vittoria per l'ex Mourinho lo segna un altro ex, Rudiger, che sotto la Sud non esulta. Anche il Como incassa il primo KO europeo sul campo del Feyenoord. L'Ariani avanti con Diaw, poi gli olandesi ne fanno 3. Inutile la rete di Dubikas al 93esimo che fissa il punteggio sul 3-2. È tutto, grazie per averci seguito.
0: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: RVL.

pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

Insomma, come è andato a finire il dissing tra Kelly Clarkson e il negozio di New York? Kelly Clarkson in realtà ha detto: oltre che cafoni, siete pure bugiardi. E come prova ha mostrato una foto dell'oggetto in questione con il cartellino del prezzo. Questo uccello che canta e balla e che costa 15.000 euro come da cartellino del prezzo, gli è stato rifiutato e gli è stato detto: se vuole la possiamo indirizzare in un negozio dove ne può trovare uno più economico, uno che si può permettere. Quindi lei è stata veramente umiliata in questo negozio, come se non potesse permettersi di acquistare quell'oggetto, ragazzi. Lei ovviamente c'è rimasta malissimo, ma ha concluso con classe, perché ha detto: non è poi così difficile essere gentili, non critico mai nessuno, ma tu, amico mio, hai fatto eccezione. Il tuo negozio è davvero fantastico, purtroppo tu non lo sei. Cioè l'ha praticamente asfaltato.

0: radio accesa c'è il talk show su RVL la radio.
1: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
2: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
1: Il fenomeno della risonanza?
3: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
1: E la pressione?
4: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
1: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
5: Famiglia.governo.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
0: RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare. RVL la radio. Sì, noi che qui

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
3: Mentre gli altri dormono, noi facciamo informazione. Sì, perché da oggi la nostra redazione è al lavoro per informarti anche dalle 20 alle 24. Ogni ora una finestra informativa con approfondimenti semplici, chiari e diretti. RVL la radio, l'informazione a portata d'ascolto, anche di notte.
4: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
5: Azienda Agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda Agricola Boneschi Davide.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.

0: c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Questo è il Day by Day con quella gnocca di Adriano.

solito ex, quando tornata da un viaggio, gli ho raccontato di essermi ubriacata con dei ragazzi. E lui mi fa: mi hai tradito? Alla mia negazione si è incavolato e ha cominciato a dire cose del tipo: come no? Bisogna tradire almeno una volta nella coppia. Adesso mi fa sentire in colpa. Amici, questa è solo una piccola anticipazione della nostra rubrica Casi Umani, che arriva tra un attimo. State là.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: No, è mio! È mio! Guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno

arrivato il momento della rubrica Casi Umani, oggi presa dalla pagina Facebook Ed è subito ex. Ed è subito ex quando dopo 7 mesi di frequentazione, non sentendolo per un giorno, entri su Instagram e scopri che si è sposato. Sembra una barzelletta, ma purtroppo non lo è. Ed è subito ex quando dopo che ti ha lasciato scopri che ti metteva le corna da mesi con la tipa con cui sta ora. Dopo un mese dalla fine della relazione tu inizi a uscire con un ragazzo e il tuo ex ti dice che l'hai deluso perché non credeva che tu andassi con qualcun altro dopo una storia così lunga. Ok. E sono subito ex quando le scrivo sbagliandomi a domani Martina invece di mattina e lei pensa che io la stia tradendo con una certa Martina. Quanti di voi avrebbero pensato male? Fatemelo sapere su WhatsApp.

0: Eccoci amici, abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Pratore, qua su RBL la radio, tra poco Retape, noi ci sentiamo domani, ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Paratore.

0: tra poco su RBL la radio. Red Tape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Buona serata alla redazione. La politica in primo piano, l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta molto rischiosa che può legittimare Putin, dice Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato prima del vertice europeo, durante le quali ribadisce il pieno sostegno a Kiev. Applausi anche dei riformisti del PD. Ira di Mosca, che replica Meloni, non sono fatti suoi. Zelensky invece dall'Ucraina ringrazia. Ok alle due risoluzioni di maggioranza, nel campo largo astensioni incrociate tra PD, Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle. In Parlamento scintille poi tra la Presidente del Consiglio e proprio il leader di 5 Stelle, Partito Democratico. Nessuna tregua in Ucraina, tantomeno energetica, nonostante gli annunci di Donald Trump. Zelensky appare sempre più preoccupato dal riavvicinamento del tycoon a Putin per l'accordo sul gasolio, per il quale sembrerebbe disposto a rifiutare a Kiev le informazioni di intelligence vitali alla sua difesa aerea. Questa non è la parte giusta della storia, ferma Zelensky dicendo di sentirsi tradito. Primo giorno dopo l'operazione per asportare un tumore maligno al polmone per il Papa al Policlinico Gemelli di Roma, ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare in stanza, ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo, si legge nel bollettino medico diffuso dal Vaticano che definisce il decorso regolare. La cronaca: sono stati individuati e denunciati due ragazzi di 16 e 17 anni responsabili delle aggressioni della minicar nel quartiere Monteverde a Roma. Nella notte tra il 4 e il 5 ottobre hanno provocato tra l'altro il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla minicar mentre era in monopattino. L'uomo è ancora ricoverato in terapia intensiva. Uno dei due ragazzi fermati è figlio di un carabiniere. Sequestrata l'auto, i ragazzini sono stati incastrati dalla testimonianza di un meccanico, poi hanno confessato. E siamo al calcio. Champions amarissima per le italiane dopo le sconfitte di Inter e Napoli di ieri. Un Malin scatenato non basta alla Roma, che viene beffata dal Real Madrid. Giallorossi avanti per 3-1 con rete di Deron e doppietta show dell'olandese. Negli ultimi 10 minuti subiscono una rimonta e il sorpasso da parte dei Blancos. Il gol vittoria per l'ex Mourinho lo segna un altro ex, Rudiger, che sotto la Sud non esulta. Anche il Como incassa il primo KO europeo sul campo del Feyenoord. L'Ariani avanti con Diaw, poi gli olandesi ne fanno 3. Inutile la rete di Dubikas al 93esimo che fissa il punteggio sul 3-2. È tutto, grazie per averci seguito.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.

0: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Seduto sul divano o su un comodo dondolo in giardino. A letto prima di dormire o su un treno durante un viaggio. Un buon libro è sempre il miglior compagno. Il lunedì alle 12.20 e il martedì alle 15.20 su RVL La Radio, Book Parade ti consiglia le letture dai vertici della classifica di vendita, ma non solo. Ogni settimana il consiglio di Maria Elisa Gualandris per lettori accaniti e occasionali. Book Parade, le hit di carta.
4: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RVL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RVL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rvl.it.